0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica.
3: Eccoci anche oggi con le novità discografiche indipendenti. Questo è Ora Musica, lo spazio dedicato alla musica nuova, musica di ogni genere musicale, e ne avremo di belle da sentire anche oggi. Il nostro ospite sarà Gianluca Amoruso, in programmazione con il suo nuovo singolo. Ma a scaldare i motori, ad aprire Ora Musica, come sempre, un classico.
0: Ora Musica Story
3: 1984.

0: Questo è stato il singolo d'esordio, il primo singolo, il debutto dei Mad Bianco. Correva l'anno 1984, Get Out of Your Lazy Bed ad aprire oggi Ora Musica, prima della novità, il primo ascolto che riguarda Corrado in arte Ubo. Il suo singolo si intitola Rien Club.
1: Rivedo il profilo della mia viltà, spesa nel

Adesso il talento mi rimane un afflato, una voce tenue e sonica dal mio passato.

sesso, all'amore e forse al creato. Nel raggio di giorno più freddo e incauto, quasi mi sento tradito nello spirito e piango. Forse deriso dal fato, vivo lontano, ne parlo. E allora, allora.

ecco cosa ne è stato del raccolto del mio passato. Non si è mai tradotto in futuro, in concreto, non ho mai visto.

uscire dal ghetto, delle mie ansietà. C'è ben altro in ballo, una nuova realtà, quella di mondi e nazioni che purtroppo non si parlano più. Oddio, ho ancora bisogno dei tuoi occhi blu. Parco la porta del Ryan Club, lo so, non fa per me, non ho imparato a morire, devo ancora capire quel segmento di vita dove

0: Intervista. La samba della caccia, questo è il singolo di Gianluca Amoruso che stiamo proponendo già da qualche settimana qui a Ora Musica, e allora oggi andiamo a parlarne direttamente con lui. Ci colleghiamo con Bari, siamo in Puglia. Ciao Gianluca, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie mille, grazie.
0: Allora, la samba della caccia, dicevo, è il titolo del tuo singolo che parla di una generazione immersa nella frenesia della vita urbana, dove si corre in pratica, no?
1: Esattamente, la samba della caccia racconta la giungla urbana e anche la vita quotidiana dei ragazzi che ogni giorno cercano un posto nel mondo, inseguono obiettivi e ossessioni. E quindi cosa fanno questi ragazzi? A furia di seguire i propri compiti e le proprie ambizioni finiscono sempre negli stessi luoghi, negli stessi locali e nelle stesse situazioni, e quindi si crea una giungla urbana dove tutti stiamo ballando appunto questa samba.
0: Tu sei rappresentante di questi giovani, vedo che sei un 2004, quindi giovanissimo, 22 anni,
1: esatto.
0: Quindi hai vissuto anche quelli che sono stati gli anni Covid, che avevi 16 anni, no?
1: Sì, assolutamente.
0: C'è stato un bel cambiamento in questi 6 anni, e in particolare la tua generazione è una di quelle che ne risente maggiormente.
1: Sì, assolutamente, abbiamo imparato a anche comunicare tramite il web, abbiamo capito anche l'importanza di poter girare per strada, di poter interagire tra noi dal vivo. Ovviamente sto parlando del Covid, quel periodo lì, e quindi sì, diciamo che ormai non abbiamo più voglia di perdere tempo, anche perché quel periodo ci ha fatto perdere molto.
0: Infatti
1: molto
0: l'impressione
1: tempo.
0: È un po' quella che in mezzo a tutto questo correre, la tecnologia e quant'altro, la nuova generazione sia quella che cerca di recuperare anche quello che c'era e che abbiamo perso. Tu hai parlato del girare per strada, no? I contatti diretti, quelli veri.
1: Certo.
0: Questo singolo.
1: Ma anche proprio il tempo.
0: Certo, il tempo che è preziosissimo. Magari da giovani non ce ne si sembra, cioè sembra infinito il tempo, no? Poi più in là vai ti rendi conto di quanto prezioso è, però farne tesoro prima forse ti avvantaggia un attimo. Senti, questo è un singolo a sé o fa parte di un progetto più ampio?
1: La samba della caccia è il nostro primo singolo, che appunto serve per aprire la porta, farci entrare nel mercato. E teoricamente, anche paradossalmente, è nato per gioco la samba, l'abbiamo fatta, abbiamo capito che poteva essere un manifesto e l'abbiamo lanciata.
0: Bene, noi abbiamo raccolto il messaggio, anche perché poi si sente molto volentieri per radio, e quindi continuiamo a trasmetterlo in attesa dei futuri sviluppi di questo progetto. Diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti.
1: Assolutamente, su tutti i social con Gianluca_Amoruso_, e ovviamente su Spotify Gianluca Amoruso e tutti gli altri distributori.
0: Gianluca Amoruso, la samba della caccia, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie mille.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva.

0: caccia.
1: Cercami su Google, caccia, la samba della caccia. Questo è il titolo del singolo di Gianluca Moruso. Oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.

Gianni Morandi è tornato in Artico con il nuovo singolo dedicato appunto a Gianni Morandi, simbolo della musica, simbolo di Bologna, città che Artico ama tantissimo e che ha fatto sua, visto che lui è di Terni ma da diversi anni sta in quel di Bologna. Ha una musica Anita Brightfly, abbiamo in programmazione la versione remix del suo ultimo singolo, Let Me.

il suono dance di Let Me con Anita Brightfly, versione remix del nuovo singolo che abbiamo già avuto modo di presentare anche attraverso una chiacchierata, visto che Anita è spesso ospite nello spazio interviste di Ora Musica. A chiudere la puntata, novità al primo ascolto, Niente Prove, il singolo di Elena Camo.

0: Niente prove, Elena Camo oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: Buongiorno, ben trovati in questo mercoledì, questo 22 del mese di luglio. Una buona mattinata vi viene augurata da Sergio Rebelli qui nello spazio di Calle degli Orti Grandi. Di che cosa parleremo stamattina? Di varie cose, come sempre, del resto varie umanità si diceva una volta. Parleremo degli uomini di pietra, poi vi spiego se non avete ben presente che cos'è. Parleremo delle ondate di caldo e di come affrontarle, visto che già ne abbiamo avute e non è detto che siano finite in effetti. Oggi si stava bene però, dai. Si sta bene al momento, 23 gradi segnava la mia macchinina qui arrivando a Capodistria, per cui dai, c'è una bella giornata. Parleremo anche di sole che manca in certe zone, potrebbe essere utile diciamo così rifletterlo, ecco, questa è un po' un'iniziativa non nuova in effetti, però questa è un po' a scala un po' più grande in effetti. Poi parleremo anche del, avete presente di quel fenomeno, insomma, della restituzione, no, dei pacchi che vi vengono inviati, che avete acquistato in effetti, soprattutto per quel che riguarda i capi d'abbigliamento. Ma parleremo anche di come fare degli incontri e conoscere delle persone e appunto magari trovare l'amore, non soltanto applicazioni online, non soltanto quello speed dating, se avete, ci sono anche delle location un po' diciamo inaspettate, ma in certi paesi ci sono e ve ne parlo dopo. Ma la musica è protagonista, iniziamo subito con questa accoppiata musicale, ovvero Elton John e Dua Lipa in una collaborazione con il gruppo di producer tedeschi che si chiamano Pnau, e hanno fatto questo progetto. Insomma, non è una canzone nuovissima, nemmeno tanto vecchia come dire, per dire è storia. Questa è Cold Heart.

Tutto così, perché stavo pensando ieri sera che in effetti le giornate si stanno accorciando, ecco, il tramonto è un po' prima. Ieri guardavo, ero fuori sul balcone, 21 e qualcosa, una volta c'era ancora il sole che tramontava, adesso un po' meno. Vabbè, comunque, parliamo d'altro, non parliamo di questo, parliamo di resi nel mondo dell'e-commerce. Quante volte avete acquistato qualcosa su qualche piattaforma online o qualche sito online anche di negozi o catene d'abbigliamento e poi avete fatto il reso? È una cosa abbastanza comune in effetti, no? Ma adesso in una analisi si sono concentrati proprio sul settore dell'abbigliamento. Beh, sapete che in Europa un pacco su tre viene restituito al mittente. Il più virtuoso invece è tra questo contesto europeo è l'Italia, dove i resi sono del 15%, e il peggiore invece è la Germania, dove il reso ammonta al 59%, quindi più della metà degli acquisti di capi d'abbigliamento fatti online. E sono soprattutto quelli femminili ad essere restituiti, vestiti, gonne in testa, e forse perché vengono comprati di più, cioè diciamo forse le donne comprano di più degli uomini, non lo so, ma tant'è che appunto vestiti e gonne sono quelli che restituiamo al mittente. Questo dato emerge da un progetto di ricerca di Returns at UKIB, che è stato creato poi da vari team universitari italiani, e l'obiettivo era quello di analizzare, modellare e prevedere anche scientificamente, laddove possibile, il fenomeno dei resi sui canali e-commerce su cui appunto la UKIB opera. Secondo le stime di settore, comunque, si legge appunto in questo report, il tasso medio, dicevo appunto, europeo di abbigliamento è di 1 su 3, che in percentuale va tra il 25 e il 40% dei resi. Sul piano economico la cosa non è da poco, perché i costi diretti e indiretti dei resi pesano in modo significativo sulle stesse aziende e varia tra 4 e 20 euro per articolo, e questo si fa includere spedizione di ritorno, processing, come si dice, processing, cioè che viene rielaborato, eccetera, controllo qualità, ricondizionamento, pulizia, eccetera, eccetera. Diciamo che il costo reale del ritorno al mittente può rappresentare il 20-30% del margine operativo di un'azienda. Dal punto di vista del consumatore arriva la bella domanda, la bella affermazione: ma chi se ne frega? Cioè, nel senso, cioè, se è previsto lo faccio, no? Però diciamo che un fenomeno che non accenna a diminuire, anzi, quasi tutti i paesi nel 2025 hanno questo tasso di restituzione più alto rispetto a quello che avevano nel 2022, si passa circa dal 34 al 42%. Ecco, la cosa è appunto legata all'aumento dell'acquisto online, oppure al fatto che compriamo per, o comprate, non lo so bene, io non che compro tantissimo capi d'abbigliamento, per così spinta, istinto in quel momento, però la scelta non è oculata, e quindi ci si trova con un qualcosa che appunto, cos'è che non va? La taglia, ecco. Appunto hanno fatto anche questa domanda per scoprire perché si restituisce tanto nel settore della moda. Secondo lo studio, il 53,8% dei resi non include alcun dettaglio motivazionale, perché questo è anche previsto per molte piattaforme, cioè di non scrivere il perché appunto lo restituite. Per chi dice qualcosa afferma un semplice non mi piace, ecco, per un 27,1%. Mentre c'è un 14,7% che dice che il tutto è legato alla taglia. Taglia sbagliata, troppo grande, troppo piccolo, veste male, veste grande, veste piccolo, non è specificato, insomma qualche volta può succedere. Ecco, diciamo che queste sono un po' le cose che caratterizzano l'acquisto della moda, dei capi d'abbigliamento online, e soprattutto del grande fenomeno del reso, perché molte volte si sa, insomma in molti casi i prodotti vengono addirittura distrutti, no? Effettivamente vengono distrutti, e questo poi è un altro problema che molte aziende devono affrontare. In altri casi invece vengono appunto ricondizionati, vengono rimessi in vendita appunto per altri clienti, cosa che è anche giusta. Vabbè, insomma, quindi quando voi fate un acquisto online guardate bene tutte le caratteristiche, no? Leggete le recensioni, veste grande, veste piccolo, no? Poi vabbè, qualche volta può capitare che si compri qualcosa di sbagliato perché si era convinti che fosse diverso, però insomma fate un acquisto oculato, evitiamo tutto questo movimento di pacchi in andata e in ritorno. Parlo per la moda, per il resto è un'altra situazione. Adesso invece andiamo un po' nel Sud Italia, al mio paese, la canzone che in effetti spopola dall'inizio di quest'estate, Serena Brancale, Levante e Delia, qui con noi.

0: something I want to talk about.
1: Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Abbiamo lo spazio dedicato all'informazione flash, fra poco, quello delle 8.30. Lo raggiungeremo grazie alla musica, quella di Laura Pausini, ad esempio.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Un po' ritorna all'estate, un po' viva la mamma, ma è un ritorno gradito, quello di un genio della canzone italiana anche nel 2026. Edoardo Bennato con Ogni Settimana.

ogni settimana. Questo era Edoardo Bennato, l'abbiamo scelta come canzone della settimana, questa settimana appunto. Allora, qualche giorno fa, paio di settimane della verità, si era parlato di questa iniziativa legata al caldo, più che altro conseguenza del caldo e dell'ondata di calore che ha colpito pure il Giappone. C'è la svolta casual negli uffici pubblici, via libera, pantaloncini durante l'estate, nell'ambito della campagna Cool Breeze. Però da quelle parti tutto ciò sta alimentando un acceso dibattito. Secondo quanto riporta il New York Times, praticamente si racconta che la misura, pensata per affrontare appunto il caldo record e ridurre anche il consumo di aria condizionata, c'è pure quello, appunto il fatto di poter andare in pantaloncini corti, ecco, ha riportato al centro due temi inattesi da quelle parti. Ecco, tutto facile sulla carta, ma poi, da un lato c'è la cosiddetta Sunehara. Che cos'è? È la molestia da peli sulle gambe. È un'espressione che esiste, coniata dai media da quelle parti per descrivere il disagio di alcune donne davanti alle gambe scoperte e pelose dei colleghi maschi in ufficio. E quindi non va bene, ecco, per cui se si va in pantaloncini corti le colleghe possono dire: ma che è sta cosa? Dall'altro invece ci sono le critiche di chi denuncia un doppio standard, perché per gli uomini, o meglio agli uomini, è consentito alleggerire l'abbigliamento, appunto pantaloncini corti e cose così, invece molte lavoratrici continuano a subire delle pressioni sociali, diciamo così, di indossare collan e gonne lunghe, quindi non ci siamo, ecco. Tra l'altro questa campagna non è nuova, era già stata lanciata dal ministro per l'ambiente, ministero per l'ambiente nel 2005 per favorire il risparmio energetico. Adesso c'è questa nuova fase appunto del fatto di vestire molto leggero, però le polemiche non mancano, neppure là, insomma, tutto il mondo e i paesi, quando si parla di polemiche ci possono essere a tutte le latitudini, anche tra i tranquilli, come si potrebbe immaginare, magari può pure forse un luogo comune, giapponesi, anche loro si lamentano di queste cose, fanno così, cioè, fanno un po' di pettegolezzo quando si trovano in queste situazioni. Harry Styles è con noi ed è la sua American Girls.

Pare si moltiplichino le possibilità di trovare l'anima gemella. Ecco, in questo mondo sempre più social. Qualche giorno fa, se vi ricordate, vi parlavo di questo tempio, cos'era in Corea, mi pare fosse, no? Ecco, sì, dove organizzavano delle serate, già con un discreto successo, per far incontrare appunto delle possibili nuove coppie. Beh, sapete che in Finlandia, dov'ero alla fine di maggio, ma questo non l'ho notato e mo vi dico di che cosa vi parlo, in Finlandia c'è la possibilità di conoscere un potenziale partner direttamente al supermercato, non più app e varie cose, no? Perché là, insomma, nel quartiere dove si vive, che ne so, si possono fare questi incontri appunto direttamente, dove tanti single vanno a fare la spesa. L'iniziativa è semplice, ecco, per chi vuole fare questo tipo di esperienza, di conoscere una persona nuova, basta che scelga il cestino rosa per fare la spesa appunto in questi supermercati. Non so se di una catena in particolare o di tutti. Io appunto che c'ero alla fine di maggio, non è che ho frequentato molti supermercati, ce n'era uno piccolino, un piccolo market, per cui forse là da quelle parti non funzionava sta cosa, non sono andato in quelli grandi, non ho notato questa differenza o questa presenza almeno di cestini rosa. Ecco, in questo modo si comunica senza parlare il fatto che si è single e in cerca di compagnia. Però secondo me bisogna saperlo in anticipo, perché altrimenti uno prende il primo cestino che gli capita e magari prende quello tra virgolette sbagliato, ecco. La cosa è stata promossa ultimamente grazie ad un reel su Instagram di una content creator. Tanti sono content creator ultimamente, vabbè, si chiama Kashivi, lei sta in Finlandia da qualche anno e casualmente appunto pure lei ha scoperto che questa usanza esiste, questa del cestino rosa, ed ha diciamo nell'occhio molto di più di un cestino grigio e nero, e quindi può servire o rosso, poi dipende, no? Ecco, il video della ragazza che fa la spesa con il cestello rosa nel supermercato, appena postato, è diventato virale ovviamente, visualizzazioni a milioni eccetera eccetera. Quindi regola semplice: chi ha un cestino rosa può avvicinarsi soltanto chi ha un altro cestino dello stesso colore. Ecco, quindi per questo dico, magari uno non lo sa, prende quello tra virgolette sbagliato. Adesso si potrebbe pensare, beh, potrebbe essere adottato anche in altre situazioni, potrebbe anche essere, in effetti. La fascia d'età per questo tipo di servizio, diciamo così, non è ben specificata. In teoria potrebbe essere aperto a tutti, senza discriminazioni di generazione Z, X, Y, quello che è, no? Ecco, quindi magari se andate da quelle parti, fateci caso. Se trovate questo cestino rosa, pensateci, ecco, pensateci, lo prendete apposta, pensateci, ecco, pensateci, lo prendete apposta oppure lo evitate, ecco, proprio apposta.

Lizzo con Don't Make Me Love You su Radio Capodistria. In questo mercoledì 22 del mese di luglio alle 9:16 arriva anche Benson Boone.

Benson Boone, Mr. Electric Blue su Radio Capodistria questa mattina, e c'è anche Sam Fender adesso che ci terrà compagnia per i prossimi minuti con Olivia Dean, questo Rain Me In, e fra poco raggiungeremo anche lo spazio dedicato all'informazione flash, quella delle 9.30.

0: tu, yeah, yeah, yeah.
1: E bravo Biagio con la sua You and Me, Biagio Antonacci. Vi capita di incontrare quando andate a fare delle passeggiate in montagna, magari in questo periodo l'avete fatta per cercare un po' di sollievo dal caldo, questi uomini di pietra? Ecco, cosa sono intanto? Io ad esempio l'ho saputo pochi anni fa che si chiamassero così. Sono quelle costruzioni praticamente, cioè quei ammassi, cioè no, piccole colonne, ecco, di sassi, no? Ecco, le chiamavo colonne di sassi, oppure cosi di sassi, non sappiamo dargli un nome. Si chiamano uomini di pietra, no? E pare siano diventati una moda in certe zone, ne trovate sempre più spesso. Io non è che ho trovati tantissimi, però ogni tanto ne trovi in effetti. Su alcune vette ormai ce ne sono decine se non centinaia, e addirittura è un fenomeno talmente diffuso che c'è il club alpino austriaco che lancia una sorta di allarme. Perché spostare le pietre per creare questi uomini di pietra, appunto, può addirittura danneggiare l'ecosistema sensibile, ok, dell'alta montagna. Il CAI italiano, dalla parte sua, dice ok, sono belli, ma non devono diventare un fenomeno di massa, come le monetine lanciate nella fontana di Trevi, fanno questo paragone. Pensate che in Val Sarentino, in Alto Adige, c'è una vetta che si chiama addirittura così, cioè uomini di pietra, dove ce ne sono veramente di innumerevoli. Venivano menzionati già 500 anni fa nei verbali di un processo in cui si accusava all'epoca una contadina, Barbara Packler, di stregoneria. Però non erano opere dell'occulto, erano semplicemente costruiti dai pastori, servivano per orientarsi nella nebbia e magari qualche volta lo facevano pure per noia, stando là con le pecore o quello che era. No, facevano sti uomini di queste colonne praticamente di pietre, di sassi. In alta montagna in effetti servono anche a tracciare i sentieri, però se diventassero troppi potrebbero pure fare confusione. In Austria il fenomeno pare stia dilagando, e però appunto, come vi accennavo prima, cambia l'habitat se si spostano i sassi, perché senza i sassi la poca terra presente in quota si secca e viene lavata via dalla pioggia. In questo modo il microclima collassa, anche se riguarda soltanto una piccola superficie, e gli effetti ci sono. Ecco, per frenare questo boom di uomini di pietra oltre Alpe, il club alpino austriaco punta adesso sulla sensibilizzazione, non sulla repressione, perché dicono in effetti non è un gesto in malafede, le multe non servirebbero e l'unica strada resta quella dell'informazione e della sensibilizzazione, cioè praticamente non fateli, evitate di farli, oppure niente, cioè non fateli e basta, questa è un po' la cosa. Il fenomeno, dicono, sparirà da solo così come è venuto, quindi non li vedremo più. Però vabbè, quelli che ci sono carini a vedere, sì. In certe zone in effetti ho visto una foto abbinata a questa notizia che riportava appunto ritraeva queste decine di uomini di pietra tutti messi in una stessa zona, come se fosse effettivamente poteva far sembrare un rituale di qualche tipo, invece no, assolutamente no. Però insomma, belli da vedere, però attenzione, perché pure quelli, seppur piccoli, possono cambiare l'ambiente in cui si trovano. Sombre con noi adesso è la sua Potential.

Visuale d'insieme fra poco della situazione sulle autostrade del nord-est italiano e poi entreremo anche nella nostra ultima mezz'ora per oggi, ma intanto c'è Teddy Swims.

0: jingle della settimana.
1: E se questi fossero i buoni vecchi tempi di cui tutti un giorno parleranno, è la domanda che si fa Chris De Sarandi nel suo percorso miracoloso da busker per le strade a mega successo europeo. È a nostro sigla single della settimana con Good Old.

Estate significa sole, mare, ma soprattutto sole, tanto sole. E beh, in effetti per qualcuno il sole è una fonte di energia, fa bene, aiuta, eccetera. Per qualcuno quando non c'è in effetti diventa un problema. E allora che cosa fare? Non parliamo con i paesi del nord perché lì c'hanno sole anche 24 ore su 24 in questo periodo, ma sta calando anche la situazione pure là. Però diciamo che il buio molto presto potrebbe essere un qualcosa di diverso dal solito. Ci potrebbe essere un servizio per addirittura accendere il sole anche nelle giornate buie, di notte o in certe situazioni del genere, perché c'è un progetto che si chiama Reflect Orbital, una startup californiana per la precisione, che sta sviluppando una costellazione di satelliti dotati di grandi superfici riflettenti progettate per convogliare la luce del sole verso aree mirate della superficie terrestre, appunto dopo il tramonto. L'idea è semplice, cioè offrire luce solare su richiesta, ecco, a parchi fotovoltaici, a cantieri magari anche, a squadre di soccorso pure, no? Oppure aree remote ed eventualmente campi agricoli o spazi destinati ad eventi. Il fondatore e un amministratore delegato, Ben Nowak, ha indicato durante le presentazioni e le interviste una possibile tariffa di circa $5,000 l'ora. Beh, come farne a meno, cioè mi sembra una cosa, ecco, per questa luce appunto prodotta da un singolo specchio. A condizione, vorrebbero fare una sottoscrizione di un contratto per almeno 1,000 ore l'anno, tutta una situazione di commercio. Però alla fine il progetto ha già attirato le proteste di astronomi, di biologi, di esperti di inquinamento luminoso, che temono in effetti delle conseguenze per le osservazioni scientifiche, per i ritmi circadiani di persone e animali, per gli ecosistemi, per la sicurezza di piloti e automobilisti, cioè tutta una serie di cose negative. Però diciamo, come progetto non è nemmeno tanto male. Intanto ha ottenuto un primo via libera fondamentale, perché lo scorso 9 luglio la Space Bureau della Federal Communications Commission americana ha autorizzato, con una serie di condizioni, adesso è inutile entrarvi, il dispiegamento e l'utilizzo del primo satellite dimostrativo e anche delle frequenze radio per controllarlo. Il primo prototipo, denominato Arendil I, un altro nome preso dall'universo di Tolkien, opererà in un'orbita quasi

polare di circa 640 km. Una volta posizionato, questo satellite dispiegherà uno specchio in materiale riflettente di circa 18 metri, pensato appunto per convogliare un fascio di luce solare verso la superficie terrestre, creando uno spot luminoso di forma più o meno circolare con un diametro di circa 5 km. Una cosa molto mirata, in effetti. Il test sarà soltanto l'inizio, perché poi sarà in grado di produrre nell'area su cui concentrerà il fascio di luce una luminosità paragonabile a quella di una notte di luna piena, però addirittura di superare poi anche questi livelli, perché la costellazione di questi satelliti sarà molto più ampia. Entro il 2028 punta a lanciare 1000 satelliti con specchi più grandi, larghi fino a 55 metri, capaci di riflettere una luminosità equivalente a 100 lune piene per circa 2 ore al giorno. L'obiettivo poi invece per il 2030 è di metterne in orbita ben 5.000 di questi satelliti e giungere a una flotta di oltre 50.000 entro il 2035. Cioè, praticamente luce piena, diurna, per diverse ore. Nonostante però il via libera dell'agenzia governativa, forti sono le critiche da parte della comunità, ve lo dicevo, gli ecologisti e gli astronomi non vedono di buon occhio, però diciamo è un qualcosa che può essere utilizzato in situazioni appunto dove c'è sempre ombra, dove non c'è luce, dove serve la luce ad esempio in situazioni di soccorso e cose del genere. È un po' costoso, però alla fine aiuta, piuttosto che mettere i fotovoltaici, i fari praticamente, no? Ecco, quelle robe là, si accende praticamente lo specchio e ti arriva direttamente la luce del sole. Vabbè, insomma, è molto fantascienza, però nemmeno tanta, perché alla fine la realizzazione è possibile. E non è nemmeno una novità, perché nel 1993 un programma spaziale russo realizzò l'esperimento che si chiamava Znamia 2. Uno specchio ultra sottile, 20 metri di diametro, produsse una macchia luminosa, all'epoca venne chiamata così, larga circa 5 km, che attraversò l'Europa dalla Francia alla Russia viaggiando a circa 8 km al secondo. Nessuno se ne accorto praticamente. Il dispositivo poi venne fatto rientrare nell'atmosfera. Ci fu un secondo esperimento che però fallì nel 1999, perché semplicemente la superficie riflettente rimase impigliata in un'antenna della navetta, si lacerò durante il dispiegamento, per cui andò a finire malissimo quella volta là, e diciamo che il programma fu poi abbandonato e non se ne seppe più nulla. Adesso arriva questa startup americana che chissà se porterà a qualcosa di positivo. Intanto noi sogniamo. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria.

0: Ci salutiamo qua per questo mercoledì, vi auguro una buona mattinata. Buon proseguimento di questo mercoledì 22 di luglio. Ci risentiamo sabato e sarà l'ultimo fine settimana, già l'ultimo fine settimana di questo mese, appunto, di questo settimo mese tipicamente estivo. Ci risentiamo presto, un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: L'informazione delle 6.15. Si è svolto in un clima costruttivo l'incontro a Capodistria tra il ministro dell'istruzione Borut Roncevic, i vertici dell'Università del Litorale e il deputato Felice Ziza. In primo piano il futuro dell'istruzione universitaria in lingua italiana.

italiana, gli investimenti dell'Ateneo e le relative risorse finanziarie. In particolare è stata concordata piena collaborazione per attuare le norme che prevedono l'avvio entro il 1 ottobre prossimo di 2 corsi di laurea in italiano per insegnanti ed educatori, oltre al rispetto degli obblighi di legge riguardanti le verifiche nazionali degli studenti. Roncevic ha ribadito che la comunità nazionale italiana rappresenta una ricchezza preziosa, garantendo l'impegno del governo per trovare soluzioni condivise e reperire i fondi necessari nella prossima revisione di bilancio. Il Collegio di Presidenza della Camera di Stato ha concordato la convocazione di una sessione straordinaria del Parlamento per oggi, giovedì, durante la quale sarà esaminata la richiesta di indire un referendum legislativo sulla riforma della legge che disciplina le commissioni parlamentari d'inchiesta. La richiesta referendaria, sostenuta da 44.619 firme, è stata promossa da alcuni ex membri del Comitato per la tutela dei diritti umani, secondo i quali la riforma elimina importanti garanzie procedurali per le persone oggetto di un'inchiesta parlamentare, limitando la possibilità di ricorrere preventivamente alla Corte Costituzionale. Gli elevati prezzi del gasolio agricolo stanno mettendo in grave difficoltà il settore agroalimentare sloveno nel pieno dei lavori stagionali. Per questo motivo la Camera dell'Agricoltura e della Silvicoltura, insieme ad altre associazioni di categoria, ha sollecitato le autorità a intervenire con urgenza. Le richieste rivolte ai ministeri competenti prevedono l'adozione rapida di interventi già proposti in passato, tra cui contributi straordinari a fondo perduto, il rifinanziamento dei crediti, erogazioni più veloci dei sostegni per le calamità atmosferiche e i controlli più severi sull'origine dei prodotti in vendita. Secondo i rappresentanti, un aiuto concreto è indispensabile per allineare la Slovenia agli altri paesi europei e restituire competitività ai produttori locali. Levizza Sinistra, in seguito alla richiesta del partito Vesna di rimuovere il proprio nome dal gruppo parlamentare congiunto e alle relative critiche con cui Vesna ha accusato l'alleato di condotta unilaterale, di accentramento delle cariche e di abbandono del programma comune, ha dichiarato di accogliere la richiesta senza riserve e di procedere all'aggiornamento della denominazione nel più breve tempo possibile. Pur rivendicando il rispetto degli accordi elettorali stretti prima delle elezioni del 22 marzo, la sinistra ritiene corretto che ciascuna forza politica operi autonomamente con la propria sigla, confermando l'intenzione di concentrare le proprie energie sulle priorità programmatiche anziché sulle polemiche tra partner. Radio Capodistria, sono le 6:18 minuti, si conclude il nostro primo appuntamento di oggi con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 7:15 con il giornale del mattino. A più tardi.

0: La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, bentrovati al primo appuntamento della giornata in questo giovedì mattina con la viabilità dei nostri percorsi. Abbiamo ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare sulle nostre strade. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Il meteo e la viabilità.
4: La situazione. Un fronte freddo proveniente dal nord si sta avvicinando alle Alpi. È preceduto da venti occidentali in quota che convogliano sulle nostre regioni aria calda e umida. Al passaggio del fronte inizierà ad affluire sul paese aria più fresca e secca. Le previsioni. Oggi nuvolosità da moderata prevalente. Da metà giornata acquazzone temporali che si estenderanno alla maggior parte del paese. Soffierà vento dai quadranti settentrionali. In serata bora nel litorale. Le temperature massime andranno da 22 a 28 gradi. In serata cessazione dei fenomeni. Nella notte schiarite da nord. Domani, venerdì, sereno, addensamenti a tratti sulle regioni orientali. Localmente nell'interno soffierà vento dai quadranti settentrionali, debole bora nel litorale, che si esaurirà nel corso della giornata. Le temperature minime andranno da 6 a 18 gradi, le massime invece sui valori odierni. Sabato, sereno e vento da sud-ovest, temperature in aumento. Domenica, nuvolosità da moderata prevalente con sprazzi di sole ad est. Precipitazioni anche sotto forma di rovesci e temporali sulle regioni occidentali e parte di quelle centrali. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani e sulle tangenziali. Sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana, per lavori in corso, rallentamenti e code all'altezza del cantiere di Postumia in ambo le direzioni. Radio Capodistria, sono le 7.15.
3: Il giornale del mattino.
4: Benvenuti al giornale del mattino, questi sono i titoli. Il ministro dell'istruzione Borut Roncevic a Capodistria. L'11 ottobre prossimo il referendum sulla riforma delle inchieste parlamentari. Caro carburanti, gli agricoltori chiedono interventi urgenti del governo. Crisi nel gruppo parlamentare sinistra Vesna. Una buona giornata a voi, iniziamo come sempre dagli interni. Il ministro dell'istruzione Borut Roncevic ha incontrato presso l'Università del Litorale di Capodistria i vertici dell'Ateneo e il deputato Felice Esigia. Al centro dei colloqui i finanziamenti per l'istruzione universitaria, per i corsi in italiano, ma più in generale il ruolo dell'istruzione in lingua minoritaria. Alessandro Martegani.
5: Una presa di contatto per

0: parlare del futuro dell'istruzione in lingua italiana e dell'Università del Litorale, il ministro dell'istruzione Boris Rončević è giunto a Capodistria per incontrare i vertici dell'Ateneo della città accanto a Felice Zizza, deputato al seggio specifico del Parlamento di Lubiana. Al centro del tavolo un confronto generale sull'istruzione della comunità italiana e dell'Università del Litorale, in particolare sull'attivazione dell'articolo 134 della legge sull'università, che prevede l'attivazione di due corsi di pedagogia per l'elementare in lingua italiana con l'assunzione di relativo personale. Un punto su cui Rončević ha espresso piena collaborazione.
1: Non solo è necessario rispettare la Costituzione e le leggi, ma personalmente credo anche le minoranze, quindi anche la comunità italiana, rappresentino una ricchezza preziosa per la Slovenia, una ricchezza che va tutelata. La Slovenia deve adempiere i propri obblighi. Oggi abbiamo parlato sia di questi principi sia di alcuni aspetti più tecnici riguardanti il calcolo delle risorse finanziarie. Sono convinto che in futuro arriveremo a una soluzione condivisa, accettabile sia per il Ministero sia per la comunità.
0: Soddisfatto anche Felice Zizza, che ha anche ricordato al ministro l'obbligo previsto per legge di indicare ogni 3 anni la lingua italiana come terza materia nella verifica nazionale delle conoscenze, un punto su cui il ministro ha assicurato l'intenzione di far rispettare le normative.
2: L'incontro è andato molto bene, direi. Il ministro Rončević sa valutare quello che è il grande valore della comunità nazionale italiana su questo territorio, ha detto che quello che potrà fare, quello che è nel potere del suo ministero, per il quale lui potrà andare avanti con noi per sviluppare anche il settore universitario della comunità nazionale italiana, lo farà. E quindi andiamo in quella direzione della revisione di bilancio che si dovrebbe fare a fine agosto, inizio settembre, e quindi apportare quelle modifiche di finanziamento affinché i corsi in lingua italiana, al 100% in lingua italiana, per gli educatori e per gli insegnanti di classe possano partire già con il 1° ottobre di quest'anno.
3: Il Collegio di Presidenza della Camera di Stato ha determinato la convocazione di una seduta straordinaria per oggi, giovedì 23 luglio, durante la quale sarà esaminata la richiesta di referendum legislativo sulla riforma della legge che disciplina le commissioni parlamentari d'inchiesta, definita polizia politica dai promotori del referendum. Valerio Fabbri.
4: Si va verso la data dell'11 ottobre per soddisfare la richiesta referendaria sostenuta da 44.619 cittadini che hanno sottoscritto la proposta degli ex membri del Comitato per la tutela dei diritti umani, secondo i quali la maggioranza è pronta a dar vita a una nuova polizia politica. La riforma sulle commissioni parlamentari d'inchiesta elimina alcune garanzie procedurali e limita la possibilità di ricorrere in via preventiva alla Corte Costituzionale. Secondo chi la vuole eliminare, il ricorso al massimo organo garante della Costituzione non è altro che una tattica dilatoria, ma società civile e opposizione la pensano in maniera diametralmente opposta. Se i deputati riuniti in seduta straordinaria confermeranno la data dell'11 ottobre, l'inizio dei termini per le attività necessarie allo svolgimento del voto sarà presumibilmente fissato per decreto al 1° settembre. Come al solito, il quesito referendario sarà formulato per un sì o per un no, come segue questa volta. Siete favorevoli all'attuazione dell'emendamento che modifica la legge sul l'indagine parlamentare approvata dalla Camera di Stato nella seduta del 26 maggio 2026? Molto quindi dovrà essere spiegato ed elaborato durante la campagna referendaria, che aprirà scenari presumibilmente carichi di grande tensione. Il primo firmatario della proposta referendaria, Franco Iuri, ha detto esplicitamente che il voto andrà oltre il significato del contenuto legislativo in sé e rappresenterà un referendum contro l'arbitrio politico e, per estensione, sul governo.
3: Il Consiglio Strategico per l'Economia, organo consultivo del Governo, si riunirà questo pomeriggio per la sua sessione costitutiva. Presente anche il Premier Janez Janša. Lo ha annunciato dall'Ufficio per le Comunicazioni del Governo. Si tratta di un organo consultivo indipendente, professionale, orientato a lungo termine, che assisterà l'esecutivo nella formulazione delle politiche economiche e offrirà proposte e linee guida per rafforzare la competitività dell'economia. Il Consiglio sarà guidato dal Presidente del Consiglio di Stato e del partito Focus, Marco Lotrich. Gli elevati prezzi del gasolio agricolo e dei fertilizzanti stanno mettendo in grave difficoltà il settore del pieno dei lavori stagionali. Per fronteggiare l'impatto economico, la Camera dell'Agricoltura e Silvicoltura ha richiesto un piano di intervento urgente. Il Ministero, consapevole della criticità, ha confermato di essere già al lavoro per elaborare misure di sostegno efficaci in grado di mitigare l'aumento dei costi. Alessia Mitar.
5: Una situazione sempre più complessa sta mettendo a dura prova il comparto agroalimentare nel culmine dell'attività nei campi, tra cui la conclusione della mietitura e l'avvio delle semine di copertura. Il presidente della Camera dell'Agricoltura e della Silvicoltura, Jože Podgoršek, ha lanciato un forte allarme sul costante rincaro dei carburanti e dei fertilizzanti, evidenziando come la Slovenia rischi di rimanere uno dei pochissimi paesi dell'Unione Europea a non aver ancora erogato sostegni straordinari al settore, compromettendo così la competitività degli agricoltori locali. Tra le soluzioni sollecitate e già presentate ai ministeri competenti figura l'adozione rapida di interventi già proposti in passato, tra cui contributi straordinari a fondo perduto, il rifinanziamento dei crediti, pagamenti più veloci degli indennizi per le calamità atmosferiche e controlli più severi sull'origine dei prodotti in vendita. A questa situazione di forte disagio si aggiunge quella del settore apistico, gravemente colpito dall'impennata dei prezzi. Come evidenziato, l'attuale quadro normativo esclude quasi totalmente la categoria dai benefici del gasolio agricolo agevolato, riservandoli esclusivamente a chi possiede camion dedicati. Tuttavia, la gran parte degli spostamenti per l'accudimento e il rifornimento delle arnie avviene tramite autovetture o veicoli commerciali leggeri. Intanto, il Ministero dell'Agricoltura ha confermato di seguire da vicino l'evoluzione della crisi, annunciando lo stanziamento di circa 2,7 milioni di euro da parte della Commissione europea a favore della Slovenia. A seguito delle interlocuzioni del ministro Janez Tigler-Kral per velocizzare le procedure, le autorità nazionali definiranno e attiveranno nella seconda metà dell'anno i necessari aiuti non appena sarà emanato il regolamento attuativo dell'UE. Parallelamente, per far fronte ai danni di siccità e gelate dello scorso anno, il governo ha messo a disposizione quasi 8,5 milioni di euro, con l'inizio dei primi risarcimenti previsto per il mese di agosto.
3: Levizza Sinistra, in seguito alla richiesta del partito Vesna di rimuovere il proprio nome dal gruppo parlamentare congiunto e alle relative critiche con cui Vesna ha accusato l'alleato di condotta unilaterale, di accentramento delle cariche e di abbandono del programma comune, ha dichiarato di accogliere la richiesta senza riserve e di procedere all'aggiornamento della denominazione nel più breve tempo possibile. Pur rivendicando il rispetto degli accordi elettorali stretti prima delle elezioni del 22 marzo, Sinistra ritiene corretto che ciascuna forza politica operi autonomamente con la propria sigla, confermando l'intenzione di concentrare le proprie energie sulle priorità programmatiche anziché sulle polemiche tra partner. Cambiamo argomento. Il caldo continua ad interessare gran parte dell'Italia. Le temperature elevate e il clima particolarmente secco stanno mettendo a dura prova diverse regioni, con la Sicilia alle prese anche con numerosi incendi. Beatrice Zizza.
6: L'anticiclone delle Azzorre continua a mantenere l'Italia nella morsa del caldo, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali, soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. Il Ministero della Salute segnala 6 città da bollino rosso per il caldo estremo: Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Secondo le previsioni, il picco dell'ondata di calore dovrebbe esaurirsi entro il fine settimana, grazie all'arrivo di correnti più fresche, che porteranno un graduale calo del temperature, a partire dalle regioni settentrionali. Proprio il nord, all'inizio della settimana, è stato interessato da una violenta ondata di maltempo, con temporali e grandinate che hanno provocato danni soprattutto tra le province di Cremona e Crema. In alcune zone sono stati danneggiati tetti, abitazioni e coltivazioni. Tra le aree più colpite dal caldo, invece, resta la Sicilia, dove le alte temperature, il vento e la vegetazione ormai secca stanno favorendo il propagarsi degli incendi. Nelle ultime ore sono stati segnalati decine di roghi in tutta l'isola. Vigili del fuoco, corpo forestale e protezione civile sono impegnati senza sosta, affiancati da Canadair ed elicotteri, per contenere le fiamme e limitare i danni. Le autorità continuano a invitare la popolazione alla massima prudenza, sia per gli effetti del caldo sulla salute, sia per il rischio di nuovi roghi.
3: La Giunta per le autorizzazioni della Camera in Italia respinge la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. La decisione ha scatenato lo scontro politico. Il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo al Senato con i cartelli fuori le chat, tra tensioni in aula e accuse reciproche tra maggioranza e opposizione. Davide Fifaco.
1: Scontro politico e tensione parlamentare sul caso Andrea Del Mastro. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le conversazioni tra l'ex sottosegretario della Giustizia e ristoratore romano Mauro Caroccia, coinvolto in un'inchiesta nella quale gli viene contestata anche l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. La maggioranza di centrodestra ha votato a favore della relazione del deputato di Forza Italia Pietro Pittalis, che ha evidenziato, secondo la Giunta, alcune criticità della richiesta dei magistrati, dall'eccessiva genericità dell'oggetto la mancanza di una precisa delimitazione temporale, fino all'assenza di elementi che dimostrassero l'impossibilità di ricorrere a strumenti investigativi meno invasivi. Contrario invece il voto delle opposizioni. La richiesta della Procura riguardava la chat di gestione del ristorante Le Cinque Forchette, attività della quale Del Mastro era stato socio insieme ad altri esponenti di Fratelli d'Italia. Il fascicolo passerà ora all'esame dell'Aula di Montecitorio, chiamata l'ultima parola sull'autorizzazione. La decisione ha provocato l'immediata reazione del Movimento 5 Stelle. I senatori pentastellati hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama esponendo cartelli con la scritta «Fuori le chat». La protesta ha costretto la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone a sospendere temporaneamente la seduta. Durante la manifestazione si è registrato anche un momento di forte tensione quando il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia ha strappato uno dei cartelli al capogruppo del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini. Ne è nato un acceso confronto, poi riportato alla calma dall'intervento di altri parlamentari. Durissime le reazioni delle opposizioni. Il Partito Democratico parla di un utilizzo delle prerogative parlamentari come scudo per proteggere gli esponenti della maggioranza e accusa il centrodestra di ostacolare il lavoro della magistratura. Sulla stessa linea Alleanza Verdi e Sinistra, che denuncia una doppia morale nella lotta alla criminalità organizzata. Più prudente il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha definito la protesta parte delle dinamiche parlamentari, pur sottolineando che non rappresenta uno dei momenti migliori della vita delle istituzioni. Ora la vicenda si sposta alla Camera, dove sarà l'Aula a decidere definitivamente se autorizzare o meno l'acquisizione delle chat richieste dai magistrati.
7: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: La Commissione europea ha annunciato la creazione di un gruppo di esperti per analizzare l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro. È una delle misure incluse nella revisione della sua strategia sociale, che prevede anche una legge sulla qualità del lavoro da varare entro la fine dell'anno, nuove iniziative per affrontare il costo della vita e azioni per ridurre le disuguaglianze. Delio De Sardo.
8: La Commissione ha inserito queste azioni tra le priorità del suo rinnovato impegno per il pilastro europeo dei diritti sociali, che si concentra su tre aree: migliorare l'accessibilità economica dei beni e servizi essenziali, gestire gli effetti dell'intelligenza artificiale sull'occupazione e ridurre le disuguaglianze attraverso misure come il sostegno alle piccole e medie imprese nell'attuazione della direttiva sulla trasparenza salariale. In particolare, Bruxelles prevede che la futura legge aggiornerà le norme europee in materia di tutela dei lavoratori, tenendo conto anche della competitività delle imprese. Esplorerà inoltre nuovi indicatori per misurare la qualità del lavoro, la povertà e l'accessibilità economica nell'Unione Europea. La Commissione avvierà inoltre una consultazione con le parti sociali, come associazioni di categoria e organizzazioni imprenditoriali, sulle possibili misure per agevolare l'accesso al lavoro per le persone che incontrano notevoli ostacoli, comprese le disuguaglianze di genere. Secondo l'esecutivo comunitario, agevolare la transizione dall'inattività all'occupazione non solo aumenterebbe la partecipazione al mercato del lavoro, ma contribuirebbe anche a ridurre la povertà e l'esclusione sociale e a rafforzare la competitività. In ambito tecnologico, Bruxelles istituirà un gruppo di esperti per studiare le conseguenze dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro e prevede di aiutare le aziende a introdurre in modo responsabile strumenti di gestione algoritmica. La Commissione riconosce che l'intelligenza artificiale può favorire l'innovazione, la produttività, l'apprendimento e la crescita, ma avverte che solleva anche interrogativi sul futuro del lavoro, delle competenze professionali, dell'istruzione, dell'inclusione sociale e dei servizi pubblici.
3: Il presidente ucraino Zelensky ha parlato con gli inviati del presidente statunitense Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. In primo piano il rilancio degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra, ha dichiarato Zelensky. È stata una conversazione positiva e importante su come rilanciare la diplomazia e avvicinare la pace, ha spiegato. La pace è necessaria, una pace dignitosa, e l'Ucraina è pronta da tempo. Il capo dello Stato ucraino ha poi ringraziato gli inviati per il loro impegno personale a favore della pace e il presidente Trump e il popolo statunitense in generale per il loro incrollabile sostegno. Radio Capodistria, ore 7:30, si chiude qui il giornale del mattino in redazione Franco De Stefani ed Erika Paternusce. La realizzazione tecnica è stata curata da Bojan Klastec. Per quanto riguarda l'informazione, l'appuntamento è fissato tra un'ora. Alle 8:30 arriva il notiziario e la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento con la viabilità, bentrovati, buon giovedì mattina. A causa del traffico tipico in aumento, come sempre in questa fascia oraria, segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.

0: 8:02, buongiornissimo da Radio Capodistria e da Miriam e dal nostro fonico Bojan Hlastic. E non siamo soli, che bello, questa mattina è venuta a trovarci Marinka Karmaz-Ilic, che è una collaboratrice professionale del Centro della Scienza dell'Università del Litorale e del Parco Archeologico di San Simone. Buongiorno Marinka.
1: Buongiorno cara Miriam, buongiorno e grazie dell'invito.
0: Che bello averti qua di primo mattino, così ci racconterai un po' per quanto riguarda le attività estive anche del Parco Archeologico di San Simone, che si trova presso Isola. Ma intanto si inizia appunto con un buongiorno. Chissà, la gente magari è in vacanza, qualcuno lavora, magari passa per di qua, magari noi stessi certe volte non ci accorgiamo delle cose che abbiamo intorno qua in zona, pochi chilometri da qua. Così adesso ci racconti un po' tutto e anche magari ci inviti a passare un po' di tempo anche nel Parco Archeologico e ci fai un po' da guida, va bene?
1: Ma certo che sì.
0: Ma intanto mettiamo una canzone, così facciamo, creiamo un po' di atmosfera. Tu avevi detto che ti piacerebbe sentire Vacanze Romane.
1: Sì.
0: Allora si comincia così.
1: Sarebbe un buon inizio, sì.
0: Ecco, allora incominciamo proprio andando in vacanza a Roma intanto.

0: Ah, che belle queste vacanze romane, e noi ce le facciamo anche dalle nostre parti, perché esiste un luogo dove c'è, in verità non c'era, sorgeva una villa romana, e appunto adesso si trova il parco archeologico a San Simone presso Isola. Ecco, prima di parlare del parco archeologico di San Simone, e Marinka, ecco, siamo in studio con Marinka, in diretto, Marinka Kermazilic del Centro della Scienza dell'Università del Litorale. Quindi, che cos'è il Centro della Scienza dell'Università del Litorale e quale ruolo svolge?
1: Allora, il Parco Archeologico di San Simone praticamente fa parte di questo Centro della Scienza dell'Università del Litorale, è una struttura attraverso la quale l'università presenta al pubblico le proprie attività di ricerca e avvicina la scienza alla società. Ecco, e oltre al parco fanno parte del centro anche l'acquario di Pirano, forse
0: conosciuto, sì.
1: E anche l'erbario che si trova a Isola. E inoltre, in fase di ristrutturazione e allestimento, la Casa della Scienza, che in futuro offrirà ai visitatori nuovi contenuti legati alle diverse aree di ricerca dell'Università del Litorale.
0: Eh sì, ce ne sono tante le aree di ricerca che noi neanche non conosciamo, appunto. Conosciamo un po' questa realtà sia del Centro della Scienza dell'Università del Litorale e di Capodistria e dintorni, e anche il Parco Archeologico di San Simone, ecco. E hai nominato l'acquario, lo conosciamo già, certo. L'erbario ancora no, ecco. E che si trova a Isola invece.
1: Si trova Isola, ma come già detto, l'obiettivo comune di tutte queste unità è presentare in modo accessibile e divulgativo temi scientifici che vengono realmente studiati dai ricercatori dell'università e che sono collegati al nostro territorio locale. Ecco, come ad esempio l'acquario di Pirano, come già detto prima, che si concentra soprattutto sulle scienze del mare e sull'ecologia e sulla biologia marina, e con un importante ruolo educativo legato alla tutela dell'ambiente e alla sensibilizzazione sui cambiamenti climatici, che è molto importante. E sì, il parco, se torniamo al parco archeologico, invece racconta la storia, l'archeologia e l'importanza della tutela invece del patrimonio culturale, ecco.
0: E poi avevi detto che in futuro lavorando ancora,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Man mano si scoprono delle cose, man mano si lavora appunto per farle scoprire.
1: Per farle scoprire, sì.
0: E per avvicinare
1: giusto,
0: le persone.
1: Giusto, ecco, per esempio la futura Casa della Scienza che permetterà di avvicinare il pubblico

0: Il centro della scienza ha anche il compito di coordinare e comunicare tutte le attività attraverso cui l'università dialoga con il territorio e con diversi gruppi di interesse. Ecco, accoglie continuamente gruppi di alunni e studenti ai quali presenta i propri laboratori e le attività di ricerca. In collaborazione con diversi comuni, l'università ha inoltre contribuito alla realizzazione e alla gestione di altri spazi dedicati alla valorizzazione del patrimonio, come il Parco Mitologico di Rodic e anche il Museo dei Trasporti, il Trasporto Merci di Divacia.
1: E vedi, ecco, sono cose, sono realtà che magari uno non conosce, magari proprio vicine a noi.
0: E tutto questo si dimostra la varietà delle attività dell'università, no? Il suo impegno nel condividere queste conoscenze scientifiche e culturali con il pubblico.
1: Con il pubblico tutto, ma in particolare anche coi bimbi, degli incontri anche con i bambini delle scuole o degli asili, non lo so.
0: Certo. Oltre alle visite guidate, organizziamo laboratori per bambini e famiglie dedicati all'arcologia, ai mosaici romani, alla scoperta del nostro patrimonio culturale. E pertanto ogni mercoledì di agosto, è anche un invito questo, dalle 16 alle 17, cioè un'ora prima dell'apertura del parco, proponiamo un laboratorio per bambini e i partecipanti potranno scoprire ad esempio come si realizza un mosaico.
1: Wow!
0: Sì, oppure provare a scrivere come gli antichi romani, ecco.
1: Immagino i bambini, hai avuto modo di vederli all'opera.
0: Sì. Guarda, alla fine le dita saranno un po' sporche di tinta, no? Ma comunque divertimento assicurato.
1: Quindi loro poi magari possono tornare anche i bambini.
0: Certo. Miriam, sai, i momenti più belli sono quelli in cui un bambino, no, che ha visitato il parco con la scuola torna nel fine settimana insieme ai genitori o magari anche con i nonni e diventa lui stesso una piccola guida. Ecco, e sono questi i momenti in cui ci dimostrano di essere riusciti a trasmettere interesse e curiosità verso il patrimonio culturale, che è uno dei nostri obiettivi principali.
1: Ecco, così lo conoscono meglio e anche noi, perché per dirti la verità, tempo fa non si sapeva che in quest'area, questa di San Simone, che conosciamo noi che abitiamo da queste parti, perché è una bella spiaggia, no?
0: Sì.
1: Una volta c'era il scivolo, c'è lo scivolo e adesso magari c'è ancora, non lo so, però insomma adesso si possono anche vedere appunto dei pezzi di mosaico di una villa romana.
0: Una villa romana, sì.
1: Wow, una villa romana che sta là sotto, coperta dal terriccio.
0: Un po' nascosta.
1: Un po' nascosta appunto anche dalle onde del mare, perché c'era anche un porto nei pressi e quindi sì, c'è tutta una storia c'è la superficie, noi in superficie non ce ne rendiamo conto, ma scavando. Magari si ritrova delle cose. Ecco, siamo andati a fare delle vacanze romane con una canzone sono vacanze romane anche dalle nostre parti, in quanto c'è questa villa appunto dei tempi di Roma.
0: Sì. Ma sai, molti visitatori, no, anche provenienti dall'entroterra dell'Europa centrale, ma rimangono affascinati anche dalla vegetazione mediterranea presente nel parco, no? Cioè, passeggiando tra un po' i resti della villa romana, no? Un tuffo in mare lì vicino, e possono anche osservare piante tipiche del nostro territorio, e come ad esempio non so, l'alloro, la salvia, anche il fico, ma altre, molte altre specie, ecco.
1: C'è un odorino di timo.
0: Ma di tutto, guarda, di tutto. Sì.
1: Che bello. Intanto ci sono anche questi mosaici di cui parleremo adesso. Andiamo in Brasile, va.
0: Oh,
1: sì, andiamo. Oggi ci facciamo un bel viaggio nel tempo e nello spazio e ci ascoltiamo un'altra canzone di questa cantante brasiliana Mari Froes.

0: loro.
1: Eccoci qua, siamo ritornati dal Brasile, cioè prima siamo andati a fare le vacanze romane, poi in Brasile, adesso ritorniamo al Parco Archeologico di San Simone presso Isola e siamo con Marinka Kermaz Ilic del Centro della Scienza dell'Università del Litorale, che ci racconta un po' di questo bel parco, ma tra l'altro ha portato dei regali, c'è una cartolina che tengo in mano, una cartolina con la foto del mosaico, di un pezzetto del mosaico che hanno trovato appunto di questa villa romana del primo secolo avanti Cristo, se non mi sbaglio, Marinka.
2: Giusto.
1: Guarda che bella cartolina e non solo, c'è un francobollo.
2: Sì, allora certamente tra gli eventi più importanti di quest'anno è da ricordare l'emissione di questo francobollo e della cartolina che tieni in mano. È un francobollo commemorativo di Poste Slovene realizzato nell'ambito del progetto internazionale di Euromet Postal. Ecco, il francobollo che vedi raffigura il celebre mosaico della villa romana di San Simone e rappresenta un importante riconoscimento del valore storico e culturale del nostro sito, conosciuto oggi anche oltre i confini della Slovenia. Ecco, questo mosaico qua che vedi decorava uno degli ambienti della villa marittima romana e testimonia il prestigio che questo complesso aveva già quasi, come hai già detto prima, 2000 anni fa.
1: Wow, ecco, sì, tutti questi pavimenti così con questi tasselli piccini, chissà quanto tempo per fare un pavimento così.
2: Allora ti svelo il segreto. Praticamente sono questi piccoli sassolini, no? Cubetti di pietra chiamati tessere, no? E un bravo artigiano, no? I bravi maestri ci mettevano quasi un'intera giornata a farne un metro quadro.
1: Wow.
2: In un metro quadro, pensate, 10.000 o anche più cubetti di tessere,
1: che prima dovevano comunque
2: lavorare la pietra
1: perfettamente.
2: Cioè, sì.
1: Questi piccoli cubetti, immagino che siano sparsi un po' dappertutto a San Simone.
2: Allora è
1: bello immaginarsi anche questa villa, e c'è sicuramente ancora molto da scoprire. Tra l'altro ricordiamo quando possiamo andare in visita a vedere questo pezzo di villa romana, il mosaico.
2: Sì, dunque l'orario estivo è ogni mercoledì e ogni sabato fino alla fine di agosto, dalle 5 alle 8 di sera, dalle 17 alle 20 dunque.
1: Ecco, e dicevi anche che c'è la possibilità di fare dei laboratori.
2: Sì.
1: Vedo qua nella cartolina una bambina che è intenta.
2: È una restauratrice, in realtà è una restauratrice che sta lavorando sul mosaico.
1: E quindi lo sta rendendo visibile. Ecco, chissà quante cose magari poi si possono trovare o hanno già trovato, oppure sono mescolate alla vegetazione,
2: al terriccio. Sì.
1: Ecco che parlavamo di erbe aromatiche, se si possono annusare, profumano il territorio, no? Poi c'era un porto vicino che mi pare si chiamasse Heliatum o qualcosa del genere.
2: Brava, sì,
1: ecco.
2: Sì.
1: E quindi da questo porto partivano
2: le navi. Sì, loro tenevano lì le navi, erano ancorate lì e le usavano per trasportare olio e vino che producevano lì
1: nel
2: territorio che circondava la villa.
1: Ecco, tra l'altro delle cose che sono state rinvenute le possiamo anche trovare nei musei.
2: Diversi reperti archeologici provenienti da San Simone sono conservati in parte presso il Museo del Mare a Pirano e in parte anche qua a Capodistria nel Museo regionale. E tra i reperti più interessanti troviamo una statuetta di piombo della dea Vittoria.
1: E di piombo sì. Quella statuina
2: la
1: là.
2: Statuina piccolina conservata presso il Museo del Mare a Pirano, perciò si può vedere lì. Noi abbiamo solo una replica lì al parco e Vittoria è la dea romana della vittoria, che corrispondente alla dea greca Nike, no?
1: Sì,
2: ecco.
1: Sì, perché l'ho vista con le alette.
2: Con le alette.
1: Nel vostro sito mi pare di aver visto.
2: Sì, è il nostro simbolo praticamente sul sito. E poi un'altra storia interessante che riguarda un frammento di mosaico molto, cioè con un motivo di archi ad archi, trasferito durante le prime ricerche archeologiche al Museo regionale di Capodistria, dove ancora oggi è esposto e si può vedere. E questo intervento che è stato fatto quasi 100 anni fa ha permesso di proteggere il mosaico in un periodo in cui l'area era ancora utilizzata per attività agricole, ecco.
1: Ah, vedi, quindi sì, insomma, poi si va avanti magari con gli scavi man mano che si riesce, ma nella stessa area appunto c'è, nello stesso sito. A proposito di sito, voi avete sì un sito archeologico ma anche dei nostri tempi. Come possono visitarvi in internet adesso, oltre che dal vivo?
2: Dal vivo, sì. Allora, il nostro sito internet è ap-simonausaliu.si. Ecco, sul nostro sito, che anche in italiano e in inglese, si possono leggere diverse curiosità del parco, ecco.
1: Ecco, informazioni, abbiamo detto che ogni mercoledì e sabato siete lì dalle 17 alle 20, che bello, poi al tramonto
2: bellissimo,
1: si fa una passeggiata. E non soltanto, perché avete si può approfittare, ecco, essendo in spiaggia là, anche per una lettura nei pressi del parco, che mi dicevi, no?
2: Con la collaboriamo sì con la Biblioteca Civica di Isola, ospitando ogni estate la biblioteca in spiaggia all'interno del parco. Ecco, i visitatori sì possono prendere in prestito un libro e leggere in un ambiente speciale, no? Tra il mare e i resti della Villa Romana. E nei mesi di luglio e agosto ospitiamo anche gli incontri di gruppo di lettura. Ecco, insomma,
1: wow.
2: Sì.
1: Ci sono tante attività e tante cose da scoprire, a vedere nel territorio, quindi a San Simon, e poi c'è anche un andrà avanti con uno sviluppo in futuro, ecco.
2: L'università attraverso diversi progetti sta costantemente cercando nuove possibilità, no, per lo sviluppo del parco, per valorizzandone il ruolo educativo, scientifico e di tutela del patrimonio culturale, no? Insieme ai partner l'Università del Litorale ha ottenuto anche il progetto europeo Teaming, che è un centro di eccellenza per la scienza del patrimonio verde,
1: wow.
2: Green Hair, sì, che entro la fine del 2028 permetterà una riqualificazione e un ulteriore sviluppo del parco. Ecco, e nel progetto verranno collegati collegati ricerca, sostenibilità e educazione e tutela del patrimonio culturale, no? Che è questo l'obiettivo, è di rendere il parco uno spazio ancora più riconoscibile, dove il patrimonio del passato in un certo modo possa dialogare con la conoscenza e le sfide del futuro.
1: Ah, che bello! Quindi un parco della storia, diciamo, che fa parte del passato, ma che ha anche un presente, e vi invitiamo appunto a visitarlo, e un futuro.
2: Un futuro.
1: Grazie, allora, Marinka Kermaz Ilic, che appunto è del Centro della Scienza dell'Università del Litorale. E buona estate!
2: Grazie Miriam, grazie dell'invito. Tutti gli ascoltatori, venite a scoprire le nostre storie del passato, ecco, magari anche a leggere un libro in biblioteca in spiaggia e a partecipare alle nostre attività.
1: Sì, è il laboratorio, bambine e bambini, mi raccomando.
2: Ogni mercoledì agosto, dalle 16 e le 17.
1: Anche il sabato o solo mercoledì?
2: Solo di mercoledì.
1: Mercoledì, segnatevelo, dalle 17 in poi si fanno mosaici.
2: Scriviamo, sì.
1: In romano, in antico romano.
2: In antico romano.
1: Anche i numeri?
2: Anche i nomi, wow. E le lettere, i numeri, tutto facciamo.
1: Tutto. Allora, grazie Marinka e a presto.
2: Grazie.
0: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 8.30. Il Consiglio strategico per l'economia, organo consultivo del governo, si riunirà questo pomeriggio per la sua sessione costitutiva. Presente anche il premier Yanis Yanche. Lo ha annunciato l'ufficio per le comunicazioni del governo. Si tratta di un organo consultivo indipendente, professionale e orientato a lungo termine che assisterà l'esecutivo nella formulazione delle politiche economiche e offrirà proposte e linee guida per rafforzare la competitività dell'economia. Il Consiglio sarà guidato dal Presidente del Consiglio di Stato e del Partito Focus, Marco Lotrich. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato con gli inviati del presidente statunitense Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. In primo piano il rilancio degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra, ha dichiarato Zelensky. È stata una conversazione positiva e importante su come rilanciare la diplomazia e avvicinare la pace, ha precisato. La pace è necessaria, una pace dignitosa e l'Ucraina è pronta da tempo. Il capo dello Stato ucraino ha poi ringraziato gli inviati per il loro impegno personale a favore della pace, il presidente Trump e il popolo statunitense in generale per il loro incrollabile sostegno. Il 4 agosto prossimo l'Italia ospiterà una nuova sessione di dialogo a Roma tra Libano e Israele. Lo ha reso noto il ministro degli esteri Tajani durante un intervento alle commissioni riunite esteri e difesa della Camera e alla commissione esteri e difesa del Senato. Tajani ha precisato che l'obiettivo finale è di arrivare alla pace e al pieno controllo del territorio da parte delle istituzioni libanesi, aggiungendo che la prima tornata di colloqui ha permesso di fare importanti passi avanti. La Commissione europea ha approvato l'acquisizione da 110 miliardi di dollari della casa di produzione cinematografica hollywoodiana Warner Bros. Discovery da parte del rivale Paramount, a condizione che Paramount rispetti gli impegni di distribuzione dei film nel mercato interno europeo. Come annunciato da Bruxelles, Paramount e Warner Bros. Discovery hanno dichiarato che la fusione prevista rafforzerà la concorrenza nel settore della produzione di contenuti di intrattenimento, in rapida evoluzione e sempre più orientato alla fornitura di contenuti in streaming. Vediamo ora la rassegna stampa.
0: Prima pagina.
1: Iniziamo la rassegna stampa di oggi giovedì con La Voce del Popolo, il quotidiano italiano dell'Istria del Quarnero. Fiume si racconta dalla simbologia dell'aquila bicipite alla carta del Carnaro. In prima pagina ancora no al vandalismo, sì alla tutela, accordo tra la città di Fiume, difensore e armada per tutelare i memoriali e regolamentare i murali. Sport in apertura sul quotidiano di Lubiana Delo. Tour de France, gli sloveni hanno conquistato la salita più famosa del mondo. Per le tappe principali sulle Alpi, previsto l'arrivo in Francia di un numero record di tifosi sloveni. Il quotidiano si sofferma anche sulla guerra in Ucraina. Sirski sarà sostituito da Drapati. Il presidente Zelensky ha risposto alle richieste dei manifestanti con un cambio ai vertici militari. Il quotidiano Dneunik apre con la notizia di cronaca, annegamenti, rischio anche nelle piscine di casa. Molti pericoli e le insidie per i bagnanti e nuotatori, in particolare sulle spiagge libere. Ancora lo sport, tutte le strade portano all'Alpe d'Huez. Il reportage prima della fine del Tour de France. Il quotidiano di Capodistria, Primorske Novizie, titola in prima In difesa del verde di Fiesso, prima dell'arrivo dei costruttori. 921 firme per la proposta di referendum sulla vendita dei terreni. E ancora gli abitanti di Jagodie chiedono maggiori spiegazioni sull'antenna prevista all'installazione di una stazione base per i telefoni cellulari. Veniamo alla stampa italiana, iniziando dal Primorsky Dnevnik, il quotidiano degli sloveni residenti in Italia. Il divieto non basta, i bambini hanno bisogno di un mondo lontano dagli schermi. Nell'Unione Europea sempre più numerose le proposte di legge per stabilire un limite d'età per l'uso dei social. Ancora in prima pagina un geyser nel centro di Trieste, un errore umano ha portato a una rinfrescata improvvisa. Comuni, una pioggia di soldi, il titolo di apertura del giornale di Trieste Il Piccolo, manovra estiva della regione dal Pararubini di Trieste al polo scolastico di Gorizia. 200 milioni destinati a 140 interventi e ripartiti su tutto il territorio. A centro pagina salta la tubatura, stop al tram e residenti senza acqua, via commerciale. Il potente getto supera la sommità degli edifici. Cronaca invece sulla prima pagina del Corriere della Sera, il film sulla morte di Fakir, le nuove immagini, la lite in strada e le frasi degli agenti, verifiche del Viminale sul presidio di Lepore. Storia di sport, la nuotatrice Sarah Curtis, gli insulti razzisti non mi fanno paura, l'ex sciatrice di fondo Marina Piller, la lunga notte del parto in cui persi la mia bimba. Vediamo ancora il quotidiano La Repubblica, uno scudo per Del Mastro, negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino al clan. Concludiamo segnalando l'Arabia Saudita avrà il nucleare e siglato l'accordo con Trump. Radio Capodistria, sono le 8:35 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 9:30 ancora con il passaggio del notiziario. A più tardi.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: È stata inaugurata la Casa delle Assunzioni dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, il nuovo punto unico di accesso dedicato ai neoassunti, realizzato al terzo piano del padiglione 10 dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove un tempo era attivo il reparto di neonatologia. L'iniziativa, prima nel suo genere in Friuli Venezia Giulia e tra le prime a livello nazionale, nasce per concentrare in un'unica sede tutte le principali attività legate all'ingresso del personale. Dalla convocazione alle visite mediche, dai colloqui di assegnazione alla firma del contratto, fino al rilascio del badge, delle credenziali informatiche e all'avvio della formazione obbligatoria. Un modello pensato per ridurre i tempi, spostamenti e frammentazione burocratica, offrendo ai nuovi dipendenti un percorso più semplice, strutturato e accompagnato.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: Un po' ritorna all'estate, un po' viva la mamma, ma è un ritorno gradito, quello di un genio della canzone italiana anche nel 2026. Edoardo Bennato con Ogni Settimana.

questa canzone mette sempre allegria. Sono passati solo 23 anni da quando è uscita, ma comunque fa sempre piacere sentirla, di Heya, di questo duo americano Outkast. E siamo stati al parco archeologico di San Simone insieme a Marinka Kermazilic del Centro degli Studi dell'Università del Litorale, ma non saremo soli durante la nostra trasmissione fino alle 10:30. Siamo qua, siamo insieme a voi, in vostra compagnia, delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Con voi c'è Miriam e c'è anche Bojan, il nostro fonico. Siamo stati in bella compagnia con Marinka, ma verranno a trovarci anche, o forse viene a trovarci Nicoletta Casagrande, dell'associazione Poem di Capodistria, un'associazione per le pari opportunità, e ci porteranno tra colori e sentimenti, creato in armonia dell'associazione Poem per le pari opportunità. Appunto, si tratta di un invito a una mostra che si inaugurerà proprio domani 24 luglio alle ore 17. No, alle 18, scusate, alle ore 18 alla biblioteca Srećko Vilkar a Capodistria, qua proprio vicino a noi, in Brolo, al numero civico 1. Forse viene con lei pure un'altra persona, un'altra donna, Yasmina Podlesek, che anche fa parte appunto del gruppo dell'associazione Poem di Capodistria. E sono tante donne che si sono messe insieme a svolgere varie attività, e appunto la mostra ci porta i loro colori e sentimenti. Poi vedo ci sono tante cose da dire, no? Perché ci sono tanti avvenimenti in giro. Non saremo soltanto in loro compagnia, perché con noi ci sarà anche più tardi Luca Bassanese, che è un cantautore italiano veneto, che sarà invece in concerto venerdì qua a Capodistria, quindi lo sentiremo, vediamo cosa ci porta a Capodistria. Ma intanto ci sono anche i Gypsy Kings dalle nostre parti, questo bel gruppo. Ecco, e volevo dirvi innanzitutto sabato 25 luglio, no? Alle 21 all'auditorio di Porto Rose. Vedo, ho guardato un po' se ci sono ancora biglietti, ce ne sono, quindi affrettatevi. Ci sarà una spettacolare serata con i successi dei Gypsy Kings e con il leggendario Pablo Reyes, cantante originale, fondatore di questo bel gruppo. Il pubblico di Porto Rose potrà vivere le più belle e celebri canzoni del gruppo, come Bamboleo, che ha già 38 anni, vedo qua che scrivono nella presentazione del concerto all'auditorio di Porto Rose. Volare, beh, questa la conosciamo da un po' e l'hanno anche loro adottata e fatta volare. E La Donna e molte altre, noi ci ascolteremo, una delle mie preferite, vabbè, ma comunque loro sono pionieri della rumba flamenca, capaci di unire il flamenco tradizionale, i ritmi latini e le melodie pop in un'esperienza musicale unica. La loro musica ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, rendendoli icone della cultura pop internazionale. No, stavo pensando, no, perché vi ho voglia di ballare, domandavo al nostro fonico Bojan se sa ballare il flamenco. No, Bojan, niente. Senti, devi far così. E vabbè, dai, neanche io lo so ballare, ma così un po' mi piace, ecco. Il concerto fa parte del tour europeo Pablo Reyes, former member of Gypsy Kings, preparatevi appunto a ballare il flamenco. E Pablo è nato in una famiglia profondamente radicata nella cultura spagnola ed è stato introdotto all'arte della musica fin da piccolo, e cresciuto nella vivace comunità gitana di Arles in Francia. Ha affinato le sue abilità come chitarrista e cantante, immergendosi nella tradizione e nell'energia che definiscono il flamenco. Ha uno stile unico Pablo Reyes, caratterizzato da intricati schemi melodici e una straordinaria padronanza della chitarra. È diventato il suo tratto distintivo ed è il fondatore dei leggendari, di questo leggendario gruppo, i Gypsy Kings. E vabbè, ha scritto Bamboleo e anche Jobi Jobà, che ci ascolteremo fra poco.
Non solo, aspetta, io ho visto che c'è anche un ospite speciale che è un cantante sloveno, anche lui di origini gitane, zingare, ecco, e Otto Pestner invece, quindi ci sarà appunto anche lui. Un viaggio musicale che è una vera festa per tutti gli amanti della musica, quindi all'Auditorio di Porto Rose questo sabato 25 luglio. Ma intanto facciamo un po' di fiesta, también aquí, esta es Radio Capodistria.

Allora, avete ballato? Spero di sì, e se no ricordatevi sabato all'auditorio di Portorose, ci saranno i Gypsy Kings e potrete anche ballare, immagino, ecco, ma anche se ci sono dei posti ancora liberi, ma questa musica, non, anche sedendo, no? Ti muovi lo stesso, è impossibile star fermi ad ascoltare. Allora, questo per quanto riguarda il fine settimana, ma cosa fare a Portorose durante la settimana? Ci sono veramente tante cose in giro che ho dato un'occhiata, che di solito si aspetta il fine settimana per uscire spensieratamente, no? Per non avere impegni di lavoro il mattino dopo, per alcuni, no? Magari altri sono in vacanza, quindi venerdì e sabato è più facile uscire, diciamo, ma anche durante la settimana ci sono degli appuntamenti, e per esempio ce n'è con i concerti David Morgan's Music Club. È un progetto musicale ideato appunto dal batterista piranese David Morgan, e si tratta di una serie di concerti di musica leggera che si svolge ogni martedì e giovedì, proprio anche oggi a Portorose al Coco Caffè alle 21. Wow, nell'atmosfera del tramonto in riva al mare, magari tornando dalla spiaggia ci si ferma ad ascoltare della bella musica dal vivo. Ogni martedì c'è in programma una band musicale, i generi sono diversi. Giovedì è il momento dei duetti in concerto, si tratta sempre di musica leggera o c'è un po' di farinata con del jazz. Questa sera, che siamo giovedì 23 luglio, l'appuntamento al tramonto alle 21 è con Lana Hrvatin e Gabriel Jurišević, lei alla voce e lui con la chitarra acustica. Ecco qua, magari questa sera fate i romantici, ma noi adesso mettiamo Boogie My Soul dei Chaka Khan e Snoop Dogg.

0: come on.
1: Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27, nella stessa direzione sulla A4 si viaggia in coda per lo stesso motivo tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova inoltre sono possibili disagi per ostruzioni sulla strada in direzione Milano tra Padova Est e Padova Ovest. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

Sì, Madonna, ci fa sempre ballare, sono le 9:05 anche in questo momento della giornata. Magari c'è qualcuno che ci ascolta invece in replica, saranno le... che ora sarà? Le 4 e qualche minutino. Siamo in replica dalle 3 alle 5:30 del mattino, non siamo in diretta quell'ora. Ma adesso sì, siete con noi di Calle degli Orti Grandi, ci terremo compagnia come ogni giorno fino alle 10:30 e poi seguirà il notiziario, tutti i programmi e 24 su 24 siamo qua, ma non solo qua sulle nostre frequenze, e siamo anche in internet dove potete trovare appunto tutte le notizie che abbiamo mandato in onda, le interviste, no, quasi tutte, insomma c'è abbastanza personaggi di diverso tipo che appunto ci vengono a trovare oppure chiamiamo durante le nostre mattinate, magari se ve li siete persi li ritrovate non soltanto durante le nostre mattinate ma anche durante le estate fresche dalle 4 alle 18, dalle 4 alle 18, dalle 16 alle 18. Siamo sempre qua 24 su 24, dicevo, con musica, bella musica soprattutto, e cerchiamo di farvi compagnia anche nell'arco del mattino dalle 8 alle 10:30 ogni giorno dal lunedì al sabato. E volevo dirvi, ci sono tanti appuntamenti in giro, no? Perché per esempio questo magari ve l'avevamo già annunciato, che però ve l'annuncio siccome siamo in prossimità, perché si tratta di sabato 25 luglio e il luogo è Momiano, sempre qua dalle nostre parti, Momiano in Istria, per chi non fosse appunto qua di casa. La terza e l'ultima tappa dell'edizione 2026 della rassegna teatrale itinerante Il Carro di Tespi, Teatro Italiano in Piazza, in programma sabato 25 luglio a Momiano, con lo spettacolo Come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro. Forse vi può interessare, chissà. Una produzione dell'Associazione Teatrale Autori Vivi di Reggio Emilia, Teatro Stabile di Torino, Erte Emilia Romagna Teatro. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 e sarà sottotitolato in lingua croata e inglese. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. E poi magari uno arriva e sta in piedi anche volentieri perché l'ambiente è bello. Ecco, e poi come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro? E lo scoprirete. Una madre è determinata a far diventare ricca e famosa la figlia di 6 anni, convinta che il talento non basti. Decide di costruire un piano e di coinvolgere una celebre attrice, madre di una compagna di scuola della bambina. Ah no, madre di una compagna di scuola della bambina, scusate. Nel progetto finiscono progressivamente anche altre figure familiari, dando vita a una catena di azioni, fraintendimenti e tentativi di controllo che fanno precipitare la situazione. Il testo e la regia di Emanuele Aldrovandi e la rassegna organizzata dal Comites Fiume con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il tramite dell'Università Popolare di Trieste dell'Ufficio per i diritti dell'uomo e per i diritti delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia. Questo è uno degli appuntamenti. Poi a Capodistria invece oggi, questo era di sabato per Momiano, alle 21, mentre a Capodistria proprio oggi sarà inaugurata, giovedì 23 luglio alle 19 al Palazzo Gravisi Buttorai, sede della Comunità degli Italiani, infatti organizzata da loro questa mostra. Il curatore è Fabio Rinaldi, l'intervento critico è di Lorella Clun e si tratta di una mostra fotografica, Paesaggio negato il titolo, Ontologia dell'assenza, di Fabio Giacuzzo, che è nato a Monfalcone nel 1961, che è un fotografo attivo nell'ambito delle fotografie e della fotografia di paesaggio contemporanea. La sua ricerca si concentra sui territori di confine e sui luoghi segnati da stratificazioni storiche e culturali, con particolare riferimento al Carso. Nel ciclo fotografico Il paesaggio negato, la sua indagine visiva trascende la semplice documentazione per giungere a una dimensione metafisica. Il suo sguardo si
concentra sulle cicliche devastazioni che colpiscono il Carso, quel lembo di terra tormentata tra Gorizia, Trieste e la Slovenia, testimoniando gli effetti del paesaggio del fuoco su un territorio inteso quale organismo vivente, antropizzato e in perenne mutazione. Ecco una nota critica di Denis Curti. Comunque questa sera alle 19 al Palazzo Gravisi butterai qua a Capodistria, a pochi passi da Radio Capodistria, l'inaugurazione di questa mostra. Ma adesso si va avanti con Voglio è tornare di Napoleone, che lo pensavo proprio ieri, dicevo ma quando magari ci fa una canzone nuova per l'estate fresca. Infatti esce domani la sua nuova canzone che scoprirete, e invece noi ci sentiamo questa di qualche tempo fa che l'hanno appunto reinterpretata Napoleone e Teresa De Sio, Voglio è tornare.

19:18, evviva la spensieratezza, no? Con questa canzone abbiamo viaggiato e sono arrivata fino a Lisbona, io non so voi. Ecco, no, perché stavo vedendo un po' le cose che succedono in giro dalle nostre parti, mi ho detto vediamo un po' invece che succede a Lisbona a partire dal 25 luglio. Alla Cordoaria Nazionale ospiterà oltre 120 modelli realizzati con circa 15 milioni di pezzi Lego, tra cui 3 supermodelli mai visti prima in Portogallo. In Portogallo è la più grande mostra di modelli realizzati con pezzi Lego d'Europa e torna appunto alla Cordoaria Nazionale a Belém già il 25 luglio. E quindi fra qualche giorno possiamo partire in bicicletta volendo o volando. Ecco, distribuita su una superficie di circa 2000 metri quadrati, la mostra raccoglie appunto tantissimi modelli, 120, e resterà a Lisbona fino al 10 gennaio 2027, quindi c'è tempo anche adesso per non andare in estate, un periodo più che sufficiente, credo, no? Per fare una gitarella o delle vacanze. Quest'anno debuttano 3 modelli esclusivi mai visti prima: il Re dei Mari, ispirato a una lussuosa nave transatlantica, è il modello più complesso e dettagliato della mostra ed è lungo 7 metri, ma come una barca vera, cioè 7 metri. Sarebbe bello portarla nel porto, ecco. Ha più di 11.000 finestre ed è stato costruito con 700.000 pezzi in 6 mesi di lavoro da parte di 7 costruttori. Ve li immaginate? Magari qualcuno adesso a casa sta giocando coi Lego, no? Forse sono le 9:19 del mattino, potrebbe anche essere. Poi ci sarà anche il grande drago rosso, una figura di drago medievale alta quasi 4 metri. E con un'apertura alare, pensavo di bocca che sputa fuoco, ho detto bah, magari anche no, un'apertura alare di 5 metri, anch'essa costruita con circa 700.000 pezzi, e chiude il trio uno spinosauro di grandi dimensioni, lungo 5 metri e alto 3, assemblato con 900.000 pezzi. Wow, Bojan, tu hai mai giocato con il Lego, vero? Ma 900.000 pezzi. Bisogna. Sì, si giocava ai tempi nostri. Adesso c'è di tutto, no? Dei Lego, ci sono le figure già preparate da fare, da costruire. Al tempo, nel Medioevo, quando c'era la nostra generazione, c'erano solo i mattoncini, quelli rossi e alcuni pezzi. Insomma, avevamo tutte queste. Si sono sviluppati i Lego, ecco. E allora poi ci sarà anche il Boeing 747, che nessuno anche può ignorare perché è anche un pezzo forte, una replica appunto del Boeing 747, l'aereo più grande del mondo, ricreato in scala 1:7 con oltre 1 milione di pezzi Lego. La struttura è lunga 11 metri, larga 10. Ma dove mettono tutte queste cose? Alta 3, e i visitatori possono sbirciare all'interno dell'aereo, dove ci sono scene storiche con protagonisti gli ex presidenti degli Stati Uniti. c'è di tutto, veramente, infatti il Lego. Da Star Wars a Gotham City, anche lungo questo percorso ci sono ricostruzioni che attraversano diversi universi: architettura, cinema, fumetti, scienza, storia e sport. E ci sono anche dei monumenti come la Torre Eiffel e il Big Ben. E poi c'è un'area dedicata a Star Wars con astronavi e scene di battaglia. A proposito di Star Wars, ieri sono stata, che meraviglia di serata, di musica, con le musiche di John Williams, appunto, delle colonne sonore, hanno suonato all'orchestra del Teatro Verdi di Trieste. Che bello sentire questa musica e pensare ad altri mondi oltre noi. L'altra volta abbiamo parlato di UFO, extraterrestri,
terrestri, e la musica ci fa volare. Ecco, stavo parlando appunto della mostra che si terrà a Lisbona, con anche con un'area dedicata a Star Wars, magari. Guarda qua, Il Signore degli Anelli e Charlie e la fabbrica di cioccolato, anche questi temi. Poi c'è la ricostruzione di Gotham City, 20 metri quadrati e 500.000 di pezzi. Poi personaggi come Spider-Man, ovvero l'uomo ragno. Poi c'è noi quello che chiamiamo Hulk, no? Hulk, o come chiamano gli americani quel personaggio forte verde che diventa verde dalla rabbia. Poi c'è Harry Potter, anche Bach, Chopin e Copernico. Non li dimentichiamo, ecco. Fra i supereroi. È vero, dai, i musicisti, gli scienziati sono supereroi. E anche le scienziate. E divertimento per tutte le età, comunque, ecco. E tante appunto le cose da vedere e magari anche da fare, no? Con questi mattoncini Lego. Il luogo, l'abbiamo detto, ricordato, è il Cordaria Nazionale a Lisbona, dal 25 luglio 2026 al 10 gennaio 2027. Adesso bisogna solo che organizzarsi. Intanto noi si parte appunto con la musica di John Williams e con l'extraterrestre, il piccolo extraterrestre, a farci un bel giro in bicicletta fino alla luna.

che bel giro in bicicletta fino alla luna con l'extraterrestre piccino, E.T., se ve lo ricordate, e la musica di John Williams. Adesso sono arrivate le nostre ospiti, vado a prenderle e intanto vi ascolterete un altro brano, ma anche il nostro notiziario, e parleremo tra colori e sentimenti, creato in armonia dell'associazione Poem per le pari opportunità. Quindi a fra poco, e domani inaugura la mostra il 24 luglio appunto, ce la presenteranno alle ore 18 alla biblioteca Srećko Vilkar a Capodistria, qua a due passi da noi in Brolo al numero civico 1. A fra poco, ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 9.30, dodicesima notte consecutiva di raid delle forze statunitensi contro l'Iran. La Repubblica Islamica ha risposto con bombardamenti contro obiettivi USA nella regione. Kuwait, Bahrain e Giordania hanno riferito di avere risposto ad attacchi aerei. L'esercito iraniano ha intanto confermato di aver attaccato basi statunitensi in Kuwait. Al contempo i ribelli yemeniti Houthi affermano di aver preso di mira nella notte due petroliere saudite nel Mar Rosso perché avevano violato il loro blocco navale dell'Arabia Saudita. Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno firmato un accordo di cooperazione sull'energia nucleare civile che fornisce la base giuridica per lo sviluppo del programma nucleare saudita. Il Dipartimento dell'Energia di Washington ha sottolineato che l'intesa stabilisce un quadro giuridico per una partnership pluridecennale da miliardi di dollari che contribuirà agli obiettivi economici e strategici di entrambi i paesi e rispetterà i più elevati standard di sicurezza nucleare. Include inoltre salvaguardie per prevenire la proliferazione delle armi nucleari. La Duma, il Parlamento russo, ha approvato in prima lettura un disegno di legge che amplia le categorie di precedenti penali che non escludono la possibilità di stipulare contratti con il Ministero della Difesa in tempo di guerra o mobilitazione. Le modifiche alla legge sul servizio militare e il dovere d'ufficio eliminano le restrizioni ai cittadini condannati per associazione a delinquere, interferenza con il funzionamento di infrastrutture critiche, traffico di stupefacenti e furto di materiale nucleare. È fissato al giugno 2027 il processo all'ex presidente venezuelano Maduro. Un giudice statunitense ha stabilito che sarà processato negli Stati Uniti il 1 giugno 2027 in seguito alla sua cattura avvenuta nel gennaio scorso in un'incursione militare statunitense. L'ex leader e la moglie Cilia Flores sono detenuti in un carcere di Brooklyn da oltre 7 mesi dopo essersi dichiarati non colpevoli delle accuse di traffico di droga e possesso illegale di armi da fuoco. Radio Capodistria, sono le 9.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 10.30 ancora con le notizie flash. A più tardi.

0: Pronto.
1: Ci siamo. Abbiamo tutti i microfoni, vediamo, tutti i microfoni accesi, perché noi siamo in bella compagnia. Adesso vi avevo detto che andremo tra colori e sentimenti creati in armonia dall'Associazione Poem per le pari opportunità. Eccoci qua con Yasmina Podlesek. Buongiorno Yasmina.
2: Buongiorno.
1: Ecco, e Nicoletta Casagrande.
3: Buongiorno.
1: Benvenute a Radio Capodistria. Voi siete appunto, fate parte di questa associazione Poem di Capodistria, Associazione per le pari opportunità, e presentate una mostra alla Srećko Vilhar, alla biblioteca Srećko Vilhar a Capodistria in Brolo al numero civico 1, proprio domani 24 luglio alle ore 18. Ecco, una mostra di varie artiste, di varie donne che si trovano appunto in questa associazione Poem, tra l'altro, che bel nome, Poem, un poema. Chi ci vuole dire qualcosa? Yasmina oppure Nicoletta?
2: Beh, l'associazione Poem nasce tantissimi anni fa, già decenni, con la nostra presidente, la signora Isabella Flegom. Nasce come associazione di donne, donne di confine, per far conoscere questa realtà del tutto peculiare e particolare di questo territorio. Abbiamo iniziato con gli incontri al confine e poi pubblichiamo ogni anno dei libri dai titoli molto suggestivi. L'ultimo, che non è ancora stato presentato, Nostalgia Nostalgia, il libro è bilingue e quindi scritto, ci sono le nostre sodali che scrivono chi in italiano, chi in sloveno e chi in entrambe le lingue. Ma quest'anno abbiamo pensato di fare qualcosa di nuovo, una mostra, perché tra le nostre sodali abbiamo le mani di fata.
1: Vedo anche un cappellino Yasmina, in un uncinetto, cos'è?
0: Sì, questo è un uncinetto ed questo cappellino è adesso la cosa che rimane, perché prima ci si poteva vedere anche uncinetto e robe varie dappertutto su di me, perché mi facevo i vestiti, no? Ma adesso, visto che gli anni sono andati, è rimasto cappellino che riceve.
1: Che bello.
0: Il suo cappellino, sì.
1: È originale questo cappellino col frontino e l'uncinetto.
0: Sì, sì.
1: E quindi ti dedichi a questa attività?
0: Sì, c'è un uncinetto e anche questa mostra, là ci saranno oggetti di moda fatti ad un uncinetto, però saranno oggetti di moda i miei ed anche di Nicoletta, pure un uncinetto saranno pure presentati i lavori di Nicoletta, e poi ci saranno anche altre che rappresentano i suoi lavori. Sarà per esempio signora Tullia Reyes, che fa bellissimi gli unici biglietti d'auguri ricamati. Ogni biglietto è sempre pensato proprio alla persona a quale verrà regalato, tanto che bellissimi, originalissimi, veramente da vedere.
1: Ecco, i biglietti d'auguri allora unici, c'è chi fa un cinetto.
0: Sì.
1: Volevo un attimo, perché siete in tante, no, che esponete, volevo domandare un po' sia l'una che all'altra. Yasmina, l'uncinetto, che sensazioni? Guarda la borsetta!
0: Oh, ecco.
1: Che bella!
0: E poi duble fas per poterla abbinare anche
1: con... Ma
0: dai,
1: è bellissima! Perché io non so fare, mia mamma sa fare a uncinetto, mm-hmm, però io
0: sapevo,
1: no.
0: Ancora, no?
1: Sì. Sì. Ma dai, e questo cosa ti l'uncinetto, ci sono delle emozioni dietro all'attività, Yasmina?
0: Tutto quanto, vuol dire trovare quel posto, quella pace, poi quelle idee, e poi quando metti tutto quanto insieme realizzare, poi vedere se arriva, cosa viene fuori, se veramente quello che pensavi o no, perché qualcosa viene bello e sono altre cose invece che non vengono, poi magari disfi quelle robe, tanto che c'è tutto il mondo dietro di ogni creazione.
1: Certo, e molta pazienza anche, immagino, stare...
0: Ma sì, mi sa di sì, sì. Mi dicono di solito che
1: ti dicono, tu non te ne accorgi.
0: Ma io non lo so, io prendo tutto quanto come eco. Adesso sono tranquilla in mio spazio, mio posto, creo, e possono passare le ore che manco me ne accorgo che sono passate.
1: Sì, è incredibile, no? Poi vedi appunto questi belli. Guarda quella borsetta, è veramente carina, non
0: grazie.
1: C'era nessuno, e poi il berrettino col frontino è veramente speciale, quindi anche questi vedremo in mostra, anche questi lavori.
0: Più o meno sì, speriamo più belli, abbiamo scelto di rappresentare le cose più belle, magari che ci portano anche indietro, perché sono ombrellini, no? Pure, tanto che pensavamo che c'erano le signore, le dame che le portavano forse anche a Capodistria, no? Tempo fa, oggi non si usa più tanto, ma...
1: Gli ombrellini.
0: Almeno ci si fa.
1: Ecco, così queste sono alcune delle cose che potremmo vedere in mostra alla Biblioteca Srećko Vilhar di Capodistria. E parleremo anche con Nicoletta delle sue dei suoi lavori, ma intanto mettiamo un po' di musica.

0: Siamo fra colori e sentimenti, fra fiori, api con Yasmina Podlese, che Nicoletta Casagrande dell'associazione Poem di Capodistria, associazione per le pari opportunità, e mi hanno regalato una bellissima foto di Bruna Novel, fotografa, con un'ape e dei fiori di chissà ciliegio pure da frutta, e alle zampette con il polline attaccato, si vedono i peli addirittura dell'ape. È bellissima questa foto, che anche ci saranno altre foto in mostra di Bruna Novella all'inaugurazione, dovete esserci il 18.
1: Assolutamente.
2: Domani invitiamo tutti.
0: Ecco, siete invitati domani 24 luglio alle 18 alla biblioteca Srećko Vilhar a Capodistria, in Brola al numero civico 1, e dove vengono presentati appunto i lavori, i manufatti, chi fa uncinetto, chi fa fotografie, chi ha svolto attività, che svolge, chi ha inventato altre cose in questa bella associazione. E siete delle donne, un bel gruppo di donne che lavora insieme, che si incontra. E Nicoletta, parlavamo anche con te, e anche tu fai l'uncinetto.
1: Sì, anch'io. I miei lavori non sono così belli come quelli delle altre signore, però
0: non è vero,
1: si difendono, si difendono.
2: Non è vero. Tanto ci si vedrà. Bellissimi, ecco. Secondo me sono bellissimi.
1: Però insomma, la cosa importante è che ogni donna, ogni signora che si esprime attraverso questi lavori, non è un lavoro fine a se stesso, ma viene tutto fatto con tanto amore e con tanta passione.
0: Ecco, che è quello che ci vuole. E ci sono anche altre partecipanti, diciamo, siete un gruppo, abbiamo detto, di donne, Tullia Reyes con i biglietti d'auguri, poi c'è anche Amalia Petronio, che appunto porta e accompagna il visitatore alla scoperta della voga alla Veneta, questa antica tradizione anche caratteristica del nostro territorio. Amalia Petronio, poi Marina Gigon, che è sono di Pirano. Marina Gigon presenta figure femminili,
2: sì,
0: che hanno,
2: sì, che hanno vissuto qui, che sono del territorio questo, e quasi non sono tanto riconosciute quanto
1: meriterebbero.
2: Sì,
1: esatto,
2: sì, ecco.
1: Sì. Ah, benissimo. L'ultima monografia è stata appunto sulla Lucia Pugliese Sker.
2: Sì.
1: Figura nota,
0: sì,
1: in radio,
0: certo. E non soltanto in radio,
1: sì.
0: Sì, e quindi cercate di mettere in rilievo anche delle figure femminili appunto del territorio. E poi c'è anche Blaženka Rocco, che raccontami Nicoletta, lei presenta altre
1: sì
0: opere.
1: Lei fa dei quadri meravigliosi, è stata pluripremiata, continua ad essere premiata, ha vinto un premio anche recentemente, e i suoi quadri veramente meritano di essere visti, e meriterebbe una personale tutta sua. Adesso espone insieme alle donne di Poem.
0: Ecco, così vedremo un po' di tutte, siete tutte diverse, con diverse ecco, creatività. Poi anche Diana Kuciančić,
2: sì, sì, che presenterà le sue pupe,
1: le bambole,
0: le,
1: sì,
0: bambole, sì, le pupe, ma andava, sì, benissimo, ecco. Ci capiamo.
2: Però poi vestite con costumi tipici, una è Saurinka e una è Salinera, e poi c'è un'altra ancora, mi ricordo, tanto che molto interessanti da vedere, veramente, tanto eppure, no, tramanda le nostre tradizioni in avanti. E fa vedere, scoprire
0: no? Le, sì, Savrinche, anche le Salinaie, sono sempre personaggi della zona, personaggi, persone che comunque sono reali ed erano reali, e le fa, lei usa materiali di recupero, fa l'uncinetto.
2: Sì, sì. un po' uncinetto, cucito, ricamato, tutte quante le tecniche, quelle che trova, che vede, che sarebbe perfetta per realizzare questa bambola, no?
0: Che bello, ecco, così un po' come si fa da bambini, bambine, ecco, di solito uno cuciva, si faceva delle cosette anche come vestiti per le bambole, no? Poi c'è anche Alessandra Peckman.
1: Sì, Alessandra Peckman è una nostra sodale che viene da Muggia e racconterà, anche lei fa, sono anche racconti di vita, di quotidiano attraverso l'uncinetto. Mm-hmm. Anche lei attraverso l'uncinetto crea splendidi mazzi di fiori, quadri.
0: E quindi poi ci siete voi due, questa mostra è un po' come viene descritto dalla vostra, diciamo, presidente Isabella Flego, voi siete un mazzo di fiori. Sì. E questa mostra lo è anche.
2: Speriamo, noi ce la mettiamo tutta, no, per prepararla, organizzarla, ed è veramente pensando prima a tutte quante noi per poi proseguire,
1: per,
2: no?
1: Condividere. Perché, sì, condividere l'amore per quello che facciamo.
0: Ah, che bello, quindi ci ritroviamo proprio venerdì, sì, 24 alle 18.
1: Sì, e vorrei solo ringraziare la Biblioteca Sraczko Wilhar che ci ha permesso di utilizzare i suoi spazi.
0: Sì,
1: per realizzare la mostra.
0: Allora, salutiamo la biblioteca, salutiamo tutte le vostre colleghe, quindi si spazia dalla Voga alla Veneta, da Pirano a Capodistria, all'Uncinetto, all'arte figurativa, alla fotografia. Che bella questa fotografia, ecco, con quest'ape, questa vita che c'è in tutti i lavori che fate, ecco.
1: Sì. Sì. C'è stato un anno nel quale abbiamo voluto rendere omaggio proprio all'ape che sta scomparendo, purtroppo. Mm-hmm. E quindi ci sembrava importante, e Bruna è una fotografa veramente eccellente perché è riuscita a declinare l'importanza di questo piccolo insetto, ma indispensabile.
0: Certo, bisogna prendersene cura. Come bisogna prendersi cura delle persone, e questo bel gruppo lo fa. Poem, pari opportunità, allora ci si ritrova venerdì 24 luglio alle 18 alla Biblioteca Sraczko Wilhar qua a Capodistria, e poi voi vi incontrate anche ogni tanto e vi si può in qualche modo raggiungere, contattare volendo.
2: Ma il contatto forse più semplice di questi giorni, no? Via internet, tanto che ci si trova su Chiocciola Poem Poem, c'è la nostra pagina su Facebook. Per il resto abbiamo incontri occasionali, no?
0: Certo, vi incontrate.
1: Ci incontriamo ogni tanto all'infolibro, un po' per fare anche il punto della situazione, per vedere quali sono i futuri progetti.
0: Ecco.
1: All'infolibro in via Giupanci, c'è il salotto del libro italiano, ci incontriamo lì.
0: E allora tanti belli incontri ancora, tanta creatività e buona mostra che durerà appunto dal 24 al 29 di agosto alla biblioteca qua a Capodistria. Grazie a Yasmina Podlesek e a Nicoletta Casagrande per essere state con noi. Grazie. E un saluto a tutta
1: buona
0: l'associazione
1: giornata.
0: Poem.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Traffico sostenuto sulla tangenziale di Mestre, dove si verificano code tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Nella stessa direzione sulla A4 Padova-Venezia si viaggia lentamente tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sono possibili inoltre disagi per un mezzo in avaria sulla A4 Venezia-Trieste tra Monfalcone Est e Duino in carreggiata in direzione Trieste. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano. Della settimana.
3: E se questi fossero i buoni vecchi tempi di cui tutti un giorno parleranno, è la domanda che si fa Chris De Sarandi nel suo percorso miracoloso da busker per le strade a mega successo europeo. È a nostro sigla single della settimana con Good Old Days.

10 e 4 minuti, siamo in diretta, siamo sempre noi, quelli di Calle degli Orti Grandi. Ciao da Miriam e dal nostro fonico Iure. E fra un po' non saremo soli, perché saremo in bella compagnia di un cantautore italiano, Luca Bassanese, nato a Vicenza nel 75 e sarà capodistria domani con la Piccola Orchestra Popolare in concerto venerdì 24 luglio alle 21 nel giardino della musica dai suoni mediterranei del Palazzo Gravisi Buttorai a Capodistria, alla comunità degli italiani Santorio Santorio che ha organizzato il concerto. Quindi ci sarà con la sua orchestra dai suoni un po'. È un viaggio che porta sul palco della musica che intreccia folk, canzone d'autore, sonorità delle due sponde dell'Adriatico, quella italiana, quella balcanica, tra ritmi coinvolgenti, temi sociali e racconti di viaggio. Ogni concerto si trasforma in una trascinante festa popolare, quindi domani l'ingresso è gratuito, ma come ci sa prima chi prima arriva meglio alloggia la comunità degli italiani Santorio Santorio di Capodistria nel giardino. E beh, adesso invece ci ascoltiamo una sua canzone prima di sentirlo a Luca Bassanese. Lo chiameremo adesso in diretta al telefono. E Credo in una scuola, il titolo della canzone.

0: grande sogno, coltivare cuore e mente. Credo in una scuola libera e pensante, che abbia un grande sogno, coltivare cuore e mente. Credo in una scuola libera e pensante.
1: Credo in una scuola, dall'album Liberiamo l'elefante di Luca Bassanese, che abbiamo il piacere di avere in diretta al telefono. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno, piacere mio, buongiorno.
1: Che bello trovarti adesso al telefono, domani invece a Capodistria, che arrivi con la piccola orchestra popolare, ci porti a fare un viaggio musicale. Raccontaci chi saranno i tuoi musicisti ad accompagnarti, che te sei la voce, il piano, la fisarmonica, il clarinetto, suoni un po' tutto, non soltanto, Luca.
2: Ogni strumento è vita e porta con sé veramente dei mondi, no? E quindi io amo e nel tempo ho iniziato a suonare dalla chitarra, il mio primo strumento, poi il pianoforte, poi insomma poi non mi sono più fermato fino a suonare i fiati, che sono la cosa più vicina alla voce, però il mio primo strumento giustamente è la voce, perché la voce è il primo strumento che l'essere umano ha con sé, oltre alla ritmica, battendo le mani, i piedi, il corpo.
1: Tutto.
2: Quindi noi siamo musica, siamo uno strumento musicale, e gli strumenti musicali che ci arrivano sono quelli che noi ne diventiamo custodi, no? Perché non ci appartengono mai fino in fondo, che prima o poi li lasciamo in questa terra, li facciamo circolare, girare, e noi siamo custodi di ogni strumento musicale. E
1: che
2: domani
1: bello,
2: con me,
1: sì.
2: E domani con me sul palco ci sarà Stefano Florio, con la persona che ho da oltre 15 anni scrive con me le mie canzoni, che sarà alla chitarra e al mandolino. Ci sarà Domenico De Nichiro alla tromba, Paolo Cecchino al basso, ci sarà Tommaso Maddalena alla batteria e la voce di Elodie Ledigre, che ci accompagnerà nei suoi controcanti e vocalizzi e anche momenti teatrali nella scena.
1: È vero, momenti teatrali, mi soffermo su questo perché ho letto anche nella tua biografia che nel 2008 sei stato sul palco con il premio Nobel Dario Fo e che hai interpretato un'inedita versione della canzone Ho visto un re. È così.
2: Ma fu un momento particolarissimo, perché ci si trovò in questa manifestazione. Io gli chiesi a Dario, se voleva cantare con me.

0: seguire, insomma inizia un suo grand low e io quindi lo accompagno con la chitarra e lui inizia a improvvisare sul brano e ogni tanto mi passava la palla a me quando per l'inizio della strofa, insomma fu una cosa veramente incredibile duettare con un grande come Dario Fo, ma poi l'intesa che lui si cioè la grandezza dei grandi è quella di rendersi al tuo pari su un palcoscenico per fare in modo che l'opera sia quella poi che esce al massimo, senza mettere per forza la propria, come dire, la propria presenza davanti in maniera predominante, ma condividendola e cercando di rendere tutto l'opera in sé, il risultato finale, qualcosa che avvalli sopra di tutto. E quindi lì ho percepito, anche perché all'epoca Dario aveva già era già ultra ottantenne, sì. E quindi di conseguenza vedere questo gigante con questa energia poi incredibile, che diventava l'energia di un bambino, cioè gli occhi di un fanciullo, no? Aspettato di meraviglia, di bellezza. E si fu un momento molto particolare.
1: Immagino anche per il pubblico, no? Perché
0: sì, il pubblico.
1: Deve essere stato un bel evento, come anche, vedo anche tanti, non solo musica, ma anche teatro e anche storia, scrittura. Ti porti dietro, sei un orchestra, diciamo, che va avanti a fare questo viaggio, che ci porta anche Capodistria al suo modo di esprimerti, Luca Bassanese.
0: Ma io poi ho questa emozione di, io ricordo fin da bambino quando mio padre accendeva la radio, ascoltava, io sono vicentino di origine, sì. E quindi di conseguenza ascoltava Radio Capodistria, e quindi per
1: grazie,
0: me è un'emozione incredibile.
1: Che bello sentire appunto che ci sentivate, ci ascoltavate. E Luca, credo in una scuola, questo dall'album Liberiamo l'elefante, questa canzone, ero incuriosita un po' per sentire un po' come nasceva tempo fa, no?
0: Ma questa canzone nasce io avevo due scelte, o vendicarmi nei confronti del mio vissuto scolastico o cercare di dare un come dire, creare una sorta di manifesto di quello che sarebbero stati il mio desiderio di una scuola, che è quella che io non ho vissuto, come canto nella canzone. E quindi la mia scelta è stata quella di non creare qualcosa di negativo nei confronti di un sistema a volte troppo inserito dentro dei meccanismi che non rispettano l'essere umano e che non lo coltivano, e quindi ho cercato praticamente di raccontare il sogno di una scuola, che molti insegnanti, nella quale molti insegnanti, molti professori credono
1: esatto,
0: anche da anni.
1: Esatto, ecco, quindi chi l'avrà sentita adesso sarà
0: quella è la vera rivoluzione sociale e culturale, che parte dalle scuole e parte da che cosa? Parte dall'educazione emozionale, perché le emozioni sono ciò che ci distinguono. Oggigiorno ancora di più ci rendiamo conto quanto questo sia l'elemento fondamentale per l'essere umano, per il quale distinguersi da quella che ad esempio è anche un'intelligenza artificiale, che ha delle capacità enormi sul piano tecnico, scientifico, più che altro conoscitivo, no? Nozionistico più che conoscitivo, perché la conoscenza ha a che fare con il nozionismo, ma passa attraverso le emozioni, la vera conoscenza. Quindi dal punto di vista nozionistico non ci serve nulla. Oggi ancora di più sappiamo che nella scuola, nell'educazione, serve coltivare quel sentimento, quell'elemento, che sono tre gli elementi dell'essere umano. Sono mente, corpo e cuore, e gli elementi mente, diciamo, nozionistici sono, non vorrei rilegarli alla sola intelligenza artificiale, ma chiaramente sono comunque degli elementi importanti da coltivare, però il cuore e il corpo sono quelli che ci distinguono.
1: Hai ragione.
0: Ed è lì che attraverso questa educazione all'immaginazione, quando mai all'interno di una classe si chiudono gli occhi e si prova a immaginare nel silenzio? Questo sarebbe un esercizio fondamentale. A noi abbiamo bisogno appunto di conoscere degli esercizi, dei metodi per sviluppare il nostro essere. Se pensiamo all'interno di una classe di 15, 20, 30 alunni, non c'è un alunno che ha un'impronta digitale uguale a quella di un altro, perché ognuno di noi è diverso, e in questa diversità che esiste la ricchezza dell'essere umano, che ci distingue da qualsiasi macchina. ed è questa che noi dobbiamo scoprire, e scoprendo questa creiamo anche un'umanità bellissima, meravigliosa.
1: Che bello, no? Mi piacerebbe anche ecco, che nelle scuole

0: Ale, oltre che a chiudere gli occhi, magari ci si alzi, non stando sempre seduti, magari anche uscire dalle mura e appunto stare più a contatto con la natura sarebbe l'ideale per
1: quello,
0: appunto
1: quello
0: muovere il corpo.
1: E quella è la cura del corpo, no? Perché come diciamo, mente, corpo e spirito, anima, cuore, chiamala come vuoi, questi tre elementi, ecco, di questi tre elementi il corpo è assolutamente fondamentale, perché quello è l'elemento che ci permette di comunicare con tutto l'ambiente intorno, come hai appena detto tu, con la natura stessa, che diventa rigenerativa, e noi ci generiamo attraverso la natura, altrimenti rischiamo di morire.
0: Ecco, allora adesso noi cerchiamo di immaginare, ascoltando una tua canzone, che è Parole, ed è un altro album che dovrà appena uscire, quindi adesso ce l'ascoltiamo e poi torniamo con te, Luca. Rimani
1: con noi.
0: Mi fa
1: piacere che passate questo brano, che è il mio ultimo album, che uscirà il 21 ottobre ed è il mio primo scritto in lingua veneta.
0: Ecco, così ce ne racconti un poco quando
1: certo, con gran piacere.
0: L'ascoltiamo, grazie.

0: Parole di Luca Bassanese e di Stefano Florio dell'album, del nuovo album che dovrà appena uscire. Ma raccontaci, Luca Bassanese, cantautore italiano, veneto. Questa lingua che parte del Veneto è?
1: Allora, questa parte questa lingua io ho cantato in un Veneto che raccoglie il suono delle zone di Padova, Vicenza, Venezia, e quindi specificatamente è in questa zona come suono, come fonema. Ho utilizzato la lingua che parlavano i miei genitori, e quindi ho cercato di riscoprire e di sentire. Quando è nato il primo brano all'interno poi di questa casa Molino, che è la casa storica vecchia di famiglia dove il mio bisnonno e la mia bisnonna tenevano questo vecchio mulino dei primi del Novecento, e lì dentro, inserendo questo pianoforte, ho iniziato a cantare alcune canzoni che sono diventate poi il mio album 31 canzoni al pianoforte, e mentre registravo quell'album è nata anche la mia prima canzone in lingua veneta. E da lì ho iniziato a percepire un suono che mi ha sconvolto dentro, perché comunque non pensavo di riscoprire in maniera così profonda dei sentimenti che erano così probabilmente rinchiusi in qualche modo dentro un suono, dentro una lingua che da bambini a volte ci vergognavamo di parlare, perché la scuola ci insegnava che la sola lingua italiana era sinonimo di cultura e quindi c'era vietato di comunicare tramite il dialetto. Ricordo ancora alcuni amici, ad esempio, ricordo che chi scriveva delle frasi dialettali veniva proprio declassato, e il compito era proprio gettato nella spazzatura, perché comunque assolutamente le forme, per quanto riguarda la sintassi, per quanto riguarda il linguaggio, non si poteva assolutamente scrivere in quella che veniva chiamato dialetto e non lingua, ma bisognava per forza scrivere in italiano. Però questa lingua, è come le tante lingue che esistono nel mondo, fanno parte della nostra biodiversità culturale, perché dentro c'è un ecosistema. E come c'è nell'ambiente, nella natura, c'è anche all'interno di ogni lingua, che diventa un ecosistema con il quale l'essere umano comunica attraverso i suoni. E lì, ad esempio, se penso a quando mia madre, che è mancata nel 2014, ma mi rimproverava, lei utilizzava il dialetto, cioè la lingua veneta utilizzava, non utilizzava l'italiano, perché non avrebbe potuto rimproverarmi, oppure anche frasi d'amore potevano essere espresse in maniera più forte, più potente, attraverso quella che era la lingua natia, quella che anche i suoi genitori parlavano.
0: È vero. E tu parlavi o parli il dialetto?
1: Io lo parlo ancora assieme a mio padre, ad esempio. Con mio padre io parlo tranquillo, parlo la lingua veneta, non solo, in varie situazioni mi capita di parlare lingua veneta, non la parlo costantemente e praticamente sempre, però anche qui riscoprire quanto questa lingua io riesca a parlarla pur parlando da anni soprattutto la lingua italiana, però mi è rimasta talmente dentro e ho voluto cantarla, e ovviamente ho cantato in una lingua veneta contemporanea. Non ho voluto fare delle ricerche legate alla lingua, perché ho voluto proprio inserire un sentimento profondo mio personale legato a questa lingua, che è quella che parla, che ancora oggi gli anziani nel vicentino, nel centro di Vicenza, nel centro di Padova, nelle zone del veneziano parlano ancora correntemente.
0: Ci sono delle varianti, anche noi da queste parti ti capiamo, parliamo l'istro veneto pure noi.
1: Sì, questa per niente è una cosa meravigliosa, non vedo l'ora appunto di cantare due, io pensavo di fare due canzoni durante il concerto in anteprima di quest'album e condividerla proprio per capire anche quanto ci sia un suono, un sentimento comune attraverso le parole, che a volte cambiano anche di contrada in contrada, perché anche qui nel Veneto, se tu passi da Vicenza a Bassano, se a Vicenza la pietra, proprio il sasso, viene chiamato Piera, e a Bassano viene chiamato Pria, quindi già cambia, capito? Cambiano completamente a volte le parole, oppure ci sono dei termini che vengono utilizzati più di altri, ma questo è il fascino appunto di ogni biodiversità linguistica, questo è il fascino appunto di questo ecosistema che è la lingua, che è suono, perché la parola è suono che arriva da secoli di storia.
0: E così noi ti sentiamo domani, e domani il 24 luglio alle serate musicali al Circolo con i tuoi suoni mediterranei, con la piccola orchestra popolare. L'appuntamento è alle 21, così facciamo scorrere magari ancora una canzone, Anima Bella forse, e domani ci porti la tua di Anima Bella proprio qua a Capodistria. Grazie a Luca Bassanese,
1: grazie,
0: e salutiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Una buona giornata a tutti. Ciao Luca, anche a te.
1: Grazie,
0: e a domani.
1: Di cuore, un abbraccio, grazie ancora. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Evviva la musica.
2: Ho bisogno della tua anima bella quando è giorno e scende la pioggia. Ho bisogno dei tuoi occhi di sole. Bisogno

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 10.30. Si sono conclusi a Manila, nelle Filippine, i colloqui tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio, durati oltre mezz'ora. Nel corso dell'incontro le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lavrov ha osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in Alaska. Con 216 voti a favore e 214 contrari, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un quadro di bilancio che apre la strada ai repubblicani per ottenere circa 95 miliardi di dollari di spese aggiuntive. Lo hanno riferito fonti di stampa statunitense. La maggior parte dei fondi, ovvero 60 miliardi, sarà destinata al Dipartimento della Difesa, che sta affrontando una carenza di risorse a causa della guerra con l'Iran. Ulteriori 13 miliardi di dollari andranno ad altri programmi di sicurezza nazionale. 12 miliardi invece saranno destinati agli agricoltori statunitensi colpiti dalle politiche tariffarie di Donald Trump. 10 miliardi di dollari saranno usati per fornire sussidi federali ai singoli stati con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza elettorale. Nel sud-ovest della Francia 12.000 persone sono state evacuate in via precauzionale a causa di un incendio scoppiato ieri mattina che si sta propagando tra Bordeaux e la costa atlantica. Le fiamme hanno finora distrutto 2.000 ettari di terreno, 500 i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento del rogo aiutati da 4 Canadair. Proseguono inoltre gli sforzi per spegnere un vasto incendio nella regione del Var, nel sud del paese, che ha interessato 2.500 ettari di terreno. Dalla zona sono state evacuate 400 persone. 2 vigili del fuoco hanno invece perso la vita martedì mentre stavano spegnendo un altro rogo che si è sviluppato nei pressi dell'aeroporto di Bordeaux. Un giornalista messicano è stato trovato morto nello stato di Oaxaca, lo ha riferito l'ufficio del procuratore generale dello stato, precisando che si tratta del quarto caso di assassinio di giornalisti nel paese dal giugno scorso. L'uomo scriveva articoli esponendo la corruzione del governo e la violenza legata ai gruppi criminali narcos. Il Messico è considerato uno dei più pericolosi paesi del mondo per i giornalisti al di fuori delle zone di guerra. Radio Capodistria, ore 10.32 minuti, si conclude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 12.30 con il giornale radio. A più tardi.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Traffico sostenuto sulla tangenziale di Mestre, dove si verificano code tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Nella stessa direzione sulla A4 Padova-Venezia si viaggia lentamente tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sono possibili inoltre disagi per un mezzo in avaria sulla A4 Venezia-Trieste tra Monfalcone Est e Duino in carreggiata in direzione Trieste. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Buongiorno da Dionisi Botterne. L'odierna puntata della trasmissione estiva a cura della redazione informativa Dentro i Fatti parleremo del festival di musica metal che si svolgerà dal 24 fino al 28 luglio a Tolmino. Seppure in versione ridotta rispetto ai 12.000 spettatori che i precedenti festival riuscivano a portare nell'Isontino, il metal ritorna comunque a riecheggiare nella Valle dell'Isonzo. A Tolmino si alterneranno al Tolminator decine di artisti provenienti da tutto il mondo. Non si tratta del maggior festival di questo genere, ma la particolarità è rappresentata dalla splendida cornice naturalistica. Il festival viene ospitato appunto nella cornice offerta della vallata nel cuore delle Alpi Giulia, immersa nel verde e dove è possibile trovare refrigerio nel fiume Isonzo o Tolminca. Gli organizzatori del Dirty Skunks assicurano che la probabilità che questo diventi il festival più amato dai fan del metallo pesante è molto alta. Chert Battaghel, mente e organizzatore dello stesso festival, ci ha spiegato che Tolminator è inteso come una vera e propria vacanza, un'esperienza da trascorrere nella natura incontaminata grazie anche alle sue dimensioni ridotte. Il comune di Tolmino ha infatti autorizzato la vendita di solamente 5.000 biglietti, ci ha spiegato Battaghel.
4: Il festival ha tre palchi, ognuno con un proprio concetto. Per il palco principale collaboriamo soprattutto con agenzie perché si tratta di gruppi di grandi dimensioni. Riceviamo le proposte degli artisti disponibili nel periodo del festival e poi in base al budget e alla varietà dei generi musicali costruiamo il programma. Sul secondo palco si esibiscono sia gruppi proposti dalle agenzie, sia band che si candidano già durante l'edizione precedente. Abbiamo poi un palco Do It Yourself, dove si presentano soprattutto gruppi locali che hanno così l'opportunità di farsi conoscere anche dal numeroso pubblico straniero.
3: Ma come avviene la selezione dei gruppi che si esibiscono al festival?
4: In modo simile agli anni precedenti, abbiamo analizzato le offerte degli artisti disponibili in quel periodo e poi abbiamo costruito un programma il più possibile vario dal punto di vista dei generi musicali.
3: Quali novità porterà il Tolminator 2026?
4: Quest'anno abbiamo investito molto di più nel programma e negli artisti. In passato non potevamo permettercelo perché non sapevamo con certezza quanti biglietti avremmo venduto. Ora la vendita è più stabile e prevedibile, quindi possiamo pianificare meglio il budget e destinare più risorse alla qualità del cartellone.
3: Come sono attualmente i rapporti con le autorità locali?
4: Direi buoni, non sento più molte lamentele, probabilmente contribuisce anche il fatto che il denaro che ogni anno rimane inutilizzato sulle carte per le bevande viene donato a diverse associazioni del comune di Tolmino e dei dintorni. Inoltre paghiamo la tassa festivaliera che porta ulteriori risorse al comune per vari progetti. Qualcuno che non è soddisfatto si trova sempre, ma le proteste sono decisamente diminuite rispetto al passato.
3: Da quali paesi proviene la maggior parte dei visitatori?
4: Circa il 50% arriva dalla Germania. Negli ultimi anni sono tornati anche molti visitatori dal Regno Unito e dalla Francia, cosa che ci fa molto piacere. Circa un quarto del pubblico è sloveno, mentre il resto proviene soprattutto dai paesi confinanti.
3: La natura è uno dei grandi punti di forza del festival. Cosa fate per preservarla?
4: Per noi è fondamentale, vogliamo che il festival possa rimanere in questa location anche in futuro. Se danneggiassimo l'ambiente naturale sarebbe un grave problema sia per il festival sia per il territorio.
3: Dove vede il Terminator tra qualche anno?
4: Penso che il festival rimarrà più o meno come oggi. Se in futuro riusciremo a registrare regolarmente il tutto esaurito, potremo aggiungere una giornata in più, un po' come accade al Punk Rock Holiday. Questo ci permetterebbe di portare anche qualche nome di maggiore richiamo. Continuiamo inoltre a cercare piccoli miglioramenti che rendano l'esperienza dei visitatori sempre più piacevole.
3: Cosa direbbe a chi sta pensando di visitare il Terminator per la prima volta?
4: Il modo migliore è venire a viverlo di persona. In Slovenia non ci sono molti eventi che si svolgono in un ambiente naturale così spettacolare. Averlo così vicino è quasi un peccato da non approfittarne, soprattutto per chi ama l'hard rock e le sonorità più pesanti.
5: Hard rock, metal, ritmi, eh?

0: E ben ritrovati a Dentro i Fatti. Oggi parliamo di musica metal e con il Festival Tolminator, che avrà luogo dal 24 fino al 28 luglio a Tolmino. In questa seconda parte abbiamo deciso di parlarne con Samuel Simonovic, collega della redazione musicale, ma soprattutto personaggio molto coinvolto nella scena metal con i suoi diversi progetti musicali, ma pure in veste di produttore.
1: Si è dimostrata una scelta azzeccata quella di mantenere un festival a Tolmino, anche se ridotto per quanto riguarda un po' la capacità di pubblico, ma secondo me sta funzionando, perché ormai siamo al quarto anno, se non sbaglio, no?
0: Al quarto anno, questo,
1: ecco, esatto,
0: sì.
1: Quindi ogni anno sta crescendo lentamente ma in maniera sostenibile e sicura, e quindi non è un festival d'azzardo che potrebbe finire molto male come altri festival in passato che non ripetiamo di non nominare, ecco. Quindi secondo me la scelta, complimenti a Dirty Skunks e insomma a tutta la crew che hanno la costanza e la perseveranza di continuare con questo festival. Detto ciò, io ogni anno tento di fare almeno una serata al Tolminator. L'anno scorso l'abbiamo fatta insieme, non andiamo nei particolari,
0: Bellino,
1: questione radiofoniche, sì, insomma, comunque è stata una gran bella serata, ci siamo divertiti, quindi ecco, merita sicuramente la domanda che mi hai, quindi ecco, merita sicuramente la domanda che mi hai fatto è quella, cosa merita di andare

0: siamo, diciamo, siamo un po' ammosciati.
1: Ecco, esatto.
0: Ecco, però questo discorso, Samuel, tu hai menzionato due band che ascoltavamo noi scuola media.
1: Eh già.
0: Noi eravamo neanche forse maggiorenni.
1: E questo, anzi, è quello che sto dicendo.
0: Questo è il primo CD di musica estrema che ho comprato, è stato proprio con te, The Day Side, a Capodistria in un negozietto.
1: Eh già.
0: E adesso tocchiamo un punto. Il metal è ancora una musica per giovani?
1: Stiamo toccando un punto un po' ambiguo, perché infatti quali sono i nuovi eroi, quindi, della scena? Se continuano ad essere proposte nei festival più importanti, band che comunque erano già famose 20 anni fa, c'è un po' di crisi del genere metal? Forse c'è forse anche il metal, che è uno dei generi che persevera di più, ecco, per quanto riguarda i generi alternativi, perché comunque resta popolare in confronto alla scena indie o all'hardcore, eccetera. Sicuramente è molto più popolare, ma è un po' vittima dei tempi, ecco, vittima del fatto che i giovani magari non escono più, non amano la musica dal vivo, sono più isolati nella
0: musica in
1: vite.
0: Stream c'è comunque, no? I ragazzi ascoltano con le varie piattaforme, da Spotify, eccetera, però non vanno più visitati i concerti.
1: Già, e questo è un bel problema, perché i musicisti ad un certo punto campano grazie ai concerti, non è che campano grazie agli streaming, cioè a parte alcuni, quindi una cerchia ristretta.
0: Ma ciò che affascina, Samuel, però, è che questi nonni del metal, no? Mm-hmm. Pensiamo ai Metallica, Judas Priest, eccetera, fanno ancora il sold out.
1: Beh, questo
0: è finché siamo in questo vuol dire che veramente i fedeli del metallo
1: questo
0: sono
1: è il lato
0: fedeli,
1: positivo questo
0: credenti.
1: È il lato positivo di questa ambigua situazione di cui stiamo discutendo, ecco. Infatti i true diehard metallari però molleranno al momento di
0: quando
1: perire,
0: arriverà Matilda,
1: sì, appunto, non prima, a quanto pare, perché...
0: E non viene tramandata sta passione, non è strano, insomma, perché questa voglia di ribellione con quello che sta succedendo nel mondo, è strano che non ci sia più, o ci sono altre espressioni musicali che secondo te incarnano un po' di ribellione?
1: No, secondo me no.
0: Il trap proprio, no, è solo...
1: No, guarda, i giovani di oggi più a modo di vedere la ribellione proprio non la conoscono, ovvero se la manifestano, la manifestano in modo molto alienato e...
0: Chiusa, dice,
1: esatto,
0: è un po' frustrante.
1: Sì. Uh-huh. Sono anestetizzati totalmente dalla realtà digitale, dall'intelligenza artificiale, dai giochetti, da tutte quelle cose lì, dalle connessioni, uh-huh. E li vedo un po' apatici, per non dire anedonici, ecco, cioè, uh-huh. Nel senso, non è la migliore delle situazioni, molto prospettiva per quanto riguarda la gioventù e, diciamo, quello che la gioventù dovrebbe incarnare, quindi gli ideali, la voglia di combattere, l'esporsi. No, i tempi sono cambiati e vedremo come andrà a finire.
0: Recentemente hai pubblicato con la tua band Ather Era il quarto album dal titolo Sinistria.
1: Allora sì, abbiamo fatto uscire il nostro quarto album dopo molti anni di attesa, anche perché, insomma, sai, con l'età non sei così produttivo come magari quando avevi 20 anni. Comunque l'album è venuto bene, in un modo o nell'altro ce l'abbiamo fatta, è uscito per On Parole Productions il 30 di maggio, sì, esatto. E come dici bene tu, sì, il titolo è un gioco di parole, ovviamente, Sinistria, che in qualche modo va a inglobare nel concetto dell'album la regione istriana in cui viviamo, ecco, e quindi è un album concettuale, si potrebbe dire, in questo senso. Sinistria, perché ovviamente trattandosi di un album di metal estremo, i temi sinistri sono quelli che più gli si addicono. Poi anche, insomma, il gioco di parole per quanto riguarda proprio il concetto dell'album va a raccontare un po' come l'Istria, in quanto regione multietnica e multiculturale, che dovrebbe in qualche modo incarnare l'essenza della simbiosi e della convivenza tra popoli e nazioni, in verità ha una storia molto sinistra, appunto, una storia sinistra che è piena di tragedie, di momenti molto bui. Ecco perché Istria e Sinistria sono due cose.
0: Interessante questo gioco di parole, ci hai messo molto a trovare questa formula del cilindro.
1: Ma è venuta un po' per caso, sinceramente, ho detto, cavoli, suona bene, si potrei fare
0: in effetti suona molto bene.
1: Titolo, sì, esatto.
0: Quello che si nota subito ascoltando l'album dal suono, che è molto ben prodotto.
1: Questo per me è molto un onore, diciamo, anche perché sono un...
0: Bene,
1: la mia passione, ecco, è quella di fonico e produttore, una passione che mi porto dentro da quando ero teenager. Quindi, ecco, dopo aver prodotto tanti album, magari alcuni così, questo è venuto bene.
0: Diciamo, tutti gli aspetti, i singoli aspetti vengono molto in luce, diciamo, sia dalla batteria, dal basso, dalla chitarra, anche la tua voce, il tuo modo di cantare, che se non sbaglio mi sembra che è cambiato, c'è una nuova tecnica o...
1: No, l'età, Botter, purtroppo sai com'è, la voce si abbassa con l'età e quindi... Da un black metal più classico, high pitch, come dire, mi sono abbassato un po' verso un quasi un growl a momenti, ecco, e questo è il discorso. Poi, sì, beh, la produzione, ti ringrazio.

0: per le parole, infatti abbiamo fatto in modo che anche le parti di basso e le linee che sono magari un po' meno convenzionali rispetto a quelli che sono i canoni del genere vengano messe in risalto, anche perché ci piace avere un suono personale, un modo di essere riconosciuti. Penso insomma sia uno dei, se abbiamo qualche qualità sicuramente quella di avere un proprio suono abbastanza riconoscibile.
1: Vi siete più concentrati su quei cosiddetti mid tempo, se mi sbaglio, sono più quelle tipiche sfuriate da...
0: Beh, non siamo mai stati una band velocissima in questo senso. Sicuramente abbiamo avuto momenti più in forma per quanto riguarda la velocità, non abbiamo voluto fare un album veloce, non è questo quello che è il nostro punto, di insomma il modo di esprimersi, è il groove più che altro quello che conta, il groove e l'atmosfera, quindi il groove è un modo di dire per la ritmica che ti porta avanti, appunto i mid tempo sono noti per essere dei momenti molto molto groovy, ecco, e questo è quello che con gli anni è diventato quello che mi affascina di più e mi attira di più nel genere metal. E poi sì, beh, ecco, trattasi comunque, se vogliamo parlare di etichette, possiamo comunque definirlo un album di black metal, perché no, ma anche se ovviamente non è il genere per antonomasia, come dire, ci sono
1: sarebbe meglio dire semplicemente di metal estremo.
0: Di metal estremo, ecco, è molto più giusto, sì, perché ci sono comunque parti doom, parti death, parti più psichedeliche. Tentiamo anche di essere vari in questo senso, non vogliamo limitarci ad un genere e farlo ecco, secondo le aspettative proprio dei fan appassionati di quello specifico genere lì, ecco.
1: Tra un album e l'altro decorre parecchio tempo, è stato faticoso diciamo sfornare quest'ultimo gioiellino?
0: Mentirei se dicessi di no, sicuramente sì, sai, non abbiamo più 20 anni, abbiamo tante altre cose da fare, tanti impegni, è un genere musicale che comunque richiede tante prove, tanto esercizio, perché comunque dal punto di vista anche proprio fisico non indifferente suonare metal estremo a 40 anni e passa, ecco, e quindi bisogna anche trovare il tempo di trovarsi, non sono soltanto io e la band, c'è Eva, c'è Jure, tutti hanno un lavoro, tutti sono pieni di impegni, quindi figurati, mettersi lì in studio a stare alcune settimane o più per registrare, insomma, non è cosa da poco.
1: A proposito di impegni, dopo un album di solito...
0: Dopo un album non è finita lì, anzi il lavoro comincia in quel momento, bisogna promuoverlo, bisogna suonare, bisogna fare spam come si dice oggigiorno, soprattutto perché insomma la produzione in rete è quella che conta di più. Lo stiamo facendo in qualche modo, ma insomma anche i riscontri non sono male, devo dire.
1: Avete già fissato delle date in giro?
0: Guarda, non abbiamo date fisse, ma entro alcune settimane farò un annuncio, perché penso di ottenere alcune conferme per qualche data all'estero, visto che insomma la Slovenia l'abbiamo già passata e strapassata in tutti i modi, in tutte le salse, quindi tentiamo di suonare un po', di fare qualche weekend in Austria, in Ungheria e nei paesi circostanti, ecco.
1: E concludiamo questa edizione di Dentro i Fatti, dedicata al Festival Tulminator e al metal in generale, ascoltandoci gli Ater Era.

0: Giano Bifronte. L'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità. Una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.
1: Un saluto da Alessandra Tortosa di Rai Alto Adige. Il titolo di questo contributo è Intelligenza artificiale a servizio dell'uomo o il contrario? Intelligenza artificiale, un termine che si sente utilizzare sempre più spesso in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi anche, con un incremento, oserei dire, esponenziale, che presuppone un atteggiamento di osservazione anche dei fenomeni, degli sviluppi e delle innovazioni informatiche e tecnologiche che cambiano la nostra vita e che potranno incidere su un cambiamento della nostra vita. Noi vogliamo con il professor Marco Montali capire un po' meglio che cosa si intende come intelligenza artificiale, ma soprattutto capire come queste nuove tecnologie potranno aiutare l'essere umano oppure se presuppongono una, virgolette, schiavizzazione dell'essere umano alle macchine. Uso questo termine un po' forte, ma volutamente. Professor Marco Montali, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Professor Marco Montali è professore ordinario in ingegneria informatica alla LUB, la Libera Università di Bolzano, con specializzazione in intelligenza artificiale, gestione di processi e dati. Io le vorrei chiedere subito che cosa si intende con questo termine, intelligenza artificiale, due termini quasi in contrapposizione.
2: Esatto, questo è un termine che nasce negli anni 50 per motivi prevalentemente di marketing, nel senso che il gruppo di scienziati che ai tempi si interrogava se le macchine potessero pensare o assolvere a compiti comparabili con quelli umani, avevano deciso di dare un termine a questo campo di studi, soprattutto per ricevere dei finanziamenti, quindi ha una genesi di questo tipo. Ed è in effetti, come è stato detto, una coppiata di termini che crea un po' di difficoltà, perché l'intelligenza artificiale si definisce di solito dicendo che è la scienza e l'ingegneria che hanno lo scopo di fare in modo che i computer siano in grado di assolvere a dei compiti che, se chiedessimo di assolverli a degli umani, richiederebbero intelligenza. E quindi in realtà c'è una separazione tra l'aspetto artificiale, quindi il computer che risolve un compito al posto nostro, e la parte di intelligenza, perché il fatto di assolvere un certo compito non dice molto sui processi interni che avvengono nella macchina, piuttosto i processi interni che avverrebbero in noi stessi se dovessimo assolverli da soli.
1: Questo è stato un salto notevole che è avvenuto proprio in questi ultimi anni.
2: Nell'ultimo decennio in particolare sono successe due cose. La prima è che la potenza di calcolo delle macchine è cresciuta esponenzialmente, ed in particolare si è notato che gli algoritmi di intelligenza artificiale, in particolare quelli di apprendimento automatico, funzionano molto bene sulle GPU, che sono le unità di processamento che vengono utilizzate per i videogiochi. E questo è stato quasi un po' come quando i chimici per sbaglio mescolano due composti e trovano qualcosa di nuovo. È stata una coincidenza, però una coincidenza che ha portato a degli algoritmi che esistevano già da decenni a finalmente funzionare. Il secondo fenomeno collegato a questo è che una grande classe di algoritmi di intelligenza artificiale, che sta sotto il nome di machine learning, apprendimento automatico, richiede moltissimi dati per addestrare questi algoritmi, e questi dati non erano disponibili nelle quantità necessarie fino a pochi anni fa. Adesso abbiamo il web.
1: Lei ha fatto un accenno al web. Capita, quando si fanno delle ricerche nel web, di ottenere delle risposte, ma di non ottenere delle risposte esaustive alle nostre domande. Faccio un esempio molto banale: se cerco un attore di cinema, verrò probabilmente a sapere tutto su questo attore di cinema, persino i suoi gusti alimentari. Posso cercare qualche informazione su personaggi rilevanti anche della scienza, della storia o avvenimenti importanti, e non troverò la stessa quantità di informazioni, perlomeno immediatamente accessibili. Questo è un rischio?
2: Questo è un rischio che in realtà ancora a monte riguarda un rischio ancora più grande, che è il fatto che la produzione di questi dati dipende da noi. Se i dati che noi inseriamo sul web, che poi è la sorgente principale per addestrare questi algoritmi, è corretta o meno, è difficile da dire in molti casi. Ci sono degli strumenti come ad esempio Wikipedia, dove chi contribuisce può inserire informazioni scorrette, ma poi ci sono altre persone che vanno a verificare. In altri ambiti, ad esempio i forum, si può leggere di tutto, questi ultimi algoritmi di intelligenza artificiale generativa. Spesso sono stati addestrati su dati di cui non si è verificata l'effettiva correttezza.
1: Chi inserisce questi dati che poi serviranno all'elaborazione dell'intelligenza artificiale?
2: Allora, qua c'è una premessa da fare, nel senso che, come ho già detto, ci sono diversi tipi di algoritmi di intelligenza artificiale. Ci sono in particolare due grandi famiglie, una che è quella più nota, appunto la famiglia dell'apprendimento automatico, che è quella che ha dato la luce poi nella sua versione generativa questi algoritmi di nuova generazione come ChatGPT, oppure questi algoritmi che generano le immagini a partire dal testo. Un'altra grande famiglia di algoritmi è quella invece degli algoritmi basati sulla conoscenza, non guidati dall'apprendimento sui dati. Gli algoritmi che lavorano sui dati lavorano su dati grezzi tipicamente, quindi da un lato possono essere applicati direttamente sui dati che noi produciamo attraverso il web, però come abbiamo detto prima questi dati spesso non sono ripuliti, non sappiamo se sono corretti, non sappiamo se sono completi, e quindi spesso abbiamo bisogno di manodopera, e in questo caso si tratta di manodopera purtroppo a basso costo, che fornisca dei dati ripuliti per fare in modo che gli algoritmi poi funzionino bene. Un esempio per tutti è quello del riconoscimento delle immagini. Per imparare a riconoscere immagini nuove, vengono addestrati a partire da immagini che sono state etichettate da delle persone. Questi esempi vengono prodotti da umani, di solito sottopagati.
1: E dove lavorano queste persone? Quante persone sono? Si può quantificare?
2: Queste persone sono tipicamente collocate in zone del mondo dove la manodopera costa di meno. Nel caso ad esempio di ChatGPT e OpenAI c'è stata la notizia che una larga parte delle interazioni che sono state fatte per tarare ChatGPT e fare in modo che non producesse conversazioni offensive oppure legate a temi tabù come la religione o la morte, queste interazioni che sono state fatte per far verificare le interazioni dagli umani sono state in larga parte fatte in zone come il Kenya, pagando la manodopera a bassissimo costo. Per gli algoritmi di riconoscimento delle immagini ci sono grossi esempi di interi villaggi in Cina dove appunto le persone passano la loro giornata a etichettare queste immagini.
1: Professor Marco Montali, le chiedo una conclusione riprendendo il titolo: l'intelligenza artificiale a servizio dell'uomo o il contrario? Una riflessione.
2: Allora, direi due riflessioni se posso. La prima è che a decidere in quale direzione andiamo siamo noi e solo noi. Questo è importante sottolinearlo anche se sembra banale, perché leggendo appunto tutte queste, insomma, questi articoli di giornale, ad esempio, che si leggono sempre di più sul tema, sembra che ormai la decisione spetti all'intelligenza artificiale stessa, mentre in realtà siamo noi che dobbiamo metterci d'accordo e decidere in che modo e come utilizzare questi algoritmi. La seconda riflessione è che se superiamo per un attimo appunto questa sorpresa che noi abbiamo quando vediamo il funzionamento di molti di questi algoritmi e ci interroghiamo su come li possiamo utilizzare davvero per farci aiutare, vengono fuori cose molto interessanti. E questo in qualche modo non è differente da quello che noi abbiamo sempre fatto come umani, ovvero costruire degli strumenti che ci aiutassero a risolvere dei compiti faticosi, fastidiosi e ripetitivi. E mentre c'è questa appunto narrativa continua da parte soprattutto di chi deve vendere della tecnologia e ci dice: abbiamo degli algoritmi che sostituiscono questo esperto, abbiamo degli algoritmi che lavoreranno al posto nostro, se andiamo un po' più in profondità e guardiamo cosa succede nel 90-95% della ricerca sul tema di intelligenza artificiale, ci accorgiamo che si tratta per lo più di lavori di ricerca, di trasferimento tecnologico e di sviluppo di sistemi software e hardware che hanno lo scopo di aiutarci, assolutamente non di sostituirci, quindi di coadiuvarci e di fare in modo che veniamo in qualche modo sollevati dai compiti più difficili, più rischiosi, più ripetitivi. Questo pone comunque delle grandissime domande legate a come i lavori si stanno trasformando, però appunto riporterei il tema sul discorso della trasformazione più che sulla sostituzione.
1: Quindi guardando al futuro con gli occhi aperti ma senza troppa ansia.
2: con gli occhi aperti, senza troppa ansia e cercando sempre di essere consapevoli di quello che si sta parlando, che è molto difficile in questo contesto.
1: Professor Marco Montali della Libera Università di Bolzano, la ringrazio molto, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Un saluto da Alessandra Tortosa di Rai Alto Adige.
0: Avete ascoltato Giano Bifronte, l'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.

0: Radio Capodistria, un balsamo per l'anima.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un mezzo in avaria sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Verona Est in direzione Venezia. In direzione Trieste, per il traffico invece sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Vi anticipiamo che da domani, venerdì 24 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste aprirà la nuova area di servizio Roncade Nord in direzione Venezia e le aree di parcheggio Fratta Nord, sempre verso Venezia, e Fratta Sud in carreggiata in direzione Trieste. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con i titoli dei fatti del giorno in prima edizione. Il GR di Radio Capodistria in onda alle 12.30. Vediamoli. Nel pomeriggio il Consiglio strategico per l'economia. Scontro aperto tra Levizia Sinistra e Vesna. Nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Fotografia a Palazzo Gravisi. Sono questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo durante i fatti del giorno in prima edizione. Il GR di Radio Capodistria in onda, come sempre, alle 12.30. A più tardi.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Questa è Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Un fronte freddo si sta avvicinando alle Alpi da nord. Davanti ad esso aria calda e umida affluirà da ovest in alta quota, mentre dopo il passaggio del fronte aria più fredda e secca giungerà da nord. Le previsioni. Nel pomeriggio cielo moderatamente nuvoloso con rovesci e temporali isolati. Soffierà vento da nord, in serata nel litorale bora leggera. Le temperature massime saranno comprese tra 22 e 27 gradi, nel litorale fino a 29. L'attività temporalesca si attenuerà in serata, durante la notte nel litorale e il cielo si schiarirà a partire da nord. Domani, venerdì, cielo prevalentemente sereno con nuvolosità variabile ad est. In alcune zone dell'entroterra soffierà vento da nord, nel litorale debole bora che si attenuerà nel corso della giornata. Le temperature minime saranno comprese tra 6 e 12 gradi, nel litorale fino a 18. Le massime andranno da 22 a 26 gradi, nel litorale fino a 28. Sabato cielo sereno con vento da sud-ovest, le temperature saranno più miti. Domenica cielo moderatamente nuvoloso con schiarite verso est. Nelle zone occidentali e centrali sono previste precipitazioni a tratti rovesci e qualche temporale. Avviso, in gran parte del litorale è ancora in vigore un elevato rischio di incendi in natura. Vediamo la viabilità. Il traffico è intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani e sulle tangenziali. Sull'autostrada del litorale, rallentamento di 15 minuti prima di Postumia in direzione Lubiana e 15 minuti in direzione Capodistria. Code segnalate tra Santa Lucia e Isola a 4 km e 800 metri e tra Padena e Capodistria a 6 km e 300 metri. Radio Capodistria, sono le 12.30.
0: I fatti del giorno.
1: Benvenuti ai fatti del giorno in prima edizione, questi sono i titoli. Nel pomeriggio il Consiglio strategico per l'economia. Scontro aperto tra Levizza Sinistra e Vesna. Nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Fotografia a Palazzo Gravisi.

0: Una buona giornata a voi. Iniziamo come d'uso dagli interni. Il Consiglio strategico per l'economia, organo consultivo del governo, si riunirà questo pomeriggio per la sua sessione costitutiva. Presente anche il Premier Janez Janša. Lo ha annunciato dall'ufficio per le comunicazioni del governo. Si tratta di un organo consultivo indipendente, professionale e orientato a lungo termine, che assisterà l'esecutivo nella formulazione delle politiche economiche e offrirà proposte e linee guida per rafforzare la competitività dell'economia. Il Consiglio sarà guidato dal Presidente del Consiglio di Stato e del Partito Focus, Marco Lotrich. E scontro aperto nella terza forza parlamentare del campo progressista. Il partito Vesna ha chiesto a Levizia Sinistra di rimuovere il proprio nome dalla denominazione del gruppo parlamentare, poiché a loro dire non è coinvolto nella formazione delle cariche politiche, nella composizione del personale o nel lavoro del gruppo parlamentare. Dal partito guidata da Stavrečko assicurano di essere impegnati in pieno a realizzare il programma elettorale. Valerio Fabbri.
1: Nonostante la corsa congiunta alle politiche di marzo scorso, il matrimonio fra Levizia Sinistra e Vesna è già in difficoltà. Secondo Ureš Mazerl, leader di Vesna, la candidatura di Luka Mesec a sindaco di Lubiana è stata solo l'ultima iniziativa non concordata, l'ennesima di un rapporto nel quale prevalgono interessi personali e finanziari agli impegni preelettorali. Secondo Mazerl, il metodo di lavoro del gruppo parlamentare non consente la formazione di posizioni comuni né un'azione congiunta, dal momento che Vesna non è nemmeno inclusa nel gruppo di esperti che dirige l'azione politica in Camera di Stato e per questo chiedono di essere cancellati dal nome del gruppo. Il timore è soprattutto quello di tradire la fiducia degli elettori e di trasformarsi nell'ennesimo partito che mente e inganna i propri elettori, tanto più che secondo loro la mancanza di cooperazione fra forze progressiste è una delle ragioni principali del rafforzamento della destra populista. Non sono mancate nemmeno le critiche per un'azione indirizzata esclusivamente a smascherare scandali individuali, dimenticando però la visione politica d'insieme che vada oltre la semplice spartizione dei proventi elettorali. Proprio in queste fenditure che, secondo Vesna, si inserisce la destra populista. Da Levizia Sinistra serrano i ranghi e fanno sapere che risolveranno la questione nel più breve tempo possibile, a partire dalla suddivisione dei fondi che, in base ai dati elettorali, spettano al partito con il quale hanno partecipato alle elezioni. Un matrimonio di interesse che, a poco più di 3 mesi dal voto, sembra essere già naufragato.
0: Il gruppo di partito SD ha presentato al governo un'iniziativa parlamentare per la preparazione di modifiche alla legge al fine di tutelare in modo più efficace i lavoratori in caso di mancato pagamento prolungato dei salari. Il pagamento per il lavoro svolto è un diritto fondamentale del lavoratore e uno degli obblighi principali del datore di lavoro, si legge in un comunicato del Partito Socialdemocratico. L'SD ha avvertito inoltre che nonostante un numero significativamente inferiore di ispezioni effettuate, condizioni economiche più favorevoli e un netto miglioramento della situazione finanziaria dell'economia slovena, il numero di violazioni riscontrate è in aumento. Andiamo in Italia. Il 4 agosto prossimo l'Italia ospiterà una nuova sessione di dialogo a Roma tra Libano e Israele. Lo ha reso noto il ministro degli esteri Tajani durante un intervento alle commissioni riunite esteri e difesa della Camera e alla commissione esteri e difesa del Senato. Tajani ha precisato che l'obiettivo finale è di arrivare alla pace e al pieno controllo del territorio da parte delle istituzioni libanesi, aggiungendo che la prima tornata di colloqui ha permesso di fare importanti passi in avanti. Dalla politica allo sport, almeno per un'estate, Matteo Renzi e Roberto Vannacci continuano a punzecchiarsi sui social, trasformando una provocazione in una sfida a colpi di chilometri. Prima la maratona, poi il rilancio con nuoto e mezza maratona, fino all'ultima replica dell'ex premier. Per ora si corre soprattutto tra video e battute in quello che ha già i contorni del tormentone estivo. Davide Fifaco.
2: Altro che confronto sui programmi, quest'estate Matteo Renzi e Roberto Vannacci sembrano aver scelto scarpe da running e costume da bagno. La loro sfida, nata quasi per scherzo sui social, continua infatti a colpi di video, provocazioni e rilanci. Tutto era partito durante la partita del cuore, quando Renzi aveva invitato il generale a correre una maratona, accompagnando la provocazione con il celebre Yefamer cucchiaio. Vannacci non si è tirato indietro, ma ha cambiato le regole del gioco. Prima 2 miglia nuoto e poi una mezza maratona, fissando anche una data, 4 ottobre in Sardegna. La risposta dell'ex premier è arrivata puntuale. Perché fare le cose a metà? Ha ironizzato Renzi, rilanciando con una maratona intera e prendendo in giro il generale. A forza di frequentare Salvini e Tajani, ti sei ramollito. Non solo, Renzi ha spiegato che il 4 ottobre è già impegnato con la Leopolda, la tradizionale convention di Italia Viva, ed ha colto l'occasione per ribadire anche le distanze politiche da Vannacci. Il botta risposta però resta soprattutto giocato sul piano dell'ironia. Vannacci aveva invitato alla sfida anche altri leader politici, da Calenda a Conte, passando per Salvini e Tajani. Renzi invece insiste: niente mezza misura, se gara deve essere, allora che sia una maratona vera. Nel frattempo la vicenda diverte anche il mondo dello sport. L'ex campione di nuoto e sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, Paolo Barelli, ha scherzato dicendo che se davvero si farà la prova in acqua, la Federazione Italiana Nuoto metterà a disposizione gli assistenti ai bagnanti. Per ora, però, il cronometro resta fermo. L'unica gara davvero in corso è quella dei reel, dei post e delle battute. E chissà che, dopo un'estate di provocazioni, Renzi e Vannacci non decidano davvero di presentarsi sulla stessa linea di partenza. Sarebbe una sfida politica decisamente insolita. A decidere il vincitore non sarebbero né i sondaggi né i like, ma soltanto il fiato ed il tempo sul cronometro.
0: È stato fermato un minorenne nelle indagini sull'omicidio avvenuto ieri sera in Sardegna, dove un giovane di 22 anni è stato accoltellato a morte. La vittima avrebbe investito volontariamente con l'automobile la sorella del presunto omicida, Alessandro Martegani.
3: Sarebbe un minorenne responsabile dell'omicidio di Simone Concas, il ragazzo di 19 anni ucciso a coltellate ieri pomeriggio a Barisardo. La vittima era alla guida della sua automobile quando ha travolto una ragazza di 22 anni, una studentessa universitaria residente in un paese vicino. Ne era seguita una lite per strada, sfociata in un'aggressione a coltellate che ha portato alla morte del giovane. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno cercato di ricostruire l'accaduto e poi sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita con l'ipotesi di omicidio. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo i militari Concas avrebbe investito volontariamente con la sua Renault Clio la ragazza conosciuta da tempo, mentre lei passeggiava nei pressi del campo sportivo di Barisardo con il fidanzato. La giovane è rimasta schiacciata tra l'auto e un muro, riportando gravi traumi alle gambe. Concas era poi scappato, ma era stato rintracciato poco dopo dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne, che lo avrebbe accoltellato a morte. I due ragazzi sono stati interrogati nella notte, ma solo il fratello minore è stato sottoposto a fermo e trasferito in un istituto minorile.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: La Commissione europea ha annunciato la creazione di un gruppo di esperti per analizzare l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro. È una delle misure incluse nella revisione della sua strategia sociale, che prevede anche una legge sulla qualità del lavoro da varare entro la fine dell'anno, nuove iniziative per affrontare il costo della vita e azioni per ridurre le disuguaglianze. Delio De Sardo.
5: La Commissione ha inserito queste azioni tra le priorità del suo rinnovato impegno per il pilastro europeo dei diritti sociali, che si concentra su tre aree: migliorare l'accessibilità economica dei beni e servizi essenziali, gestire gli effetti dell'intelligenza artificiale sull'occupazione e ridurre le disuguaglianze attraverso misure come il sostegno alle piccole e medie imprese nell'attuazione della direttiva sulla trasparenza salariale. In particolare, Bruxelles prevede che la futura legge aggiornerà le norme europee in materia di tutela dei lavoratori, tenendo conto anche della competitività delle imprese. Esplorerà inoltre nuovi indicatori per misurare la qualità del lavoro, la povertà e l'accessibilità economica nell'Unione Europea. La Commissione avvierà inoltre una consultazione con le parti sociali, come associazioni di categoria e organizzazioni imprenditoriali, sulle possibili misure per agevolare l'accesso al lavoro per le persone che incontrano notevoli ostacoli, comprese le disuguaglianze di genere. Secondo l'esecutivo comunitario, agevolare la transizione dall'inattività all'occupazione non solo aumenterebbe la partecipazione al mercato del lavoro, ma contribuirebbe anche a ridurre la povertà e l'esclusione sociale e a rafforzare la competitività. In ambito tecnologico, Bruxelles istituirà un gruppo di esperti per studiare le conseguenze dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro e prevede di aiutare le aziende a introdurre in modo responsabile strumenti di gestione algoritmica. La Commissione riconosce che l'intelligenza artificiale può favorire l'innovazione, la produttività, l'apprendimento e la crescita, ma avverte che solleva anche interrogativi sul futuro del lavoro, delle competenze professionali, dell'istruzione, dell'inclusione sociale e dei servizi pubblici.
0: Il Comitato dei rappresentanti rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Unione Europea ha raggiunto un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Lo ha annunciato la presidenza irlandese del Consiglio dell'Europa. La presidente della Commissione Europea, von der Leyen, ha accolto con favore l'accordo, aggiungendo che le sanzioni stanno indebolendo l'economia russa. Erika Paternusch.
6: Il nuovo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia prende di mira le fonti di reddito russe, interromperà le catene di approvvigionamento e ostacolerà l'operatività della cosiddetta flotta ombra russa, ha spiegato la presidenza irlandese del Consiglio dell'UE. Il pacchetto di sanzioni necessita ora dell'approvazione formale di tutti i 27 Stati membri. L'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni prevede anche la proroga di 12 mesi dell'attuale tetto massimo al prezzo del petrolio russo, concepito per limitare le esportazioni di carburante dalla Russia verso paesi terzi, a renderlo noto fonti diplomatiche di Bruxelles. La misura rappresenta quindi un tentativo da parte dell'Unione di impedire a Mosca di trarre profitto finanziario dall'aumento dei prezzi del petrolio causato dalla guerra in Medio Oriente. Il pacchetto prevede poi che diversi funzionari russi vengano inseriti nella lista nera a causa della guerra in Ucraina. Non include però un divieto generalizzato di erogare visti ai cittadini russi che hanno combattuto in Ucraina. Il provvedimento, che impedirebbe loro di entrare nell'Unione Europea, potrebbe essere preso in considerazione comunque in futuro. La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha accolto con favore l'accordo. In un momento in cui l'Ucraina ha acquisito slancio militare, le nostre sanzioni continuano a minare le basi economiche dello sforzo bellico della Russia, ha detto. Secondo il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, si tratta di un altro passo decisivo per aumentare la pressione sulla Russia. Il 21esimo pacchetto di sanzioni, ha precisato, prende di mira i settori con il maggiore impatto: energia, servizi finanziari, criptovalute e commercio. Il sostegno dell'Europa all'Ucraina e a una pace giusta e duratura rimane incrollabile, ha aggiunto Costa.
0: Si sono conclusi a Manila, nelle Filippine, i colloqui tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio, durati oltre mezz'ora. Nel corso dell'incontro le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lavrov ha osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in Alaska. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno firmato un accordo di cooperazione sull'energia nucleare civile che fornisce la base giuridica per lo sviluppo del programma nucleare saudita. Il Dipartimento dell'Energia di Washington ha sottolineato che l'intesa stabilisce un quadro giuridico per una partnership pluridecennale da miliardi di dollari che contribuirà agli obiettivi economici e strategici di entrambi i paesi e rispetterà i più elevati standard di sicurezza nucleare. Include inoltre salvaguardie per prevenire la proliferazione delle armi nucleari. La pagina della cultura: gli incendi che negli ultimi anni hanno colpito il Carso diventano il punto di partenza di un percorso fotografico dedicato alla memoria e alla trasformazione del paesaggio. Si inaugura questa sera a Capodistria, a Palazzo Gravisi Buttorai, la mostra Il paesaggio negato del fotografo Fabio Giacuzzo. Beatrice Ziza.
7: Sarà inaugurata questa sera alle 19 negli spazi espositivi di Palazzo Gravisi Buttorai la mostra fotografica Il paesaggio negato, ontologia dell'assenza, di Fabio Giacuzzo. L'esposizione, curata da Fabio Rinaldi, sarà presentata da Lorella Clun. Attraverso una serie di immagini dedicate al Carso, Fabio Giacuzzo racconta le ferite lasciate dagli incendi che negli ultimi anni hanno segnato questo territorio di confine tra Italia e Slovenia. Le fotografie non si limitano a documentare gli effetti del fuoco, ma invitano a riflettere sul paesaggio come organismo vivo, in continua trasformazione, e sul rapporto tra memoria, natura e identità. Il percorso espositivo alterna immagini in bianco e nero e fotografie realizzate, utilizzando anche il negativo come linguaggio espressivo, creando un continuo dialogo tra presenza e assenza, realtà e percezione. Ne emerge una visione del Carso che conserva le tracce del trauma, ma anche la capacità di rigenerare. Nato a Monfalcone nel 1961, Fabio Giacuzzo è impegnato da anni nella ricerca fotografica sul paesaggio contemporaneo, con particolare attenzione ai territori di confine e al Carso, considerato uno spazio di memoria e identità. La mostra rappresenta una nuova tappa di questo percorso artistico, sviluppato nel tempo attraverso una lunga frequentazione del territorio e una riflessione sul suo valore simbolico e culturale.
0: Radio Capodistria, ore 12.45, si chiude qui i Fatti del Giorno in prima edizione, in redazione Franco De Stefani ed Erika Paternusch. La realizzazione tecnica è stata curata da Jure Zolia. Per quanto riguarda l'informazione, l'appuntamento si rinnova alle 13.30, dove troverete le notizie flash. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.
8: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano!

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati all'ascolto dalla nostra redazione. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Sulla A4 Venezia Trieste ancora, in entrambe le direzioni, code alla barriera di Trieste Lisert per il traffico intenso. Ancora una notizia che riguarda la A4. Dalle 14 di domani, venerdì 24, fino alle ore 22 di sabato 25 luglio, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. Come sempre, tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Melody Italia.
4: Note.
3: Gorgheggi.
5: Oh, oh, oh, oh.
4: Parole.
3: Ritmi.
4: Della musica italiana.
3: Selezionati e proposti
4: da Giuseppe Signorelli.
3: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
4: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
3: Va ora in onda una replica di
6: Pairapapà. La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Da annusare con le orecchie.
7: A cura di Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per questa nuova puntata di Pairapapà. Giuseppe Signorelli al microfono per parlarvi di quello, lo dico subito così ci togliamo subito questa cosa, di quello che per me è il miglior disco di Carmen Consoli. Magari qualche fan non sarà d'accordo con me, perché è un disco veramente anomalo, diciamo così, nella sua discografia, neanche tanto se pensiamo ad alcune cose che vi dirò, però appunto questo Amori Luci intanto ha tirato fuori una vocalità veramente straordinaria che noi avevamo già ammirato in qualche modo in diversi spettacoli dal vivo. E poi appunto ci sono questi arrangiamenti prevalentemente acustici, ma non solo, con strumenti etnici vari, ma insomma intanto cominciamo a mettere un pochettino di ordine. L'album di cui vi parliamo oggi si intitola Amori Luci, appunto lei Carmen Consoli, che ha annunciato proprio la pubblicazione a dire il vero di una trilogia di album profondamente diversi tra loro, allo scopo di coprire e riassumere un po' tutte le sfaccettature della sua carriera e della sua anima anche. Amore Luci, appunto, è il primo capitolo di questo progetto, è dedicato alla musica della Sicilia. Sembra che gli altri due dischi saranno invece improntati rispettivamente al rock e al cantautorato, e saranno anche cantati uno in inglese, spagnolo e francese, e l'altro in italiano. E noi ovviamente vi renderemo conto di tutto questo man mano che gli altri album usciranno, a questo punto sembra nel 2026. Diciamo che non è, ve l'accennavo prima, non è la prima volta che Carmen Consoli si confronta con la musica, il folk, diciamo così, della sua terra. Infatti nel 2024 aveva pubblicato l'album dal vivo Terra che non senti, che includeva fra le altre cose anche un paio di rivisitazioni di Rosa Balistreri, fra l'altro nel canto che abbiamo appena sentito, nella canzone che intitola il disco. Diciamo che la vocalità la ricordava molto. E poi nel maggio di quest'anno invece ha preso vita L'Amore che avaio, era la colonna sonora del film L'amore che ho, è la traduzione praticamente italiana, che era appunto un film sulla vita della stessa Balistreri, incentrata pertanto su rivisitazioni del suo canzoniere. E questa volta appunto i brani sono tutti inediti, però quindi almeno musicalmente, là dove i testi qua e là insomma si concedono qualche ripescaggio dei poeti dialettali, per esempio Ignazio Buttitta in alcuni brani, Graziosa Casella, ma anche da nomi dell'antichità quali Ovidio e Teocrito. A proposito di quest'ultimo, anche di questo avremo modo di parlare più avanti. E il brano appunto che apre il disco e che ha aperto anche questa nostra puntata di Parapapà è quello che intitola l'opera, appunto Amori Luci, una dedica a Giovanni Impastato, che ha speso la sua vita a ricordare il fratello Peppino, vittima di mafia. E dato che la Sicilia ritratta appunto in questo disco vanta una tradizione culturale millenaria, le fonti di ispirazione possono andare molto indietro nel tempo. Per esempio il brano che ascolteremo tra poco, il titolo è La terra di Hamdis, è ispirata al poeta siculo-arabo Ibn Hamdis, che nel 1078, all'età di 22 anni, lasciò la Sicilia per sfuggire alla conquista normanna. Pur trovando protezione e ospitalità presso le corti dei più grandi principi arabi del Mediterraneo, avrebbe rimpianto la terra natia per il resto della sua vita. La terra di Hamdis vanta una sezione d'archi influenzata dalla musica classica araba e si fa notare anche per la presenza di Mahmud, che accetta la sfida vinta, secondo me, di cantare in siciliano, con risultati appunto assolutamente più che dignitosi. È uno dei brani forse più intensi di questo disco, una canzone che spinge quindi lo sguardo oltre i confini, verso appunto il dolore dei popoli costretti alla fuga, le radici spezzate, la memoria dell'esilio. Quindi Consoli e Mahmud intrecciano le loro voci in questo dialogo di due mondi che si riconoscono fratelli, due mari che si incontrano. E per citare proprio le parole di Carmen Consoli, che ha raccontato il brano in qualche modo, dice proprio, vi riporto le sue parole: è una preghiera laica per chi è costretto a lasciare la propria terra, per chi viene ignorato o dimenticato. Canto la speranza che nessuno debba più essere straniero. Quindi la terra di Hamdis, Carmen Consoli e Mahmud.

Un plauso almeno da parte mia, ma proprio a Mahmood, che come dire, non è proprio il suo stile, il suo repertorio, non è il mio pane quotidiano, come direbbero gli inglesi, il mio tè delle 5. Però ho notato che lui è comparso in alcuni album tributo e lì mi è sempre piaciuto sorprendentemente e particolarmente. Ne ricordo uno addirittura a Francesco Guccini. Quando ho letto il suo nome ho detto: oddio, che cosa c'entra Mahmood con Guccini? Avevo quasi paura che gli avesse rovinato il brano. Invece era addirittura una delle canzoni migliori. Poi lì era quasi, ci andava a nozze il tributo live a Franco Battiato. Anzi, cioè forse lì poteva osare un po' di più e scegliere un brano magari con delle coloriture più esotiche, più medio orientali, che pure nel canzoniere di Battiato esistono, dove Mahmood si poteva sbizzarrire di più con i suoi vocalizzi. E sicuramente qua era molto a suo agio, proprio in questa canzone di Carmen Consoli, estratta da Amori Luci. Ridò la parola a Carmen, quindi estraendo alcune sue dichiarazioni, proprio per quanto riguarda il dialetto. Adesso ci torniamo col prossimo brano al siciliano. Dice Carmen: il siciliano tira fuori il mio spirito critico, forse la mia parte più impegnata socialmente e politicamente, più polemica. Quando è uscito il mio primo disco mi dicevano: avevi una bella più polemica. Quando è uscito il mio primo disco mi dicevano: avevi una bella voce, ma perché canti tutta sp-

lingue vive e lingue apparentemente morte che profumano di memoria e resistenza. Continua ancora Carmen, dice: sono un'appassionata di lingue, mia madre è veneta, non vedo un ostacolo anche in lingue morte nella ricerca della verità. Mi sta dando soddisfazione questo studio delle radici e dell'indagare le nostre origini, il nostro DNA, che non serve a dividerci ma ad avere una storia, perché senza storia siamo solo neoprimitivi, e anche a riflettere su come facciano suonare in modo diverso la mia voce. E difatti da questo disco emerge proprio una vocalità molto molto intensa. E adesso appunto ci torniamo col prossimo brano al siciliano. Il titolo è Unita Fatua Stati, che riprende un detto popolare, cioè dove hai fatto l'estate, questa praticamente è la traduzione, e il senso è dove hai fatto l'estate passaci pure l'inverno, per canzonare, come dire, gli opportunisti. E ridò la parola a Carmen, anzi proprio lo prendo dalle note dell'album. Dice Carmen: parla di quel genere di persona veloce nel cercare situazioni più comode dove rifugiarsi non appena intravede le difficoltà, e che poi, passata la buriana, vorrebbe tornare all'ovile. Però no, dove hai trascorso l'estate, per me lì puoi restare. Unita fatto a stati, da Dulci Amori Luci, scusate ancora, Carmen Consoli.

0: restare.
1: Entriamo adesso in un'altra atmosfera. Ci sono due brani in questo disco, Bonsai numero 3 e Galatea. Noi ascolteremo appunto quest'ultima.

Comunque, entrambi riprendono il mito di Galatea. Bonsai numero 3 si rifà la versione che ne dà Ovidio e ne cita proprio i versi latini. Galatea, appunto in greco, riprende Teocrito, l'avevo citato in apertura, e ne cita i versi greci. Il mito narra che Galatea, una delle ninfe del mare, fosse amata da Polifemo, al quale lei preferiva il bellissimo giovinetto Aci, poi ucciso per gelosia dal ciclope. Ridò ancora la parola a Carmen, che nelle note del disco scrive: lo sguardo col quale ho riproposto questa storia pone al centro della vicenda l'amore profondo e inconsolabile di Polifemo in una prospettiva rovesciata del racconto. Il centro è il ciclope, non nella sua mostruosità, ma nella forza inarrestabile del suo amore. È quasi un ribaltamento del mito di Polifemo, dove il gigante diventa poeta. E quindi Galatea, appunto, sempre da Amore e Luci, Carmen Consoli.

E diciamo che musicalmente parlando, Carmen Consoli con questo album, appunto Amori Luci, che vi stiamo presentando oggi, ha costruito un paesaggio sonoro che in certi momenti ricorda un po' quella world music italiana, di dischi come per esempio Creusa de Ma di Fabrizio De André e Mauro Pagani, oltre ai lavori proprio di Pagani stesso, con strumenti tradizionali e contemporanei. Il disco, racconta la stessa Carmen, è stato registrato in presa diretta al 70%. Dice Carmen: ho ritrovato una chitarra classica che apparteneva alla mia trisavola e ho iniziato a scrivere con quella. Ho portato le canzoni alla mia band e abbiamo condiviso questi giorni alle pendici dell'Etna, ingrassando in maniera smisurata, cucinava mia madre, e arrangiando insieme le canzoni, suonandole. Abbiamo aggiunto solo poche cose dopo questa prima lavorazione. E allora noi torniamo ancora al siciliano, in conclusione, con un brano, abbiamo citato all'inizio proprio in apertura, Graziosa Casella, e anche in questo caso vi riporto dalle note del disco. Dice Carmen: non solo graziosa, ma bellissima, passionale, intensa. Casella è stata una poetessa prolifica e culturalmente molto vivace nella Catania, la mia Catania anche, oltre che quella di Carmen, della prima metà del Novecento. Una città chiusa, ipocrita, che non le perdonò d'essere così colta e femminista, sfacciata e libera. Graziosa scrisse soprattutto d'amore e soprattutto della passione bruciante che la legava a un giovane amante. E in questa poesia la loro storia è già conclusa, ma lei non se ne dà pace, tanto da considerare nemici i giorni che trascorrono senza più l'amore di un tempo. Il brano in questione, Nemici dell'arma mia, cioè Nemici della mia anima, e con questo brano io mi congedo da voi, vi do l'appuntamento come di consueto alla settimana prossima. Vi lascio la voce di Carmen Consoli, vi abbiamo presentato questo suo ultimo lavoro bellissimo, Amori Luci, e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Avete ascoltato una replica di Pairapapà.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 13.30. Il gruppo di partito dei socialdemocratici ha presentato al governo un'iniziativa parlamentare per la preparazione di modifiche alla legge al fine di tutelare in modo più efficace i lavoratori in caso di mancato pagamento prolungato dei salari. Il pagamento per il lavoro svolto è un diritto fondamentale del lavoratore e uno degli obblighi principali del datore di lavoro, si legge in un comunicato del partito socialdemocratico. L'SD ha avvertito inoltre che, nonostante un numero significativamente inferiore di ispezioni effettuate, condizioni economiche più favorevoli e un netto miglioramento della situazione finanziaria dell'economia slovena, il numero di violazioni riscontrate è in aumento. Gli ambasciatori europei hanno raggiunto un accordo politico sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, lo ha riferito un diplomatico a Bruxelles, il quale ha precisato che il lavoro tecnico sul pacchetto di sanzioni sarà concluso a breve e che una procedura scritta per la sua adozione verrà preparata nel pomeriggio. A Manila, a margine del vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato di aver avuto una buona e franca conversazione con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e che Washington è pronta a giocare un ruolo costruttivo finalizzato a chiudere la crisi ucraina. Rubio ha precisato che gli Stati Uniti sono pronti a concludere una guerra insensata, aggiungendo di non poter specificare che cosa è stato discusso. Intanto Lavrov ha messo in guardia Rubio dal continuare a fornire armi all'Ucraina, definendo tale pratica inaccettabile. A Zagabria è in corso una nuova operazione nell'ambito delle indagini su uno dei più grandi scandali di corruzione nella storia dello sport croato. Secondo informazioni ufficiose, il direttore del Comitato Olimpico Croato, Damir Šegota, e la moglie sono stati arrestati. Šegota è sospettato di aver accettato tangenti, mentre la moglie è accusata di riciclaggio di denaro. Sono inoltre in corso indagini anche nei confronti del segretario generale del Comitato, Siniša Krajac, che non è ancora stato arrestato. Le forze dell'ordine hanno però effettuato una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 14.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria.
1: Riccardo Pellegrini presenta

0: pronti, partenza via, nuova puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, gli artisti indipendenti, spesso anche debuttanti al primo singolo, alla prima pubblicazione. Tante cose da ascoltare anche oggi, ma apriamo come sempre tornando indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1982.

Il maestro Franco Battiato oggi ad aprire Ora Musica nel nostro momento Ora Musica Story ci ha riportato nel 1982 e questa era Voglio Vederti Danzare, il nostro classico prima della novità al primo ascolto che è Right Here, Right Now, Titta.

0: Dopo gli angoli del mondo, Frank Commisso è tornato con un nuovo singolo, Mi batte dentro, e allora noi andiamo a fare una chiacchierata con lui. Ciao, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, come va? Tutto
0: Eccoci
1: bene?
0: Qua. Molto molto bene. Allora, dove siamo? Quale zona d'Italia siamo collegati in questo momento?
1: Siamo in alto a Milano, non tanto in alto, però abbastanza.
0: Milano comunque. Allora, come ci racconti Mi batte dentro?
1: Allora, Mi batte dentro è un pezzo che va a lavorare sulle emozioni, su quello che si prova quando arriva una grande così esplosione che può nascere da un evento importante, da qualcosa che ti fa riflettere sulla vita, da qualcosa che ti va a scuotere e ti cambia in maniera, diciamo, forte.
0: Eventi della vita che magari sono anche inattesi e devi affrontare, come possono essere eventi che sai che devono arrivare e ti fanno paura, perché quando c'è il cambiamento c'è sempre un po' di paura anche, no?
1: Assolutamente sì, però è proprio dalla paura, è proprio dal doversi muovere per trovare una soluzione che arriva l'energia, arriva la forza, arriva la voglia di rinascere, la voglia di prendere in mano quello che hai sempre lasciato lì da parte e che poi a un certo punto va riaperto, riletto e portato dentro di te.
0: Questo ci insegna anche a non mettere mai le cose da parte o a rinviare le cose, perché prima o poi tornano, eh?
1: Esatto.
0: Senti, ma questo brano è nato da un'esperienza particolare?
1: Tutti i miei brani, diciamo, che vengono presi un po' da quello che io vivo, da quello che sento, e naturalmente la vita ti porta poi ad avere delle azioni, delle reazioni, e delle volte le lasci lì così, poi a un certo punto le tiri fuori. No, devo parlare di questo perché questo è stato una mia svolta, e allora diventa musica.
0: La musica è una bellissima cosa, proprio perché ti consente anche di fare questo, no? E di divulgare e condividere le emozioni con chi ti segue. Noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però ricordiamo a chi ci segue, l'abbiamo già fatto nelle altre interviste, lo rifacciamo ora, come raggiungere Frank Commisso attraverso i social, a vedere i suoi video, le sue pubblicazioni precedenti.
1: Assolutamente, con Instagram con FK_livemusic, oppure anche su Facebook FK Frank Commisso, potete trovare tutto quello che faccio.
0: Frank Commisso, oggi qui nostro ospite, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi e buon ascolto.

0: Mi batte dentro. Questo era il singolo di Frank Comisso, nostro ospite oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ora Musica.

Radar. Questo è il singolo di Davide Vanchieri, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo nella parte finale, ancora due novità per voi. Una è Toxic, il singolo di Myla.

Toxic, brano tra l'altro selezionato dalla playlist editoriale New Music Daily di Apple Music, quindi c'è una certa attenzione attorno a questa giovane artista che si chiama Myla e che firma una delle novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. A chiudere, altra novità al primo ascolto, si intitola Tutto di te, il singolo di Lorenzo Castelli.

0: Lorenz Castelli, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica con Tutto di te, altra canzone da aggiungere alla lunga lista delle canzoni dell'estate di Ora Musica. Domani ne ascoltiamo altre, vi aspetto qui alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Well then, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 dalla frequenza di Capodistria, che è anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.c and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, non forget it. E questa è Tenet Rock Show con Mimmo Cacchio. Bye!
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio, segnalo rallentamenti sulla A4 a Brescia-Padova tra il bivio per la A22 del Brennero e Somma Campagna in direzione Milano per la presenza di un veicolo fermo. Sulla A4 Venezia-Trieste per il solo traffico intenso, code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Parliamo ancora della A4 Venezia-Trieste. Nella giornata di domani, venerdì 24 luglio, ci sarà l'apertura delle nuove aree di parcheggio di Fratta Nord e Fratta Sud, localizzate rispettivamente al chilometro 456 più 100 in direzione Venezia e 456 più 500 in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
6: Finisterre. La trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.
1: La Via del Tratturo da Pescasseroli a Campobasso. Una miniserie di Radio Capodistria in collaborazione con la Compagnia dei Cammini.
2: E vi ricordate quando passavano le pecore per fare la transumanza?
3: Certo che ci fermavano pure 4-5 giorni qua.
4: Tutti i paesi si fermavano. Facevano il formaggio, mi ricordo.
3: A noi bambini ci davano la ricotta mentre la facevano, perché andavamo a guardare. Allora ci davano la ricotta, sì. Stavamo là ore e ore a guardare.
4: Mi ricordo facevano un recinto con della rete per metterci ste pecore dentro. Poi se loro facevano il formaggio e poi la mattina ripartivano.
3: No, poi ci stavano pure 3-4 giorni.
4: Paese, però, al prossimo paese.
3: Si fermavano pure 3-4 giorni.
4: A volte anche 3-4 giorni, dipende
3: come cosa.
0: Ed è con le voci degli abitanti di Duronia che inizia il racconto della quinta giornata di cammino lungo la Via del Tratturo. Lasciamo Civitanova del Sannio e proseguiamo sui modesti rilievi arenacei del Molise, incontrando piccoli campi con siepi, boschetti e alberi di ginestre. Tanti anche gli alberi di ciliegie, che spesso diventano un pretesto per una piccola pausa.
2: Cos'è la ratafia?
5: Ratafia o ratafia, che è un liquore fatto con queste viscole, queste
2: ciliegie piccole, aspre.
5: Sì. E si mettono in alcol, ovviamente, poi si mette anche il vino montepulciano, quindi è un liquore di circa 18 gradi, 20 gradi, quindi molto, molto gradevole, no? Questo dopo pasto. E si usava per sancire un patto, utratafie, che il patto possa essere onorato.
2: Ratafie. Patto economico di solito.
5: Qualsiasi tipo di accordo, di patto, si stringeva la mano
4: si
5: siglava questo patto con la ratafia.
0: Siamo partiti da poco quando un cane, presumibilmente un cane da caccia, inizia a seguirci e a camminare con noi. Diamo per scontato che a un certo punto avrebbe fatto ritorno a casa sua. Ma dopo un'ora, Arturo, il cane del tratturo, così come l'abbiamo battezzato, è ancora con noi. Arriviamo dopo 6 km a Duronia, piccolissima località, posizionata a circa 900 metri sul livello del mare, nota per essere il paese dell'attore Elio Germano.
3: Per esempio, amico di, lui è nato a settembre dell'81, mia figlia a giugno dell'81, e ancora adesso stanno insieme, perché quando viene se ne vanno al fiume a fare la scampagnata, fanno le cenette, pranzi, capito? Come era quando era ragazzo.
4: Sì, no.
3: Ma è pure bravo come ragazzo, un bravo ragazzo.
0: Ma per noi Duronia è soprattutto il luogo in cui ci hanno offerto del formaggio. E in tutto questo Arturo è sempre con noi.
2: Quando ritorni a casa?
0: Anche oggi camminiamo con Vincenza, che di professione fa la guida, ma che in questo caso sta facendo parte della Via del Tratturo per puro piacere.
6: Questo pezzo qui la prima volta era tanto che volevo incuriosire tanto tempo e volevo cimentarmi e, sono in ferie, anzi le chiamo semiferie, per cui abbino quello che mi piace con il lavoro e un po' di relax.
2: Ma per cui da abruzzese che viene a camminare in queste due tappe che noi stiamo facendo oggi, molisane, che cosa ti sta colpendo, insomma, di questa esperienza che stiamo condividendo in questi ultimi due giorni?
6: Allora, diciamo che la prima cosa che mi ha colpito è la coincidenza di trovare voi il giorno in cui ho deciso di iniziare, che volevo fare in solitaria. Quindi io ero preparata a dover riaprire anche il sentiero da sola, oppure fare le mie imprese che faccio quando i sentieri sono chiusi, quindi per questo quando vi ho visto passare sono arrivata subito per chiedere che cosa fate, ma sapete se è aperto e non è aperto il sentiero, come va? E poi ho visto il collega, è stata proprio una, ho detto lo prendo come un segno di destino, quindi mi sono unita. Da un punto di vista paesaggistico un po' il Molise lo conosco perché sono da qui a fare torrenti, faccio canyoning, mi piaceva l'idea di camminare ed effettivamente camminando, io avevo già fatto due giorni con un evento che era transumando su un altro tratturo, e quindi già sapevo cosa mi aspettava come bellezza, come proprio pace dell'anima che ti restituisce questo territorio, come ospitalità, cibo, insomma.
0: In tutto questo Arturo ancora con noi. Di sicuro sarà quella giornata di cammino che ricorderemo per la presenza gentile di questo cane, ma sarà anche la giornata di Giorgetto. Ma chi è Giorgetto? Procediamo per passi. La tappa di oggi non è particolarmente lunga, si tratta all'incirca di 16 km. L'unica difficoltà sta nel caldo. Dopo la pausa pranzo, qualche chilometro prima di arrivare a Castro Pignano, facciamo una pausa in un campo. E lì Cesidio, la nostra guida, estrae dal suo zaino un libro di racconti e leggende sui pastori transumanti dell'Abruzzo e del Molise.
7: Quell'anno, che sarebbe stato un Natale diverso, Giorgetto l'aveva intuito già al tramonto dell'estate. Alla fine di agosto era stato su in montagna per aiutare a far rientrare le greggi dall'alpeggio. Appena a casa, Antonio e Giovanni, i suoi due fratelli maggiori, avevano trovato la cartolina rosa dell'esercito. Tra una settimana dovevano trovarsi al distretto militare dell'Aquila. La felicità che accoglieva la chiamata, quasi sempre con l'emigrazione, unica occasione di vita per vedere la città e mangiare tre volte al giorno. Era stata turbata per i due giovani dalla coscienza di lasciare la famiglia nei guai. Il padre ammalato, loro militari, chi sarebbe partito per la transumanza? Giorgetto fu il più svelto di tutti a rompere il silenzio. Andrò io, sei così piccolo, disse la madre, che però sapeva essere quella l'unica via per affrontare il problema. Non sono il primo che parte a 8 anni. E poi, il massaro non è compare Michele, ma battezzato, mi terrà d'occhio, e aggiunse piano ma con decisione, anche se non ce n'è bisogno. E così fu.
0: In sintesi, venne il giorno della partenza di Giorgetto per la transumanza. Il viaggio che andò bene, Giorgetto vide il mare per la prima volta, passò ottobre, passò novembre, fino a quando al massaro arrivò una lettera dove si parlava del peggioramento delle condizioni di salute del padre di Giorgetto. Il bambino da subito decise di ritornare a casa. E se inizialmente il massaro glielo sconsigliò, quando scoprì che c'era un altro pastore che stava rientrando e avrebbero così potuto fare il viaggio assieme in treno, mise nella bisaccia di Giorgetto una forma di cacio pecorino da mangiare durante il viaggio ed una coscia d'agnello da dare alla madre per il Natale.
7: Era l'alba del 24 dicembre e Giorgetto si avvia sul sentiero. La neve era fresca e un po' faticosa al passo. Arrivò a Ofena, che era da poco passato mezzogiorno. Continuo, stasera sto a casa, e comincio a risalire tagliando su per il bosco. Passando sotto gli alberi, la neve non era così alta da impedire la marcia. All'imbrunire cominciò a fischiare per farsi coraggio e compagnia. Ma quando fece notte, Giorgetto era sfinito dalla fatica e dalla fame. Voleva portare a casa tutto e non mangiò. Accelerò anzi il cammino, ormai preoccupato di non farcela. Ogni tanto qualche riflesso della luna sulla neve lo illudeva che fossero le luci del paese. Ma le forze lo abbandonavano e alla fine si fermò sotto un albero. Lo so che non debbo addormentarmi, mi riposerò solo un po', pensò, e crollò per il freddo e la stanchezza, arrampicandosi su un fianco. Dietro di lui non aveva visto questa volta avere le luci del paese. Lì, dopo un'ora, quasi morto dal freddo, lo sorprese una coppia di lupi.
8: Ma non muore?
7: E boh.
8: Ma lo mangiano?
2: Non prosegui?
7: No.
0: E così la storia di Giorgetto rimane sospesa. E noi, mentre camminiamo, non facciamo altro che parlarne. E ognuno immagina il suo finale, come vorrebbe finisse, o come immagina andrà.
2: Allora, è il finale più cinico in assoluto?
9: Sì, è quello del bambino in strada davanti a due bambini, i lupi se lo mangiano.
2: Ok.
9: E invece il finale un po' fantasy è quello del bambino che si trasforma in lupo mannaro, torna a casa e fa strage in tutta la famiglia. Se vuoi anche quello pulp, c'hai anche i fratelli dilaniati in guerra.
2: Ok.
9: Quindi proprio...
2: Ma poi c'era un finale bello, chi se lo ricorda? Cioè, chi l'aveva detto il finale bello?
8: Anna e Isabella?
0: In tutto questo, Arturo sempre con noi. Ma se sul finale della storia di Giorgetto rimane un punto di domanda, quella di Arturo ha un lieto fine. E ce lo racconta Mariangela.
10: Allora, Arturo è stato un po' la mascotte di questa nostra giornata, che appunto, come dicevi tu, è partita da Civitanova del Sannio, ma Arturo è arrivato con noi soltanto dopo una lunga salita che ci ha portati a Duronia. Dopo che siamo ripartiti da questa sosta, abbiamo ripreso, insomma, la nostra strada per il tratturo, e a un certo punto un cane ha iniziato a seguirci e ad accompagnarci per tutto il cammino. pensavamo insomma che fosse un cane di quelle zone che a un certo punto sarebbe tornato indietro. In realtà non è stato così, perché questo cane ci ha accompagnato per tutta la durata della tappa.
2: Per cui all'inizio eravamo contenti perché pensavamo che bene o male poi si stancasse e ritornasse dal suo proprietario, però diciamo dopo 5, 10, 15 chilometri questo cane era sempre con noi.
10: Un cane che sembrava effettivamente abbastanza esperto di questo tratturo, perché sembrava un po' seguirci ma anche un po' guidarci. Fatto sta che appunto è arrivato con noi fino alla fine della tappa, e quindi è arrivato con noi fino a Castro Pignano.
2: E per quanto la compagnia fosse gradevole, però a un certo punto si è materializzato di fronte a noi un problema, cioè un problema, sì, un problema da risolvere.
10: Effettivamente un grande problema, perché ci chiedevamo, ma poi...
2: Un problema da risolvere.
10: Effettivamente un grande problema, perché ci chiedevamo, ma poi questo cane cosa farà? Nel senso che noi

0: Ida, che conosceva la nostra guida Cesidio, doveva comunque ritornare la sera stessa nel luogo in cui aveva lasciato il suo mezzo di trasporto e quindi eventualmente riportare con sé il cane e riportarlo al paese in cui si pensava che ci sarebbero stati questi proprietari. Ma non era una cosa così semplice. Non era una cosa così semplice perché appunto questa ragazza che aveva un amico a Castropignano, che poi appunto l'ha riportata nel punto di partenza dove lei avrebbe avuto il mezzo per muoversi, non poteva portare con sé in quel momento il cane. Perciò cosa è successo? Che noi siamo arrivati e ci siamo un po' alternati la gestione del cane mano a mano che le persone entravano nei propri bed and breakfast, facevano la doccia, andavano a prendere l'aperitivo, gestendo appunto il nostro Arturo, aspettando.
1: Educatissimo sempre.
0: Un cane veramente meraviglioso, molto educato sia nei confronti delle persone che anche nei confronti degli altri cani, che chiaramente, diciamocelo, insomma, quando lui è arrivato in questo territorio che non era il suo territorio, gli altri cani della zona non è che proprio l'avessero accolto con grandi feste, essendo appunto tutti animali molto territoriali.
1: Infatti c'è stato questo problema dove noi dovevamo entrare a cenare e c'era già un altro cane, Polpetta, che era un cane trovatello, però molto attaccato comunque alla sua casa, ai suoi proprietari, e non lasciava entrare Arturo.
0: Sì, è stato un po' un problema, anche perché poi abbiamo scoperto che Polpetta aveva avuto un destino un po' simile al nostro Arturo, nel senso che era un cane che aveva seguito le persone che avevano alloggiato nel bed and breakfast in cui noi avremmo mangiato, ma che non era insomma di proprietà di queste persone, e che poi si è fermato nel bed and breakfast, e quindi i proprietari di questo bed and breakfast avevano adottato questo cane, insomma, poi nominato Polpetta, quindi chiaramente insomma non avrebbero potuto occuparsi anche del nostro Arturo. E Polpetta aveva insomma un po' di gelosia, possiamo dire così, insomma un po',
1: cioè, comunque
0: di...
1: aveva sbarrato la strada e Arturo non poteva entrare nel B&B.
0: Arturo non poteva entrare, quindi cosa è successo? Che nel frattempo eravamo riusciti a metterci in contatto con questa ragazza e quindi abbiamo aspettato che lei ritornasse qui in paese, e c'è stato il colpo di scena perché la ragazza era riuscita a trovare i veri proprietari di questo cane che ci aveva seguito per più di 15 chilometri. Fatto sta che appunto alcuni di noi si sono staccati dal gruppo per riportare il cane ai proprietari e in quel momento scoprire che il cane chiaramente non si chiamava Arturo ma si chiamava Rudy. Quindi c'è stato questo momento insomma anche molto commovente, perché effettivamente è un cane che ha condiviso con te questo spazio. Quando sei in cammino, una cosa che tutti abbiamo rilevato è che il tempo è un tempo un po' diverso, quindi anche se magari si tratta di 6, 7, 8 ore,
1: sembrava fosse
0: molte.
1: Con noi da tutto,
0: esatto,
1: il viaggio.
0: Sembrava
1: Arturo.
0: Molto, molto più tempo. E quindi, insomma, un po' tutto il gruppo si era affezionato a questo cane. E quindi è stato un momento anche un po' commovente quello del farlo ritornare dai suoi padroni. Però, insomma, il cane è stato riconsegnato ai propri padroni che l'hanno riportato a casa, e così anche noi abbiamo potuto entrare a cena e Polpetta ha risolto il suo problema territoriale, quindi insomma diciamo che la giornata si è conclusa nel modo migliore per tutti, per noi, per Arturo, Rudy e anche per Polpetta.
1: E abbiamo scoperto che Arturo, Rudy, è un cane da tartufo.
0: Esatto, l'abbiamo scoperto soltanto a fine giornata, quindi ci siamo chieste se magari nei momenti in cui si allontanava un po' da noi mentre camminavamo sul tratturo fossero momenti in cui avesse annusato qualche tartufo, ma insomma è stato divertente anche scoprire questo lato di questo cane che si sembrava di conoscere da sempre, anche se in realtà conoscevamo da poche ore.
1: Vabbè, comunque Arturo è tornato a casa.
0: Esatto, Arturo è tornato a casa e quindi anche noi possiamo concludere la nostra giornata insomma con positività.
1: E a Castropignano termina la quinta giornata di cammino. Che dire, tra Giorgetto, Arturo, compagni di viaggio, pecore, pastori? Beh, se volevo uno stacco dalla quotidianità, direi che ci siamo. Cerco di convincere Cesidio un'ultima volta a dirmi se Giorgetto sopravvive o meno. Ma per quello mi sa che dobbiamo aspettare l'ultimo giorno di cammino.
2: La via del tratturo da Pescasseroli a Campobasso. Una miniserie di Radio Capodistria in collaborazione con la Compagnia dei Cammini.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 14.30. I deputati in sessione straordinaria stanno discutendo la proposta di decreto per indire un referendum legislativo sulla modifica della legge che regolamenta le inchieste parlamentari, referendum previsto per l'11 ottobre. I partiti della coalizione e Resnizza Verità hanno annunciato il loro sostegno al decreto per indire la consultazione popolare. L'opposizione invece ha avvertito che la modifica abolisce le valvole di sicurezza contro possibili abusi di potere. Il deputato SDS Zoran Mojskerc, nella presentazione della posizione del gruppo parlamentare, ha sottolineato l'importanza dell'inchiesta parlamentare, come ha evidenziato: in una democrazia parlamentare deve esistere la possibilità che l'organo rappresentativo indaghi su questioni di interesse pubblico, specie quando c'è il sospetto di responsabilità politica, sistemica o istituzionale dei titolari di cariche pubbliche. L'iniziativa civica di Pirano ha depositato in comune 921 firme, ben oltre le 300 richieste in continuo aumento, per indire un referendum contro la controversa delibera di vendita di alcuni terreni a Fiesso approvata durante la recente seduta del Consiglio Comunale, come riferito dal rappresentante del Movimento e consigliere Davorin Petaros. L'esito dimostra la volontà dei cittadini di partecipare alla pianificazione territoriale e smentisce la narrazione secondo cui la popolazione non sarebbe in grado di interagire in un processo democratico e argomentato. Petaros ha infatti contestato quella che ha definito gestione autocratica locale e statale, ricordando che la legislazione urbanistica impone il coinvolgimento della cittadinanza nello sviluppo strategico. Fiducia dei consumatori, ancora in miglioramento in Slovenia per il terzo mese consecutivo. A luglio, su base mensile, l'indicatore dell'aumento della fiducia è cresciuto di un punto percentuale, su base annua di 8 punti, ha comunicato oggi l'Ufficio Statistico Nazionale. Su base mensile, due delle quattro componenti dell'indicatore di fiducia dei consumatori sono migliorate. La crescita è stata maggiormente sostenuta dalle aspettative riguardanti futuri acquisti importanti, seguita dalle condizioni finanziarie delle famiglie. D'altra parte, sono peggiorate le aspettative sulle condizioni economiche del paese, diminuite di 5 punti percentuali. Su base annua, tutte e quattro le componenti dell'indicatore di fiducia sono migliorate. La crescita è stata influenzata da aspettative più ottimistiche sulle condizioni economiche del paese, grandi acquisti e sul futuro stato finanziario delle famiglie. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito la necessità della presenza americana nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di sviluppare armi nucleari, rassicurando sulla posizione di forza degli Stati Uniti e rendendo omaggio alla famiglia di un militare caduto. A fronte delle minacce statunitensi di ritorsioni mirate contro infrastrutture in risposta ad attacchi alle navi nell'area, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha replicato applicando il principio dell'occhio per occhio, assicurando risposte immediate e severe a qualsiasi aggressione e avvertendo tramite vertici militari del concreto rischio di una pericolosa escalation del conflitto. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 15.30 con la seconda edizione dei Fatti del Giorno, sempre da Radio Capodistria.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Un po' ritorna all'estate, un po' viva la mamma, ma è un ritorno gradito, quello di un genio della canzone italiana anche nel 2026. Edoardo Bennato con Ogni Settimana.
4: Ogni settimana.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto e ancora ben ritrovati. Segnaliamo sulla 4 Venezia-Trieste code a causa del traffico sostenuto nei pressi della barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Inoltre anticipiamo nuovamente agli ascoltatori che a partire dalle 6.30 di domani, venerdì 24 luglio, verrà aperta una nuova area di servizio a Roncade Nord. Restiamo sulla Venezia-Trieste per ricordare che a partire dalle 14 di domani, venerdì 24 luglio, fino alle 22 di sabato 25, nelle aree di servizio di Calzorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate. In chiusura ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo è possibile accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, dunque auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Un fronte freddo si sta avvicinando alle Alpi da nord, preceduto dall'afflusso in quota da ovest di aria calda e umida. Seguirà aria più fredda e secca proveniente da nord. Le previsioni: questo pomeriggio nuvolosità da moderata prevalente con isolati rovesci e temporali. Soffierà vento da nord, in serata bora nel litorale. Temperature massime da 22 a 29 gradi. In serata cessazione dei fenomeni, durante la notte parziali rasserenamenti. Fresco di primo mattino con temperature minime tra 7 e 17 gradi. Domani cielo prevalentemente sereno, nuvolosità accentuata a tratti a est. Nell'interno localmente vento dei quadranti settentrionali, debole bora nel litorale, cesserà nell'arco della giornata. Temperature massime da 22 a 27 gradi. Sabato sereno con vento da sud-ovest, temperature in aumento. Domenica nuvolosità da moderata prevalente, soleggiato a est. Precipitazioni anche temporalesche sulle regioni occidentali e parte di quelle centrali. La viabilità: traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, in particolare in uscita dai grandi centri urbani. Rallentamenti sulla A1 nei tratti Kozarje, Dragomer e Raubar-Komanda-Postumia in direzione Capodistria e nei tratti Nanos-Postumia e Logates-Brezovica verso Lubiana. Nella regione costiera, movimento veicolare intenso sulla Dragonia-Capodistria e sulla Santa Lucia-Isola. Ore 15 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione pomeridiana del GR da Radio Capodistria. Sessione straordinaria della Camera di Stato per confermare l'indizione del referendum legislativo sulle inchieste parlamentari. Fiducia dei consumatori ancora in miglioramento in Slovenia per il terzo mese consecutivo. L'iniziativa civica di Pirano ha depositato in comune le firme per un referendum contro la delibera di vendita di alcuni terreni a Fiesso. Si inaugura questa sera a Palazzo Gravisi Butorai di Capodistria la mostra Il paesaggio negato del fotografo Fabio Giacuzzo. La BCE lascia invariati i tassi di riferimento. Ancora buon pomeriggio, Delio De Sardo in studio per questa edizione pomeridiana del GR da Radio Capodistria. I deputati in sessione straordinaria stanno discutendo la proposta di decreto per indire un referendum legislativo sulla modifica della legge che regolamenta le inchieste parlamentari, referendum previsto per l'11 ottobre. I partiti della coalizione Resnica Verità hanno annunciato il loro sostegno al decreto per indire la consultazione popolare. L'opposizione invece ha avvertito che la modifica abolisce le valvole di sicurezza contro possibili abusi di potere. Il deputato SDS Zoran Mojškerc, nella presentazione della posizione del suo gruppo parlamentare, ha sottolineato l'importanza dell'inchiesta parlamentare. Come evidenziato, in una democrazia parlamentare deve esistere la possibilità che l'organo rappresentativo indaghi su questioni di interesse pubblico, specie quando c'è il sospetto di responsabilità politica, sistemica o istituzionale dei titolari di cariche pubbliche. E scontro aperto nella terza forza parlamentare del gruppo del campo progressista. Il partito Vesna ha chiesto a Levizia Sinistra di rimuovere il proprio nome dalla denominazione del gruppo parlamentare, poiché a loro dire non è coinvolto nella formazione delle cariche politiche, nella composizione del personale o nel lavoro del gruppo parlamentare. Dal partito guidato da Asta Vrečko assicurano di essere impegnati in pieno a realizzare il programma elettorale. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Nonostante la corsa congiunta alle politiche di marzo scorso, il matrimonio fra Levizia Sinistra e Vesna è già in difficoltà. Secondo Ureš Mazerl, leader di Vesna, la candidatura di Luka Mesec a sindaco di Lubiana è stata solo l'ultima iniziativa non concordata, l'ennesima di un rapporto nel quale prevalgono interessi personali e finanziari agli impegni preelettorali. Secondo Mazerl, il metodo di lavoro del gruppo parlamentare non consente la formazione di posizioni comuni né un'azione congiunta, dal momento che Vesna non è nemmeno inclusa nel gruppo di esperti che dirige l'azione politica in Camera di Stato e per questo chiedono di essere cancellati dal nome del gruppo. Il timore è soprattutto quello di tradire la fiducia degli elettori e di trasformarsi nell'ennesimo partito che mente e inganna i propri elettori, tanto più che secondo loro la mancanza di cooperazione fra forze progressiste è una delle ragioni principali del rafforzamento della destra populista. Non sono mancate nemmeno le critiche per un'azione indirizzata esclusivamente a smascherare scandali individuali, dimenticando però la visione politica d'insieme che vada oltre la semplice spartizione dei proventi elettorali. Ed è proprio in queste fenditure che, secondo Vesna, si inserisce la destra populista. Da Levizza a Sinistra serrano i ranghi e fanno sapere che risolveranno la questione nel più breve tempo possibile, a partire dalla suddivisione dei fondi che, in base ai dati elettorali, spettano al partito con il quale hanno partecipato alle elezioni. Un matrimonio di interesse che, a poco più di 3 mesi dal voto, sembra essere già naufragato.
1: L'iniziativa civica di Pirano, depositato in comune 921 firme, ben oltre le 300 richieste in continuo aumento per indire un referendum contro la controversa delibera di vendita di alcuni terreni a Fiesso approvata durante la recente seduta del Consiglio Comunale, come riferito dal rappresentante del Movimento e consigliere Davorin Petaros, l'esito dimostra la volontà dei cittadini di partecipare alla pianificazione territoriale e smentisce la narrazione secondo cui la popolazione non sarebbe in grado di interagire in un processo democratico e argomentato. Petaros ha infatti contestato quella che ha definito gestione autocratica locale e statale, ricordando che la legislazione urbanistica impone il coinvolgimento della cittadinanza nello sviluppo strategico. Il deputato del partito Resnica Verità, Boris Mić, travolto da uno scandalo per debiti fiscali e stipendi non pagati ai propri dipendenti, ha ceduto gratuitamente la propria azienda Progros all'imprenditore Rok Snežić. Quest'ultimo ha immediatamente rinominato la società in Kluketz, convertendone l'attività principale nell'allevamento di cammelli, una mossa provocatoria nei confronti del deputato di Levizza Sinistra Luka Mesec, uno dei più duri critici di Mić. Avendo infatti Mesec ottenuto un pignoramento esecutivo per alcune migliaia di euro contro Snežić a seguito di una causa vinta, quest'ultimo sostiene di averli volutamente messo a disposizione una azienda senza mercato né utili, sfidandolo con sarcasmo a risanarla per dimostrare le proprie capacità gestionali in visita della candidatura a sindaco di Lubiana. Gli incendi che negli ultimi anni hanno colpito il Carso diventano il punto di partenza di un percorso fotografico dedicato alla memoria e alla trasformazione del paesaggio. Si inaugura questa sera a Capodistria, a Palazzo Gravisi Buttorai, la mostra Il paesaggio negato del fotografo Fabio Giacuzzo. Il servizio di Beatrice Zisa.
3: Sarà inaugurata questa sera alle 19 negli spazi espositivi di Palazzo Gravisi Buttorai la mostra fotografica Il paesaggio negato, ontologia dell'assenza, di Fabio Giacuzzo. L'esposizione, curata da Fabio Rinaldi, sarà presentata da Lorella Clun. Attraverso una serie di immagini dedicate al Carso, Fabio Giacuzzo racconta le ferite lasciate dagli incendi che negli ultimi anni hanno segnato questo territorio di confine tra Italia e Slovenia. Le fotografie non si limitano a documentare gli effetti del fuoco, ma invitano a riflettere sul paesaggio come organismo vivo, in continua trasformazione, e sul rapporto tra memoria, natura e identità. Il percorso espositivo alterna immagini in bianco e nero e fotografie realizzate, utilizzando anche il negativo come linguaggio espressivo, creando un continuo dialogo tra presenza e assenza, realtà e percezione. Ne emerge una visione del Carso che conserva le tracce del trauma, ma anche la capacità di rigenerare. Nato a Monfalcone nel 1961, Fabio Giacuzzo è impegnato da anni nella ricerca fotografica sul paesaggio contemporaneo, con particolare attenzione ai territori di confine e al Carso, considerato uno spazio di memoria e identità. La mostra rappresenta una nuova tappa di questo percorso artistico, sviluppato nel tempo attraverso una lunga frequentazione del territorio e una riflessione sul suo valore simbolico e culturale.
1: E prende il via questa sera l'edizione 2026 della rassegna Isola in Musica, con il primo dei due appuntamenti musicali in programma in piazza Manzioli. Alle ore 21 salirà sul palco l'Emilia Martinsson Quintet, guidato dalla cantante e compositrice svedese di origini isolane, considerata una delle voci più interessanti del jazz europeo contemporaneo. Il concerto proporrà un incontro tra jazz, musica nordica, folk e sonorità moderne. L'ingresso è libero. La rassegna proseguirà sabato 25 luglio con lo spettacolo Dez Amore del tenore pop Piero Mazzocchetti. Il gruppo del partito SD ha presentato al governo un'iniziativa parlamentare per la preparazione di modifiche alla legge al fine di tutelare in modo più efficace i lavoratori in caso di mancato pagamento prolungato dei salari. Il pagamento per il lavoro svolto è un diritto fondamentale del lavoratore e uno degli obblighi principali del datore di lavoro, si legge in un comunicato del Partito Socialdemocratico. L'SD ha avvertito inoltre che, nonostante un numero significativamente inferiore di ispezioni effettuate, condizioni economiche più favorevoli e un netto miglioramento della situazione finanziaria dell'economia slovena, il numero di violazioni riscontrate è in aumento. Fiducia dei consumatori ancora in miglioramento in Slovenia per il terzo mese consecutivo. A luglio, su base mensile, l'indicatore dell'aumento della fiducia è cresciuto di un punto percentuale, su base annua di 8 punti. Lo ha comunicato oggi l'Ufficio Statistico Nazionale. Su base mensile, 2 delle 4 componenti dell'indicatore di fiducia dei consumatori sono migliorate. La crescita è stata maggiormente sostenuta dalle aspettative riguardanti futuri acquisti importanti, seguita dalle condizioni finanziarie delle famiglie. D'altra parte, sono peggiorate le aspettative sulle condizioni economiche del paese, diminuite di 5 punti percentuali. Su base annua, tutte e 4 le componenti dell'indicatore di fiducia sono migliorate. La crescita è stata influenzata da aspettative più ottimistiche sulle condizioni economiche del paese a lungo termine, grandi acquisti e sul futuro stato finanziario delle famiglie.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Unione Europea ha raggiunto un accordo sul 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Lo ha annunciato dalla presidenza francese irlandese del Consiglio dell'UE. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha accolto con favore l'accordo, aggiungendo che le sanzioni stanno indebolendo l'economia russa. Sentiamo Erika Paternusch.
4: Il nuovo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia prende di mira le fonti di reddito russe, interromperà le catene di approvvigionamento e ostacolerà l'operatività della cosiddetta flotta ombra russa, ha spiegato la presidenza irlandese del Consiglio dell'UE. Il pacchetto di sanzioni necessita ora dell'approvazione formale di tutti i 27 Stati membri. L'accordo sul 21° pacchetto di sanzioni prevede anche la proroga di 12 mesi dell'attuale tetto massimo al prezzo del petrolio russo, concepito per limitare le esportazioni di carburante dalla Russia verso paesi terzi, a renderlo noto fonti diplomatiche di Bruxelles. La misura rappresenta quindi un tentativo da parte dell'Unione di impedire a Mosca di trarre profitto finanziario dall'aumento dei prezzi del petrolio causato dalla guerra in Medio Oriente. Il pacchetto prevede poi che diversi funzionari russi vengano inseriti nella lista nera a causa della guerra in Ucraina. Non include però un divieto generalizzato di erogare visti ai cittadini russi che hanno combattuto in Ucraina. Il provvedimento, che impedirebbe loro di entrare nell'Unione Europea, potrebbe essere preso in considerazione comunque in futuro. La presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen ha accolto con favore l'accordo in un momento in cui l'Ucraina ha acquisito slancio militare e le nostre sanzioni continuano a minare le basi economiche dello sforzo bellico della Russia, ha detto. Secondo il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, si tratta di un altro passo decisivo per aumentare la pressione sulla Russia. Il 21° pacchetto di sanzioni, ha precisato, prende di mira i settori con il maggiore impatto: energia, servizi finanziari, criptovalute e commercio. Il sostegno dell'Europa all'Ucraina a una pace giusta e duratura rimane incrollabile, ha aggiunto Costa.
1: Oggi il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di lasciare invariati i 3 tassi di riferimento. Quello sui depositi resta il 2,25%, il rifinanziamento principale al 2,40% e il marginale al 2,65%. A giugno l'inflazione dell'Eurozona è scesa al 2,8% dal 3,2% di maggio, ma la tregua saltata a inizio luglio e la ripresa del conflitto nel Golfo Persico hanno riportato il Brent a oltre $94 al barile, quasi il 30% in più rispetto a inizio mese, così i rischi per l'inflazione sono tornati a salire. Italia dalla politica allo sport, almeno per un'estate. Matteo Renzi e Roberto Vannacci continuano a punzecchiarsi sui social, trasformando una provocazione in una sfida a colpi di chilometri. Prima la maratona, poi il rilancio con nuoto e mezza maratona, fino all'ultima replica dell'ex premier. Per ora si corre soprattutto tra video e battute in quello che ha già i contorni del tormentone estivo. Davide Fifacco.
5: Altro che confronto sui programmi, quest'estate Matteo Renzi e Roberto Vannacci sembrano aver scelto scarpe da running e costume da bagno. La loro sfida, nata quasi per scherzo sui social, continua infatti a colpi di video, provocazioni e rilanci. Tutto era partito durante la partita del cuore, quando Renzi aveva invitato il generale a correre una maratona, accompagnando la provocazione con il celebre "Ye famo er cucchiaio". Vannacci non si è tirato indietro, ma ha cambiato le regole del gioco. Prima 2 miglia nuoto e poi una mezza maratona, fissando anche una data, il 4 ottobre, in Sardegna. La risposta dell'ex premier è arrivata puntuale. Perché fare le cose a metà? Ha ironizzato Renzi, rilanciando con una maratona intera e prendendo in giro il generale. A forza di frequentare Salvini e Tajani, ti sei ramollito. Non solo, Renzi ha spiegato che il 4 ottobre è già impegnato con la Leopolda, la tradizionale convention di Italia Viva, ed ha colto l'occasione per ribadire anche le distanze politiche da Vannacci. Il botta risposta però resta soprattutto giocato sul piano dell'ironia. Vannacci aveva invitato alla sfida anche altri leader politici, da Calenda a Conte, passando per Salvini e Tajani. Renzi invece insiste: niente mezza misura, se gara deve essere, allora che sia una maratona vera. Nel frattempo la vicenda diverte anche il mondo dello sport. L'ex campione di nuoto e sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, Paolo Barelli, ha scherzato dicendo che se davvero si farà la prova in acqua, la Federazione Italiana Nuoto metterà a disposizione gli assistenti ai bagnanti. Per ora, però, il cronometro resta fermo. L'unica gara davvero in corso è quella dei reel, dei post e delle battute. E chissà che, dopo un'estate di provocazioni, Renzi e Vannacci non decidano davvero di presentarsi sulla stessa linea di partenza. Sarebbe una sfida politica decisamente insolita. A decidere il vincitore non sarebbero né i sondaggi né i like, ma soltanto il fiato ed il tempo sul cronometro.
1: Cronaca: è stato fermato un minorenne nelle indagini sull'omicidio avvenuto ieri sera in Sardegna, dove un giovane di 22 anni è stato accoltellato a morte. La vittima avrebbe investito volontariamente con la macchina la sorella del presunto omicida. Alessandro Martegani.
6: Sarebbe un minorenne responsabile dell'omicidio di Simone Conca, sì, il ragazzo di 19 anni ucciso a coltellate ieri pomeriggio a Barisardo. La vittima era alla guida della sua automobile quando ha travolto una ragazza di 22 anni, una studentessa universitaria residente in un paese vicino. Ne era seguita una lite per strada, sfociata in un'aggressione a coltellate che ha portato alla morte del giovane. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno cercato di ricostruire l'accaduto e poi sottoposto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita con l'ipotesi di omicidio. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo i militari Conca sarebbe investito volontariamente con la sua Renault Clio la ragazza conosciuta da tempo, mentre lei passeggiava nei pressi del campo sportivo di Barisardo con il fidanzato. La giovane è rimasta schiacciata tra l'auto e un muro, riportando gravi traumi alle gambe. Conca era poi scappato, ma era stato rintracciato poco dopo dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne, che lo avrebbe accoltellato a morte. I due ragazzi sono stati interrogati nella notte, ma solo il fratello minore è stato sottoposto a fermo e trasferito in un istituto minorile.
1: Si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, redazione Alessia Mitar, in sala di regia Igor Vigini. Grazie dell'ascolto. 15:46 minuti e 38 secondi, per il momento è tutto. Torniamo alle 16:30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.

0: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria. In onda ogni venerdì alle 16, a cura di Tilly e Samuel.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste. Segnaliamo code per traffico sostenuto nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Anticipiamo inoltre nuovamente che a partire dalle 6.30 di domani, sempre sulla 4 Venezia-Trieste, aprirà una nuova area di servizio denominata Roncade Nord. Sempre sulla Venezia-Trieste anticipiamo che a partire dalle 14 di domani fino alle 22 di sabato 25 luglio, nelle aree di servizio di Castorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e il divieto di fermata per i veicoli con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In chiusura ricordiamo, come di consueto, di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
4: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Bentrovati a tutti per questo nostro pomeriggio musicale all'insegna proprio della solarità. Ebbene sì, abbiamo in serbo delle puntate tematiche sulle stelle, sul sole, sulla luna e chiaramente, ecco, qui siamo al cospetto del sole, come ben si poteva intuire da questo primo brano che dà, diciamo così, le coordinate, proprio ci porta nella solarità della musica, Sunshine in the Music, che era un brano eseguito e composto da Jimmy Cliff, pseudonimo di James Chambers, che tra l'altro è scomparso da poco, il 24 novembre del 2025, ed è stato un cantante reggae giamaicano molto famoso per canzoni come Reggae Night, Sitting in Limbo, Wild World, che a sua volta era una cover, I Can See Clearly Now, You Can Get It If You Really Want, Many Rivers to Cross, eccetera eccetera. E noi lo abbiamo colto però con un album del 1983, The Power and the Glory, che era anche un album venduto tantissimo. Era l'album che conteneva la celeberrima Reggae Night, che è stata poi anche nominata per un Grammy Award come migliore registrazione di reggae. Diciamo, ecco, che un po' tutto il disco ispirava questa positività, questa solarità. Specificatamente Sunshine in the Music è proprio un inno, come dire, al potere terapeutico e unificante della musica. Il brano trasforma questa melodia in una metafora di speranza, suggerendo che le canzoni possono riscaldare l'anima di chi si sente solo e portare luce anche nei momenti più bui. Difatti ci sono alcuni temi chiave che danno il senso di tutto ciò attraverso versi come, per esempio, Music brightens up a cloudy day, la musica illumina una giornata nuvolosa, e qui appunto Cliff esalta la capacità della musica di scacciare la tristezza. E il brano è dedicato a, anche qui come si dice in un verso, all the lonely, lonely people, tutte le persone sole, proponendosi come un'ancora di salvezza e un conforto universale, quello che noi ci auguriamo di poter offrire a tutti voi, magari proprio a chi per qualche motivo è costretto in qualche modo alla solitudine. E poi c'è appunto questo senso di positività quando si ripete nel refrain We got sunshine in the music, abbiamo il sole nella musica. Ecco, qui Jimmy Cliff intende proprio infondere questa energia positiva e ricordare che la gioia può essere trovata nell'arte, nella condivisione. Un po', diciamo così, siamo su tematiche simili col prossimo brano. Il titolo è anche, siamo là, insomma, The Sound of Sunshine. Ad offrircelo è Michael Franti, che è un rapper, poeta e musicista statunitense che dal 1994 si fa accompagnare dalla sua band personale, gli Spurhead, dei quali è cantante e occasionalmente anche chitarrista. Nella sua musica abbiamo un insieme di stili, hip hop, reggae, folk, funk, jazz e il rock. Noi l'abbiamo colto appunto con questo The Sound of Sunshine, che era il settimo album in studio, siamo nel 2010. Il brano in questione, che intitola appunto il disco, è anche in questo caso un inno alla guarigione, in questo caso e all'ottimismo. Ebbene sì, perché è nato dopo che il cantante ha rischiato addirittura la vita per un'appendicite che sembra che i medici gliel'abbiano diagnosticata addirittura in ritardo, quindi stava quasi, insomma, per morire, e durante la lunga e dolorosa convalescenza in ospedale trovava conforto e speranza proprio nel guardare ogni mattina i raggi del sole che filtravano dalla finestra. Quindi è una canzone che anche in questo caso, come quella precedente, che celebra proprio la gioia di vivere, il potere terapeutico della natura e della musica. Tra l'altro il successo del pezzo ha portato anche alla pubblicazione di una versione europea nel 2011, scritta a quattro mani con Jovanotti, il quale ha adattato parte del testo in italiano, ma noi ve la proponiamo nella versione originale di Michael Franti, quindi The Sound of Sunshine.
1: 1, 2, 3,

questo nostro percorso musicale che abbiamo dedicato al sole, abbiamo scelto proprio di fare un percorso ben preciso, quindi dall'alba fino al tramonto. E c'è proprio una canzone che dà le coordinate di tutto questo, infatti si intitola proprio Dall'alba al tramonto, è un singolo di Levante che fu pubblicato il 21 maggio del 2021 ed è un brano che era nato con l'obiettivo di accompagnare l'uscita del terzo romanzo di Levante, E questo cuore non mente. Tra l'altro Levante, ricordiamolo, una cantautrice siciliana il cui vero nome è Claudia Lagona, è stata lei che proprio ha svelato il significato della canzone in varie interviste, dicendo, vi riporto proprio le sue testuali parole: questo brano rappresenta tante cose speciali per me, prima fra tutte il coraggio di guardare il giorno che si spegne, vivere la paura della notte sapendo che ritornerà il giorno, che in ogni fine c'è un inizio, con o senza di noi, tutto va avanti, andrà avanti, andrà bene. Vi lascio la mia musica e le mie parole, sperando che siano abbastanza, che siano conforto, che siano carezze. Il brano, appunto, anche in questo caso, ha un messaggio di ottimismo e vogliamo proprio incominciare così. Non sarà sempre così, incontreremo delle canzoni magari un po' più malinconiche, ma abbiamo voluto incominciare con questa bella ondata di ottimismo. Ascoltiamolo, insomma, a questo punto, questo brano, che proprio anche in questo caso un inno, come abbiamo già detto per i precedenti, un inno alla resilienza e alla consapevolezza, appunto, che in ogni fine, come ha espresso la stessa Levante, si nasconde un nuovo inizio. Quindi il significato ruota proprio attorno al coraggio di affrontare la paura dell'ignoto, mettiamolo così, simboleggiato proprio dal buio della notte, sapendo poi che il sole tornerà sempre a sorgere, con o senza di noi. Ascoltiamolo quindi, Dall'alba al tramonto, Levante.

Ed entriamo nel vivo proprio dell'alba, e infatti abbiamo scelto un brano che porta proprio questo titolo, Sunrise, ci proviene dai Simple Red e dal loro ottavo album in studio, Home, che fu pubblicato nel 2003. Era il primo album del gruppo distribuito sotto l'etichetta personale proprio del leader, Mick Hucknall. È stato promosso da alcuni singoli, fra i quali proprio questa Sunrise, anche Fake, che è uscito però in versione remix, la title track, Home appunto, You Make Me Feel Brand New, che era una cover poi del brano del gruppo statunitense degli Stylistics. Diciamo che è un disco che ha riportato nei piani alti delle classifiche il gruppo The Simple Red, e il singolo tra l'altro ha una particolarità perché contiene alcuni campionamenti e parte del testo del brano I Can Go For That, No Can Do del duo Ole Odds del 1981. Diciamo che ecco, il brano Sunrise esplora in qualche modo l'incertezza e il desiderio in una relazione. Il testo descrive proprio il desiderio di un amore ricambiato e il dubbio su quanto i sentimenti siano condivisi, usando l'alba appunto Sunrise come metafora di speranza e di un nuovo inizio. Quindi ecco, qui cominciamo a smorzare un pochettino i toni, abbiamo incominciato in maniera molto molto solare appunto e trionfale, adesso insomma entriamo un po' nel vivo di altri sentimenti. Insomma, è un brano che comunque unisce, è vero, c'è una certa malinconia di fondo, ma anche una certa positività, e attraverso queste tematiche, intanto questo desiderio di reciprocità, vi dicevo prima, infatti il cantante riflette sulle proprie insicurezze chiedendosi se la persona amata provi le stesse emozioni o se i suoi pensieri siano altrove, e poi c'è questa metafora dell'alba, quindi guardare negli occhi del partner viene paragonato proprio a vedere il sole sorgere, simboleggiare la luce, la promessa di un futuro insieme dopo l'incertezza. E poi c'è questo ritornello che esprime la volontà di superare le distanze emotive e di credere nel potenziale della storia d'amore. Quindi Sunrise, ascoltiamo appunto questa alba dei Simply Red.

E torniamo ancora alla musica italiana, un'altra Alba, questo è proprio intitolato L'Alba, e qui decisamente diciamo che di positivo e di solare c'è veramente ben poco se non nulla. L'Alba era anche il quarto album di Riccardo Cocciante del 1975, che pur non essendo un vero concept album, cioè legato a un tema unico che univa un po' tutti i brani, però il disco è comunque costruito intorno all'idea di un uomo in fuga da tutto, praticamente senza una meta, e infatti gli argomenti che caratterizzano i brani sono incentrati proprio sulla stanchezza di vivere, sull'insoddisfazione, sul senso di inadeguatezza e sul desiderio di eludere la realtà. E proprio questo brano, che intitolava anche l'album L'Alba, è esemplificativo, direi, di tutto questo. Diciamo che, ecco, che gli arrangiamenti del disco sono essenziali e scarni, si avvalgono della collaborazione di Marco Luberti per quanto riguarda i testi e sulle musiche ovviamente dello stesso Cocciante. L'Alba fra l'altro uscì anche proprio come singolo e usa praticamente le fasi del giorno come metafora esistenziale, quindi il testo esplora la rassegnazione di fronte alla fine inevitabile di un amore e più in generale il desiderio di riscatto, la speranza di un nuovo inizio dopo un errore o un dolore. Quindi le immagini poetiche ben precise sono appunto questa fine di questo amore, il protagonista affronta un eventuale tradimento, comunque insomma questo abbandono, senza diciamo grande sorpresa, però una storia quasi predestinata in cui la rassegnazione appunto prende il sopravvento, perché sembra che la fine fosse già in qualche modo nell'aria. Il ciclo della giornata poi riflette in qualche modo i moti dell'anima. Il giorno che fa più male rappresenta la sofferenza vissuta, mentre la sera cancella tutto, vi riporto appunto alcune parti del testo, simboleggia l'elaborazione del lutto. L'alba diventa quindi la metafora della redenzione, di un nuovo giorno e della possibilità, perché no, insomma, di ricominciare da capo per chi ha sbagliato. Nel testo emerge forte questa esigenza di scappare, come dirà nel finale quasi in un grido esasperato, un desiderio di libertà, ecco, per allontanarsi dalle difficoltà e dal dolore che attanagliano il protagonista. Il brano tra l'altro è stato anche riportato all'attenzione del grande pubblico grazie all'inclusione nella colonna sonora del film Partenope del 2024 del regista Paolo Sorrentino. Ascoltiamolo quindi L'Alba, Riccardo Cocciante.

chi ha sbagliato. Alba di chi è battuto. L'alba lungo le strade. L'alba di chi ora cede.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 16.30. Riunione costitutiva del Consiglio Strategico per l'Economia, organo consultivo del governo. Secondo il suo presidente Marco Lotrich, a settembre discuteranno già 17 proposte concrete di modifiche nei settori fiscali, della legislazione sul lavoro e della deburocratizzazione. Lo scopo del Consiglio è offrire soluzioni concrete. Lotrich, che è anche presidente del Consiglio di Stato e leader del partito di coalizione Focus, ha spiegato in una dichiarazione in media prima della riunione che l'obiettivo del Consiglio strategico è contribuire a plasmare la politica economica in modo che le sue proposte portino soluzioni pratiche per i lavoratori e le imprese. Nell'ambito del Consiglio strategico saranno creati 5 gruppi chiave per competitività, tasse, legislazione sul lavoro, deburocratizzazione e digitalizzazione. In ciascuno ci saranno fino a 15 esperti di settore. Dopo 6 ore di dibattito, la Camera di Stato ha approvato con 57 voti favorevoli, nessuno contrario, l'indizione del referendum sulla riforma delle inchieste parlamentari. La consultazione si terrà il prossimo 11 ottobre, mentre le procedure e le operazioni elettorali prenderanno ufficialmente il via il 1 settembre. La votazione giunge dopo il deposito di oltre 44.000 firme di esponenti e cittadini contrari alle nuove norme che impediscono agli indagati di ricorrere alla Corte Costituzionale prima della fine dei lavori dell'inchiesta. Mentre le opposizioni denunciano il rischio di strumentalizzazioni politiche, la maggioranza e il partito Resnizza Verità accusano i promotori di disinformazione e di voler coprire la corruzione passata. Il coordinatore del partito Levizza Sinistra, Luca Messes, ha confermato la rimozione del nome della formazione politica Vesna dalla denominazione del proprio gruppo parlamentare a seguito della richiesta formale presentata da quest'ultima. La decisione scaturisce da tensioni tra le due forze che si erano presentate alle ultime elezioni con una lista comune, ottenendo 5 seggi attribuiti tuttavia esclusivamente a candidati della sinistra. Secondo Messes, la richiesta di separazione risponde principalmente all'insoddisfazione di Vesna per la mancata elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, smentendo contestualmente le accuse di condotta unilaterale rivolte al suo partito e ricordando l'assegnazione a Vesna di un terzo delle risorse finanziarie pattuite. L'incertezza rimane elevata e l'impatto inflazionistico derivante dallo shock energetico ancora si deve manifestare appieno, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde al termine della riunione del Consiglio direttivo, che ha lasciato invariati i tassi di riferimento. Per affrontare l'incertezza provocata dal conflitto in Medio Oriente, il Consiglio della BCE seguirà un approccio basato sui dati, con decisioni che verranno adottate di volta in volta. Nell'Eurozona la crescita rimane modesta nel breve termine, mentre i rischi per l'inflazione sono al rialzo, ha detto Lagarde. Pertanto è necessario agire con urgenza per rafforzare l'economia dell'area euro, mantenendo allo stesso tempo le finanze pubbliche sane, ha aggiunto. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Seconda parte del nostro pomeriggio musicale dedicato al sole, Giuseppe Signorelli al microfono. E abbiamo incominciato con l'alba e andiamo avanti, ovviamente aspettiamo che il sole raggiunga la parte più alta, però ancora abbiamo una piccola alba, magari anche un pochettino alcolica, con cui abbiamo incominciato questa seconda parte. Alcolica perché fin dal titolo Tequila Sunrise, che tra l'altro è il nome anche di un famoso cocktail, ci proveniva dal secondo album del gruppo musicale statunitense degli Eagles, Desperado, che fu pubblicato nel 1973. Era un concept album incentrato sulla vita da fuorilegge nel vecchio West, sulle figure della banda criminale Dolin Dalton. In sintesi, gli autori tentarono un parallelismo tra la vita di fuorilegge, appunto, del vecchio West e quella di una moderna country rock band costantemente on the road tra eccessi, insuccessi e successi. Uscirono due singoli, Dolin Dalton, appunto, Certain Kind of Fool, però le canzoni che riscossero più successo furono Desperado e questa Tequila Sunrise, che poi furono anche dei brani eseguiti dal vivo spesso, insomma, durante gli anni di vita appunto del gruppo degli Eagles. Questa Tequila Sunrise parla di solitudine, di cuori spezzati, del tentativo di dimenticare delle delusioni d'amore, annebbiando appunto i sentimenti con l'alcol. Il titolo fa riferimento, come vi dicevo, infatti all'omonimo cocktail, sia all'alba anche che sopraggiunge dopo una notte trascorsa a bere nel tentativo di farsi coraggio per approcciare una donna. Quindi Don Henley, che era appunto un membro degli Eagles, ha raccontato che il verso Take another shot of courage, prendi un altro sorso di coraggio, si riferisce proprio all'uso della tequila come coraggio istantaneo per superare un po' di timidezza. E poi c'è questa malinconia dell'alba, insomma la metafora del sole che sorge lentamente, che indica proprio il risveglio amaro in cui ci si rende conto di essere ancora un ragazzo solitario, come si dice in un verso, di fronte alle proprie insicurezze. Quindi la canzone ci descrive questa routine ripetitiva di chi cerca di mandare avanti la propria vita tra sogni non realizzati e notti insonni. È un brano, insomma, considerato un grande classico del country rock americano. Abbiamo incominciato così questa seconda parte. Ci stacchiamo quindi piano piano dall'alba, ma ne ascoltiamo ancora una. Porta lo stesso titolo della canzone che abbiamo ascoltato nella prima parte di Simply Red, Sunrise. Questa volta ci proviene da Norah Jones, dal suo secondo album in studio, Feels Like Home. Fu anche il primo singolo estratto da questo album. Il significato ruota attorno all'amore, tanto per cambiare, alla rinascita, allo scorrere del tempo. Il testo esplora la sensazione proprio di superare le difficoltà quotidiane insieme a una persona cara, trovando conforto nella sua presenza e celebrando la speranza che ogni nuovo giorno porta con sé. Quindi Sunrise, Norah Jones.

E adesso ci incamminiamo un po' più, diciamo, dopo l'alba, ecco, anche se il titolo del prossimo brano ci fa forse intravedere ancora un sole che sorge improvvisamente, perché il titolo dice proprio come il sole all'improvviso, ma naturalmente è pur sempre una metafora. Qui siamo al terzo album in studio di Zucchero Fornaciari, Rispetto, siamo nel 1986, anche in questo caso si parla di amori, un amore totalizzante e salvifico. La metafora centrale ci descrive proprio un sentimento così intenso, vissuto con un'apertura tale da rischiare addirittura di fare male, ma che alla fine in realtà illumina, riscalda e riaccende la speranza. Il testo, caratterizzato da un'intensa ripetizione, ruota attorno a tre verbi chiave che scandiscono un po' l'esistenza: camminare, cioè esplorare il mondo e affrontare la fatica pur di cercare delle risposte, poi lavorare, cioè mettersi in gioco attivamente, accettando il logorio, il dolore fisico come parte dell'impegno nella vita e nell'amore, e poi ovviamente l'atto centrale è proprio l'amare, che spinge a donarsi totalmente agli altri. Questa totale dedizione emotiva ed empatica, esplorare il mondo, lavorare sodo, guardare tutti, che incontreremo appunto nei vari versi, è talmente intensa che il cuore arriva addirittura a far male, ma è proprio questa vulnerabilità che permette al sentimento di scoppiare all'improvviso, proprio come il sole, squarciando il buio e sconfiggendo una certa forma di apatia. Il brano segna un momento fondamentale quindi nella carriera di Zucchero, proprio per il suo stile soul e blues viscerale. Era proprio con questo album, infatti, Rispetto, che iniziava la carriera di Zucchero, proprio in questo senso, musicalmente parlando. È doveroso dire che la canzone è stata composta, per quanto riguarda il testo, da Gino Paoli e per la musica da Zucchero, e il singolo che fu estratto vedeva i due artisti all'opera, un bellissimo duetto che purtroppo però non è stato inserito poi in nessun album, perché insomma in Rispetto c'era solo la versione di Zucchero, che è quella che noi ci ascoltiamo adesso comunque. Quindi, come il sole all'improvviso, Zucchero Fornaciari.

Andiamo adesso al 2008, quando esce il settimo album in studio di Gianluca Grignani, dal titolo programmatico anche in questo caso Cammina nel sole. E tra l'altro Cammina nel sole era anche una canzone che intitolava appunto l'album, con la quale Gianluca ha partecipato al Festival di Sanremo proprio del 2008, classificandosi in una, beh, diciamo, onorevole ottava posizione. Fra l'altro nella serata dei duetti Grignani ha eseguito il brano insieme al gruppo dei Nomadi in una bellissima versione. Questa canzone è un inno alla vita, e oggi spesso abbiamo visto il sole protagonista appunto di inni alla vita, e d'altra parte è logico, insomma. È una ballata rock che trasmette quindi un messaggio sicuramente positivo, e anzi vi riporto proprio le parole che ha usato lo stesso Grignani per spiegare un po' il brano, e dice: è un cammino verso il sole, stavolta ho sentito l'esigenza di esporre meno il mio malessere e di comunicare ottimismo. Lasciamoci illuminare in un momento così buio, questo era il messaggio che volevo dare agli altri. E tra l'altro anche nel video si vede Gianluca che attraversa di notte le strade tenebrose di una città, incontrando delle figure inquietanti che cercano di impedirgli di proseguire il percorso, naturalmente tutto simbolico, insomma. Ma lui infatti non si scoraggia e approda finalmente in un altopiano caldo e luminoso che trasmette una forte sensazione di speranza e serenità. Ascoltiamo quindi questa Cammina nel sole, Gianluca Grignani.

E continuiamo a camminare nel sole, quindi questa volta spostandoci su territorio internazionale, e il brano infatti più o meno il senso è quello, Walking on Sunshine. E qui incontriamo Katrina and the Waves, che sono stati un gruppo musicale rock inglese famoso, cioè, soprattutto negli anni 80, ma che diciamo ha visto sia negli anni 80 che nei 90 dei momenti appunto di solarità, di successo. Il brano che ascolteremo, Walking on Sunshine, che era questo singolo, il primo successo del gruppo a scalare le classifiche anche statunitensi, e il loro più grande successo nel Regno Unito, fino a Love Shine a Light, con cui hanno vinto anche l'Eurovision Song Contest nel 1997. Vi dicevo appunto di questi momenti di solarità, insomma. Il brano è stato scritto dal chitarrista del gruppo, Kimberley Rew, ed è stato prodotto dai membri del gruppo Pat Collier e Scott Leith. Però Rew ne ha raccontato il significato, perché è un brano un po' controverso. Rew ha detto, vi riporto proprio le sue testuali parole: mi piacerebbe dire che Walking on Sunshine si riferisca a un evento significativo della mia vita, come uscire dalla porta di casa, vedere una cometa ed essere ispirato. Ma in realtà è solo un pezzo semplicemente divertente, una canzone ottimista, nonostante noi non siamo persone particolarmente allegre. Eravamo una tipica band giovane, insicura e pessimista. Non avevamo i capelli lunghi, non assomigliavamo affatto a un gruppo influenzato dalla Motown, che era questa etichetta discografica specializzata in soul ed R&B. Non avevamo alcuna credibilità, una fan base in soggezione magari per la nostra mistica. Eravamo una pop band di seconda fila a un festival in Germania, ma avevamo questa canzone. C'è da dire che all'inizio questa canzone appunto non piaceva al resto della band. Ad esempio, proprio la cantante Katrina Leskanich pensava che il brano non rispecchiasse interamente lo stile musicale della band, mentre il bassista, addirittura Vince Della Cruz, la trovava particolarmente irritante. Ad ogni modo, alla fin fine, comunque questo è un brano, un inno. Quante volte abbiamo sentito in questo nostro pomeriggio musicale la parola inno? E anche questo, un inno alla gioia, che descrive proprio l'euforia e la leggerezza dell'innamoramento. Il testo infatti paragona la sensazione di felicità, di totale benessere, a quella di camminare proprio nella luce del sole, o sulla luce del sole, fluttuando letteralmente a mezz'aria per l'amore. E quindi una canzone, diciamo così, molto molto spensierata ed ottimista. Quindi infatti fu concepita proprio come pezzo divertente e spensierato, però diventava poi una vera e propria botta di adrenalina musicale. Fra l'altro, ecco, questa espressione I'm walking on sunshine è un modo di dire inglese che traduce approssimativamente l'italiano essere al settimo cielo o al colmo della felicità. E allora lasciamoci andare appunto alla felicità con questo brano Walking on Sunshine, Katrina e The Waves.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo code per incidente tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Sul tratto della A4 Venezia-Trieste invece in direzione Trieste si verificano code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro ed il Bivio per la A34. Nella stessa direzione prestare attenzione tra Monfalcone Est e Duino dove è segnalato un veicolo in panne. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Terza parte del nostro pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono in versione solare, appunto stiamo ascoltando delle canzoni varie che parlano del sole. In questa terza parte ascolteremo dei super classici, uno internazionale, uno italiano, e poi ascolteremo delle bellissime, secondo me, insomma, canzoni che riguardano il sole, un po' più di nicchia, ma andiamo per gradi, non potevamo tacere questa celebre Here Comes the Sun dei Beatles. Siamo esattamente nel 1969, quando usciva l'11° album in studio dei Beatles, appunto Abbey Road. Fu l'ultimo album in studio inciso dai Beatles, in quanto il successivo Let It Be, sebbene sia stato pubblicato successivamente, quindi nel maggio del 1970 e completato prima dello scioglimento del gruppo, contiene però dei brani registrati in precedenza, quindi nel gennaio del 69. Si tratta comunque, tornando ad Abbey Road, di un album molto molto bello, di alto livello, che registra anche un certo successo di vendite, risultando anzi è l'album dei Beatles più venduto di sempre, con oltre 5 milioni di copie commercializzate appena nel primo anno. A paragone, quindi, due anni prima le vendite di Sgt. Pepper si erano fermate a 3 milioni. La rivista Rolling Stone l'ha inserito nel 2020 al 5° posto nella lista dei 500 migliori album, mentre l'altra rivista New Musical Express lo posiziona al 34° della sua analoga classifica dei migliori 500 album. La storia di questa canzone è tra il 1968 e il 69, il chitarrista George Harrison stava passando un periodo abbastanza sgradevole a causa delle spiacevoli registrazioni per il White Album, seguite dalle ancora peggiori di Let It Be, dopo le quali aveva temporaneamente lasciato il gruppo. Intorno allo stesso periodo era stato anche arrestato per possesso di marijuana. Un giorno della primavera del 69, Harrison, invece di partecipare agli affari burocratici della neonata etichetta Apple, si presentò a casa dell'amico Eric Clapton per fargli ascoltare dei nastri. Finita la seduta di ascolto, i due si riposarono nel giardino della villa, dove il sole appunto batteva forte, e proprio in quel momento venne a George l'ispirazione per questa canzone, appunto Here Comes the Sun, dedicata al sole. Il pezzo fu registrato senza l'apporto di John Lennon, ancora ricoverato in ospedale dopo un incidente stradale. L'astronomo Carl Sagan propose che nella registrazione d'oro Voyager Golden Record della sonda spaziale, appunto Voyager 1, fosse inclusa questa canzone per rappresentare agli occhi di un eventuale extraterrestre la specie umana. I Beatles furono molto entusiasti di questa proposta, ma non possedevano il copyright del loro brano, e perciò quando la sonda partì nel 1977 la canzone, ahimè, non fu inclusa. Poi, come nota di cronaca, nel 79 George Harrison incluse nel suo album omonimo un seguito di questa canzone intitolato Here Comes the Moon, e di questo poi avremo modo di parlare e di ascoltare ovviamente il brano nella puntata dedicata appunto alla Luna. Ma adesso passiamo a una canzone italiana, anche questo è un super classico, è un classico che un po' tutti abbiamo suonato nelle varie feste giovanili, perché era una canzone che si imparava subito quando ci si accostava alla chitarra, una canzone con 3 accordi, sto parlando della canzone del sole, che uscì nel 1971 per la neonata etichetta numero 1 di Lucio Battisti e Mogol. E il disco ha la particolarità di non essere stato estratto da nessun album, uscì solo come singolo e poi inserito magari in qualche raccolta, e resta uno dei singoli di maggior successo dell'artista reatino. La canzone parla di due persone, un ragazzo e una ragazza, che si sono conosciuti da bambini e che si reincontrano dopo vari anni in età adulta. Se da un lato riemergono i ricordi delle loro vacanze al mare, dall'altro c'è anche una consapevolezza nuova e qualche conflitto, imbarazzo e disagio, che però alla fine si risolve, insomma, come ombre allo spuntare del sole, appunto. Nel giugno poi del 2008, sul giornale online Musical News, le notizie che gli altri non hanno, Massimo Giuliano ha pubblicato una notizia nella quale rivela che questa celebre canzone del sole della coppia Battisti-Mogol è nata in realtà sulle spiagge di Silvi Marina, località in provincia di Teramo, e che a svelarlo è stato lo stesso paroliere durante un incontro pubblico. Vi riporto proprio le testuali parole di Mogol, che a proposito disse: quando ero piccolo venivo spesso con la mia famiglia a passare le vacanze estive sulla spiaggia di Silvi Marina. Il testo della canzone del sole è nato proprio pensando a quei luoghi e alle emozioni vissute in riva al mare di Silvi.
Io, d'altronde, non mi sono mai reputato un uomo dotato di molta fantasia. Ho raccontato sempre e solo ciò che mi era successo nella vita. Aggiungo ancora in calce a tutto questo che questa canzone si trova alla posizione ragguardevole, quindi numero 11 della classifica di Rolling Stone, dei 200 migliori brani nella storia della musica italiana. Ascoltiamola allora, la canzone del sole, Lucio Battisti.

Entriamo adesso ad esplorare, diciamo così, delle canzoni più di nicchia che ho scovato per voi, che a me piacciono molto, spero che possano piacere anche a voi. Cominciamo con Under the Sun, quindi Sotto il Sole. Ci proviene da un cantautore statunitense che risponde al nome di Michael Franks, colto, diciamo, con un suo album del 2006, Rendezvous in Rio, il suo 16° album. Un disco che è un, diciamo così, connubio tra certo smooth jazz e rilassanti sonorità brasiliane. La critica ha elogiato molto questo lavoro per quanto riguarda la voce confidenziale di Michael Franks. Non è, diciamo così, un cantautore virtuoso, ecco, però ha un suo modo, diciamo così, di raccontare le sue storie, di appoggiare, per così dire, la sua interpretazione, la sua vocalità su queste sonorità molto raffinate, su questa fusione appunto di bossa nova, samba e jazz. Per quanto riguarda il disco, appunto Rendezvous in Rio, è un disco considerato nella sua totalità un'oasi di pace rilassante, in cui spiccano appunto questi arrangiamenti caldi con questi testi molto poetici, il tutto arricchito da elementi di pop, jazz e soul. A spiccare appunto il brano che ascolteremo fra poco, questo Under the Sun, che è una celebrazione proprio dell'evasione tropicale. Infatti il testo esprime il desiderio, la gioia di viaggiare lontani dal freddo invernale verso un rifugio esotico dove rilassarsi e godersi la natura e l'amore. E diciamo che, ecco, la canzone si apre con la descrizione di una tipica giornata invernale, quindi con la neve, il freddo, che opprimono il protagonista, spingendolo a desiderare di viaggiare verso sud. Il tragitto, quindi, verso il luogo desiderato, chiamiamolo di villeggiatura, è visto come un momento in cui ci si libera, insomma, dallo stress quotidiano. Il brano, come del resto altri di questo disco, ma di quasi tutti i dischi di Michael Franks, è fortemente influenzato dalla bossa nova, dal jazz latino. Tutti i dischi di Michael Franks è fortemente influenzato dalla bossa nova, dal jazz latino, uno stile che da sempre caratterizza

prossimo brano ci proviene dai Coop, che sono stati un duo svedese di electro jazz composto da Magnus Zingmark e Oscar Simonsson, un duo, chiamiamolo una band, ecco, a questo punto, che si è formata nel 1995. Inizialmente l'intento del duo era quello di creare uno stile che fosse l'unione di musica elettronica, classica e jazz. Gli ultimi due album, con delle sonorità magari più orecchiabili, influenzate dallo swing anni 30, li hanno posti all'attenzione del noto DJ e produttore Gilles Peterson. Noi li abbiamo colti dal secondo album Bald for Coop, che forse il più noto e il capolavoro del gruppo, è uno degli album in cui elettronica e jazz si sposano forse al meglio. Un album magico e trasognante che trasporta l'ascoltatore in una sorta di Eden pre-crisi economica, che ascoltato oggi sembra quasi svelarci una piccola età dell'oro, sempre ammesso di averla realmente vissuta. E proprio

Uno dei pezzi migliori è quello che ascolteremo tra poco, questo Summer Sun, che descrive un po' il potere trasformativo del vero amore, paragonato proprio alla luce e al calore del sole estivo. Il testo rappresenta quindi la liberazione dalla tristezza e dall'oscurità emotiva, simboleggiando la felicità ritrovata e un senso di profonda rinascita. Caratterizzato da sonorità new jazz e lounge, il pezzo fonde ritmi sofisticati con la voce eterea e rilassante, creando un'atmosfera che ricorda proprio una calda giornata estiva. E la voce eterea e rilassante per la cronaca è quella di Yukimi Nagano. Quindi ascoltiamoli Coop con questa Summer Sun.

0: Ritorniamo all'Italia adesso con un cantautore, ma io direi che è riduttivo ancora chiamarlo così, secondo me è un poeta, è uno dei miei preferiti, risponde al nome di Massimo Bubola. Fra le sue collaborazioni è noto il lungo e proficuo sodalizio con Fabrizio De André, con il quale ha scritto alcuni celeberrimi brani, e poi significative anche le collaborazioni con Fiorella Mannoia, i Gang, Mauro Pagani e altri. Ho colto Massimo Bubola dal terzo capitolo di una sua tetralogia molto molto bella, ve la consiglio, Live, fra l'altro, si intitola Il Cavaliere Elettrico, quindi in quattro volumi, dove Bubola raccoglie il meglio del suo repertorio registrato nei concerti tenuti un po' in tutta Italia, e qualche chicca anche, come quella che ascolteremo appunto tra poco. Dal titolo particolare non abbiamo ancora esaminato Il Sole con la Pioggia, perché può capitare anche questo, infatti il titolo è proprio Piove col Sole. Il significato ruota attorno all'esperienza della malinconia, intesa come una commistione di tristezza e speranza, dove al dolore si alterna anche la bellezza della vita. Infatti il fenomeno del piove col sole appunto è una metafora meteorologica che simboleggia l'ambivalenza di uno stato d'animo, l'alternarsi o la compresenza di lacrime, appunto identificate con la pioggia, e di un berlume di luce o bellezza rappresentata dal sole quando si pensa a una persona amata o si affrontano gli errori commessi. Quindi Piove col Sole, Massimo Bubola.
1: Ti avessi fra le braccia, sfiderei questo tempo, la minaccia del video.

sole, piove col sole. Sei solo una bambina che soffre di vertigini. Io solo un pellegrino che compra solitudini. Quando tutto è perduto, commesso ogni errore,

schermo si staccano come da un libro al vento. E quando sei sicuro

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 17.30. Oggi a Buje i deputati italiani e il Parlamento croato e sloveno Marin Korva e Felice Ziza hanno inaugurato una prassi nuova, ossia gli incontri stampa congiunti sui temi che riguardano da vicino la comunità nazionale italiana. I due deputati hanno sottolineato l'impegno a essere ancora di più presenti sul territorio, a contatto con le istituzioni della comunità nazionale italiana e soprattutto con i singoli connazionali. Uno dei punti da affrontare quanto prima, così Felice Ziza, è battersi a Lubiana per il riconoscimento anche in Slovenia dell'Unione Italiana quale organizzazione unitaria, autonoma e rappresentativa della comunità nazionale italiana sull'esempio della Croazia. Movimento Libertà e Socialdemocratici e forze di opposizione sono critici nei confronti delle manovre con l'azienda Progros, che il proprietario e deputato di Resnica Verità Boris Mijic ha trasferito gratuitamente all'imprenditore Roque Snežić, che dovrebbe finire a causa di un'esecuzione giudiziaria a seguito di pignoramento nelle mani del deputato e co-coordinatore di Levizza Sinistra Luca Messez. Il capogruppo parlamentare del Movimento Libertà Borut Sajovic parla di giornata triste per la democrazia slovena e per lo Stato di diritto. Mettiamoci nei panni dei lavoratori dipendenti delle aziende in questione che non hanno ricevuto i salari anche arretrati, nel frattempo promessi ma senza riscontro, ha detto Sajovic. I socialdemocratici hanno annunciato che non aderiranno alla formazione di un governo ombra proposto dall'opposizione, ritenendo che non servano nuove strutture formali per collaborare in modo efficace. Il partito ha confermato la volontà di continuare a lavorare con le altre forze progressiste su obiettivi concreti e condivisi, come già fatto per il dialogo sociale in Costituzione e il voto di preferenza, ma ribadendo la propria totale autonomia politica da alleanze troppo rigide dominate da un singolo partito, ricordando che il Movimento Libertà non è l'unica forza in grado di governare. L'SD intende offrire un'alternativa solida, indipendente, basata su giustizia sociale, servizi pubblici e lavoro dignitoso. Secondo le stime della Banca Mondiale, i devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela, causando quasi 5.400 vittime e migliaia di dispersi, hanno provocato danni per almeno 19,6 miliardi di dollari, concentrati prevalentemente su abitazioni, strutture pubbliche e infrastrutture. L'Istituto ha invitato le autorità locali ad accelerare lo stanziamento di fondi per la ricostruzione, stimata il 13% del PIL. Una sfida che si inserisce in un quadro politico già complesso dopo la deposizione di Nicolás Maduro e la presa in gestione del settore petrolifero da parte degli Stati Uniti. Le istituzioni internazionali hanno riaperto i canali finanziari con il governo d'interim di Delcy Rodríguez, garantendo i primi aiuti per far fronte all'emergenza abitativa e strutturale. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 19.30 con il Giornale della Sera, sempre da Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: È in corso in Consiglio regionale a Trieste la discussione per l'approvazione dell'assestamento di bilancio della regione Friuli Venezia Giulia. Una manovra estiva che vale quasi un miliardo di euro, con 739 milioni già stanziati e ulteriori risorse libere che potranno essere distribuite attraverso variazioni ed emendamenti nel corso dell'iter. L'assessora al bilancio Barbara Zilli ha spiegato che la robusta entità della manovra estiva consente di finanziare in modo imponente la spesa per investimenti, che nel 2025 ha raggiunto il risultato record di 2 miliardi 831 milioni di euro, quasi il doppio rispetto al miliardo e mezzo del 2021. Il trend in crescita delle entrate e l'impiego responsabile dell'avanzo di amministrazione permettono alla regione di continuare a irrobustire le linee di finanziamento essenziali per i cittadini.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Quarta parte quindi del nostro pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono. Siamo arrivati quindi al tramonto, per usare quindi un'espressione solare, sembra che appunto una puntata dedicata al sole, ed è, visto che abbiamo incominciato con l'alba, arriviamo quindi a chiudere col tramonto. E programmaticamente abbiamo iniziato con questa canzone di Paola Turci, Adoro i tramonti di questa stagione, che è estratta dal suo nono album, Questa parte di mondo, uscito nel 2002. E il disco era stato anticipato da un singolo, Mani giunte, ed è il primo album scritto e musicato interamente dall'artista romana. Al contrario dei precedenti, contiene esclusivamente dei brani inediti. Fra i musicisti che l'accompagnano ci sono il gruppo napoletano The Solis String Quartet e Massimo Giuntini, ex Modena City Ramblers. Il secondo singolo estratto da questo disco era questa Adoro i tramonti di questa stagione, scelto proprio come singolo finale. E c'è da dire che il disco ha segnato un importante punto di svolta artistica per Paola Turci, che ha scelto di esplorare delle sonorità più acustiche ed emozionali. Questa canzone ha un significato intimo e riflessivo. Il testo infatti esplora proprio la ricerca della pace interiore, trovando conforto nelle piccole cose quotidiane e nelle rassicuranti parole d'amore di una persona cara, capace quindi di placare quei momenti così di inquietudine che ogni tanto arrivano, insomma. E adesso ancora andiamo con un classico internazionale della caratura di Don't Let the Sun Go Down on Me. Qui siamo nel 1974, quando esce il decimo album di Elton John, Caribou. Erano presenti in questo disco diversi artisti, Tower of Power ai fiati, mentre Dusty Springfield e i Beach Boys partecipano ai cori, e soprattutto questi ultimi proprio nel brano che ascolteremo tra poco, uno dei due unici singoli estratti dall'album, quindi Don't Let the Sun Go Down on Me insieme a The Beach Is Back. Si tratta di un album ad altissimi livelli ed era veramente una scommessa, perché era posto cronologicamente tra due pietre miliari, direi proprio della storia della musica, come Goodbye Yellow Brick Road e Captain Fantastic and the Brown Deer Cowboy, spesso e volentieri annoverati tra i migliori album di tutti i tempi. Ma andiamo appunto su questa Don't Let the Sun Go Down on Me, un brano composto e interpretato da Elton John, con il testo, come spesso, insomma, spessissimo, di Bernie Taupin, uno dei pezzi forse più famosi mai scritti dal duo, sicuramente un classico di Elton John. Basti notare, insomma, il numero delle esecuzioni live, delle reinterpretazioni eseguite da altri artisti nel corso degli anni, e se ne ricorda una molto molto bella, molto intensa, proprio in duo Elton John con George Michael. Nel testo di Bernie Taupin, Elton narra di aver aiutato una persona dalla quale viene poi rifiutato. C'è un verso bellissimo, una strofa anzi, che dice: mi sono consegnato alla sorte e ho cambiato il tuo stile di vita, ma hai frainteso le mie intenzioni. Quando ti ho incontrato hai chiuso la porta e mi hai lasciato abbagliato dalla luce. E infatti il brano parla di questo bisogno disperato, insomma, di attenzione e dell'alienazione in una relazione tossica. Il protagonista si sente trascurato, teme che il partner lo abbandoni emotivamente. Infatti la metafora del sole che tramonta simboleggia proprio la fine dell'amore e il sopraggiungere dell'oscurità e della solitudine. Scritta quindi, per quanto riguarda il testo, come abbiamo detto prima, da Bernie Taupin, la canzone descrive questo rapporto in cui c'è questo forte squilibrio, e il protagonista ha fatto il possibile, ecco, per adattarsi alle esigenze dell'altro, arrivando addirittura a volte a perdere la propria identità. Viene ripagato però con la freddezza e con la cosiddetta porta chiusa in faccia. Il ritornello esprime quindi una profonda vulnerabilità, la paura che la luce rappresentata dal partner scompaia, lasciandolo quindi solo in un buio emotivo da cui non sa come uscire. Ascoltiamo quindi questa intensa Don't Let the Sun Go Down on Me, Elton John.

Noi torniamo alla musica italiana. Adesso ci godremo, andremo a fotografare, musicalmente parlando, alcuni tramonti in varie parti, diciamo così, del globo terracqueo. Andiamo appunto in Italia con dei tramonti a nord-est. Avrete intuito che stiamo parlando della canzone Luce, appunto sottotitolo Tramonti a nord-est, estratta dal secondo album in studio di Edisa, Exiled World, che fu anticipato dal singolo Gift. Il titolo dell'album rimanda a un mondo alternativo e contrario che capovolga la realtà. Infatti c'è da dire proprio che la parola Exile, scritto asile, è proprio il nome Elisa scritto alla rovescia. Rispetto al precedente Pipes and Flowers, le sonorità rock sono accantonate per un uso più ampio dell'elettronica. Per quanto riguarda questo Luce, Tramonti a nord-est, ha vinto il Festival di Sanremo del 2001 e detiene veramente il record imbattuto di canzone più premiata del festival, con ben 6 riconoscimenti, fra i quali il premio della critica Mia Martini. Grazie al brano ha ottenuto anche un Italian Music Awards e 2 premi italiani della musica. È considerato, diciamo, dalla critica specializzata un classico della cultura musicale italiana del nuovo millennio e tra i migliori della storia del Festival di Sanremo, venendo inserita in numerose pubblicazioni e liste, fra cui Rolling Stone Italia, Panorama, TV Sorrisi e Canzoni e Rock Hall. Secondo quanto dichiarato dalla cantautrice, anche sua madre partecipò, insomma, alla traduzione, ma non figura fra gli autori perché ovviamente non è iscritta alla SIAE. Il sottotitolo, appunto, Tramonti a nord-est, è un riferimento alla natia Monfalcone. Vengono nella canzone menzionati i tramonti della sua terra. C'è da dire che il brano è stato scritto insieme a Zucchero, che ha partecipato anche inizialmente con una frase, diciamo così, un verso, da cui poi è partito un po' tutto il brano, e forse anche fra le cose migliori scritte da Zucchero, anche se bisogna ribadirlo, insieme a Elisa. C'è anche un bel video ambientato in un bosco che fu diretto da Luca Guadagnino, proprio poco distante dal luogo natale della stessa Elisa, che vede la partecipazione dell'attore Giorgio Pasotti, con il quale la cantante si rincorre e ha un coreografico scontro fisico esibendo alcune mosse di Wushu, un'arte marziale cinese. La prima versione, inizialmente provvisoriamente trasmessa del video, anche questa diretta da Guadagnino, vedeva i due in una lunga scena d'amore. La cantante voleva che nel video fosse mostrato, come dice appunto il testo della canzone, il sole al tramonto, come si vede dalla sua zona d'origine, come effettivamente si vede nella versione definitiva del video. Ad ogni modo, comunque, questa Luce è una storia d'amore finita ma radicata nel Friuli e racconta di una donna che chiede al proprio uomo sincerità e comunicazione per superare un po' le barriere emotive. E il brano è nato anche da un quadro dipinto da Elisa, che raffigura un volto segnato da una lacrima che ne contiene un'altra, e questa appunto era la particolarità che ha colpito Zucchero, da cui è partito per la stesura poi del testo. La frase in questione era: siamo nella stessa lacrima. Quindi a questo punto direi di ascoltarci e soprattutto immaginare questi tramonti a nord-est, questa Luce di Elisa.

E dai tramonti a nord-est, quindi in Italia, passiamo adesso a un tramonto invece a Los Angeles. A presentarcelo è Gino Vannelli, cantautore, cantante, compositore canadese. Inconsolable Man è un album di successo di Gino Vannelli, pubblicato nel 1990, che ha segnato anche un importante ritorno artistico per quest'artista, aggiudicandosi anche un prestigioso Juno Award grazie a singoli di grande popolarità, proprio come The Time of Day e questo Sunset on LA, che è una riflessione malinconica sulla disillusione. Infatti il brano esprime il bisogno viscerale di sfuggire a una vita superficiale e dorata, rappresentata metaforicamente dalla falsa bellezza del tramonto a Los Angeles, per ritrovare la propria autenticità. Quindi Sunset on LA, Los Angeles appunto, Gino Vannelli e la sua strepitosa voce. Da questo tramonto a Los Angeles, ma in realtà siamo molto più vicini, da Capodistria, io vi saluto, quindi vi rimando a una prossima puntata dei nostri pomeriggi musicali e naturalmente vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa di un incidente segnaliamo code in aumento sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Per traffico intenso invece si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre-Belluno direzione Trieste. Passiamo sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano. Sono presenti code presso l'uscita di Porto Gruaro per chi viaggia in direzione della A4, sempre per traffico intenso, e per lo stesso motivo sulla Venezia-Trieste incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: Sempre a Dalmata.
4: Parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo.

Buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Mauro Ciccarelli alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Govessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, una conversazione con il console onorario d'Italia a Pola, Tiziano Sossic, in occasione dei 20 anni dall'istituzione dell'ufficio consolare. Diamo allora il benvenuto al console onorario d'Italia a Pola, Tiziano Sossic, con noi in collegamento. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Potremmo partire con una domanda che forse qualcuno già si starà facendo. Che cos'è effettivamente un consolato onorario?
1: Sì, questa è una domanda che mi fanno spesso e allora effettivamente vale la pena un po' discuterne subito all'inizio. Allora, è chiaramente ciascun Stato nei rapporti internazionali, lo sentiamo spesso dire, ha delle ambasciate, dei consolati. Di regola ovviamente l'ambasciata, dove c'è l'ambasciatore nella capitale, deve svolgere una funzione di collegamento e comunicazione con lo Stato in cui opera, per cui l'Italia, la sua ambasciata a Zagabria, e lì ci sono i rapporti a livello col governo. Poi ci sono i consolati di carriera e i consolati onorari, come dicevamo prima. I consolati hanno una funzione più operativa, hanno una funzione di dare un'assistenza ai connazionali che si trovano in quel paese e che hanno bisogno di aiuto. Dall'altro lato sono anche degli uffici anagrafe in realtà, no? Per la popolazione residente, per cui cittadini italiani che sono residenti in Croazia oppure in un altro stato, ma in questo caso parliamo della Croazia, e trovano nel consolato anche una sua, per così dire, un ufficio anagrafe, diciamo. Sì. Ecco. Per quanto riguarda i consolati onorari, poi qui c'è una situazione specifica: il console onorario non è un dipendente della Farnesina, non ha la busta paga, no, del diplomatico, generalmente si tratta di una persona che svolge altre attività professionali, culturali o comunque vive di una sua professione. Perché parlo di professioni in genere? Poi posso parlare del mio caso specifico. Sì. Perché per il console onorario è essenziale che abbia anche delle disponibilità di spazio per poter svolgere le proprie funzioni, per poter ricevere persone che hanno bisogno di servizi consolari, e generalmente vengono nominati, ma per esperienza lo dico non solo per l'Italia, per cui o professionisti che hanno anche il tempo organizzativo, no? Perché un dipendente che lavora non riesce a organizzare il tempo, ha delle difficoltà da questo punto di vista, per cui in genere si tratta di professionisti che hanno avuto collaborazioni professionali con ambasciata consolata o consolati, che vengono poi proposti e generalmente, ecco, come dicevo prima, non si percepisce una paga, o ci può essere un rimborso spese, ma questo è di nuovo dipende da ciascun Stato, poi disciplina per conto proprio quelle che sono le competenze del consolato. Sì. E come va.
0: E nel caso del consolato onorario d'Italia a Pola, quali sono le competenze? Quali sono le sue competenze in questo caso?
1: Ecco, allora, io posso dirle che è stato il Ministero degli Esteri, una volta che ovviamente il consolato di Pola è stato istituito perché c'era un desiderio dello Stato italiano di istituire in Istria il consolato a Pola e il viceconsolato a Buie, no? Ora, noi siamo stati i primi consolati onorari in Istria, non ce n'erano prima, per cui noi eravamo i primi. Adesso ci sono anche altri, però, come Germania, Austria, eccetera, per noi siamo stati i primi, sono cose più recenti. Allora, le competenze, intanto sono state definite da un decreto del Ministero degli Esteri e concretamente noi siamo competenti a svolgere attività in coordinamento col Consolato Generale d'Italia a Fiume, e aiutando il Consolato Generale d'Italia a Fiume per l'emissione di carte d'identità, passaporti, iscrizioni in anagrafe consolari, come dicevo prima, per cui quando parliamo, io posso spiegare che il Consolato Onorario di Pola è stato anche dotato nel 2024 di un sistema telematico di raccolta dati biometrici collegato col Consolato di Fiume, per cui per le pratiche di emissione di passaporto abbiamo avvicinato i servizi consolari alla gente in Istria possono venire direttamente da noi. Ovviamente i passaporti vengono emessi dal Consolato Generale d'Italia a Fiume, però la cosa importante è che il cittadino viene qui, non deve farsi due viaggi fino a Fiume, per cui una persona di Pola piuttosto che Parenzo, eccetera, e queste pratiche sono molto più veloci. Pratiche anagrafiche, come dicevo prima, per cui nascite, ahimè, per cui nuove cittadinanze, morti, la morte fa parte della vita, non è simpatico, però se i connazionali trovano di nuovo, senza la necessità di fare grossi viaggi fino a Fiume, la possibilità di sbrigare queste loro pratiche qui è ovviamente facilitata. Le certificazioni di esistenza in vita, tenga presente che sono totalmente gratuite da noi, tenga presente che ogni anno i pensionati devono comprovare che sono vivi per poter continuare a percepire le pensioni all'estero. Perciò anche questo, soprattutto per le persone anziane, è molto pratico venire da noi. Ecco. Però se posso aggiungere solo una cosa che è molto, molto, diciamo così, forse anche interessante per le persone che ascoltano, quanto in realtà sono cambiate la tipologia di richieste che noi riceviamo come consolati dall'ingresso della Croazia all'Unione Europea, no? Che è veramente uno spartiacque questo, no? Per cui prima, forse lo sappiamo un po' tutti, prima dell'ingresso all'Unione Europea, diciamo così, perlomeno la metà delle pratiche che dovevamo fare, soprattutto nel periodo estivo, erano nel caso di furto o smarrimento di documenti o le contravvenzioni anche più semplici, veniva sottratto il documento, per cui per poter passare la frontiera sul Dragonia all'epoca era necessario avere un documento di viaggio che emettevo previo controllo col comune di residenza. E ovviamente, no, a parte il tipo di lavoro che dovevamo fare noi come consolato onorario, ma il connazionale era, insomma, uno va in vacanza, si ritrova a dover fare tutta una serie di attività, non è simpatico, no? Per cui, per fortuna, tutti questi casi, anche di incomprensioni con le autorità, perché sì, noi abbiamo anche la polizia, cioè gli ufficiali di polizia d'estate, no? Italiani che vengono con un progetto, c'è in piedi un progetto di collaborazione tra i due ministeri dell'interno, per cui molto è stato fatto ed ecco, soprattutto per le questioni emergenziali è molto più semplice oggi.
0: Era proprio quello che volevamo chiederle, appunto, se il consolato onorario fosse anche uno strumento di servizio, al servizio dei cittadini in caso di disavventure, le potremmo chiamare anche così, molto spesso sono questo, incidenti, ma anche bisogno appunto di avere un riferimento al di fuori appunto dei confini italiani per quanto riguarda appunto i cittadini italiani che si recano all'estero. Lei quindi ci conferma che c'è questa assistenza da parte del consolato onorario?
1: Sì, sì, ma io vi devo dire che il turista italiano, allora parliamo, diciamo così, per motivi di lavoro c'è questa distinzione, no? Tra i connazionali residenti nella mia che vivono qui tutto l'anno e il turista che viene nel periodo estivo. Però devo dire che in generale il turista conosce ben bene, cioè ha già generalmente, no, i contatti, non solo se succede qualche problema, operando noi qua già da 20 anni è già la polizia croata che dice guarda se c'hai bisogno c'è il consolato, per cui però devo anche dire che insomma oltre al consolato di Pola, essendo la costa croata molto estesa, no, fino al Montenegro con Ragusa, Dubrovnik, lì per cui c'è il viceconsolato a Buie che è competente per l'ex zona B, voglio dire fino al Quieto, no? Poi c'è il consolato onorario di Pola per il resto dell'Istria, ma poi abbiamo anche il consolato onorario di Spalato,
0: sì,
1: e anche il consolato onorario a Ragusa, per cui ovviamente c'è il consolato generale d'Italia a Fiume che è il vertice consolare, no? E poi l'ambasciata ha una sezione consolare che è competente per l'interno, per cui per Zagabria e per la Slavonia all'interno della Croazia. Per cui abbiamo una rete in Croazia, abbiamo una rete consolare molto efficace, dovrei dire, ecco.
0: Prima ci stava raccontando dei cambiamenti nelle richieste appunto che vengono fatte dai cittadini pre e post ingresso nell'Unione Europea. Nel periodo precedente appunto ci parlava di smarrimenti di documenti, furti o incomprensioni appunto eventuali con le forze dell'ordine. Nel periodo successivo all'ingresso all'Unione Europea cosa è cambiato?
1: Ecco, prima ho accennato un poco, no, a questo fatto che sulla carta così il cittadino magari si accorge soprattutto quando passa la frontiera, soprattutto adesso che è stato ripristinato Schengen, no? Per cui, però effettivamente ha inciso molto, molto, diciamo, l'ingresso della Croazia nell'Unione Europea, da un lato perché la Croazia ha recepito la normativa dell'Unione Europea, no? Come ogni nuovo Stato membro, e gli effetti però sono stati molto importanti. Allora facciamo degli esempi, no? Per non rimanere sul generico, per cui sennò è troppo astratto il discorso. Ecco, in passato sarà molto capitato che essendoci troppo traffico ci può essere un piccolo incidente.
0: Sì.
1: Incidente che anche se comporta solo dei danni materiali determina anche una procedura per contravvenzione, no? Che è di regola molto veloce, però dovendo avere interpreti eccetera possono passare anche 3-4 giorni. Uno si ritrova in vacanza e all'epoca cosa facevano? La polizia prendeva in custodia il documento di identità o il passaporto, in genere la carta d'identità, fino alla fine del procedimento, e quella era una scocciatura.

0: croato che va a farsi la vacanza in Italia, si vede recapitare la multa, no? Ecco, perché è capitato a mio figlio, per cui lo dico.
1: Ecco, per esperienza però, diretta, sì.
0: Ah sì, per esperienza diretta, questo è solo un esempio diciamo pratico, e dici, però è ovvio che con una serie, diciamo, di facilitazioni, ma anche avendo una normativa, lo dico perché di professione sono avvocato, per cui la nostra normativa reciproca, no? Con tutti i problemi che abbiamo, che anche a livello di Unione Europea, però la legislazione in molti, molti aspetti che incidono sui diritti fondamentali è sempre più simile, non è ideale, ma è sempre più simile. Essendo sempre più simile, uno riesce anche a destreggiarsi meglio quando ha un problema i connazionali italiani qua, o magari il cittadino croato quando si trova in Italia o in un paese terzo. Per cui, ecco, ho fatto un esempio, però io nel disbrigo delle pratiche posso dire che ora ciascuna anche realtà è differente. Se uno va a parlare con la collega a Spalato, magari dice che c'ha più emergenze d'estate quando c'hanno i grandi festival musicali eccetera, che perché lì ci sono pochi connazionali residenti, no? Per cui qui invece siamo oltre, nella mia circoscrizione, oltre i 10.000 unità, per cui adesso è soprattutto un'attività di carattere più di tipo amministrativo. Parlo di quantità, no? Per cui noi siamo aperti ogni giorno, emissione documenti, procedure anagrafiche, come ho detto prima, certificazioni di esistenza in vita, c'è un bel numero di pensionati, per cui nuove nascite, fortunatamente ce ne sono. Per cui ecco, c'è un bel po' di lavoro, diciamo, durante la settimana abbiamo oltre 20 persone che
1: vi raggiungono, appunto, e che cercano questi tipi di servizi. Noi, ricordo per chi si fosse collegato in questo momento, siamo in compagnia di Tiziano Sosic, console onorario d'Italia a Pola, in occasione dei 20 anni dalla nascita dell'ufficio consolare. Restiamo in collegamento con Tiziano Sosic, dopo un intermezzo musicale torneremo per approfondire altri spunti, per esempio i rapporti e il supporto alla comunità nazionale italiana e tanto ancora.

Siamo assieme a Tiziano Sosic, console onorario d'Italia a Pola, in occasione dei 20 anni dall'istituzione di questo ufficio consolare, un ufficio con caratteristiche

0: con competenze, prerogative e che ci sono illustrate proprio da Tiziano Sosic nel corso di questa puntata. Servizi per i connazionali, per il turista italiano che si reca in Croazia, nel territorio appunto polesano, ma possiamo anche fare riferimento alla serata che appunto è stata dedicata ai 20 anni del consolato, anche un rapporto molto stretto e grato con la comunità nazionale italiana. Ecco, possiamo anche ricordare che la sera dell'8 maggio scorso l'evento è stato tenuto nella sala spettacoli della comunità degli italiani di Pola e molte personalità dei nostri connazionali hanno espresso stima e gratitudine nei confronti del consolato onorario. Ecco, Sosic, qual è l'importanza di questo ufficio e si potrebbe dire anche qual è il valore di questo rapporto con la comunità nazionale italiana?
1: Ecco, intanto io sono stato veramente onorato che per il 20° anniversario, per questa bella festa che abbiamo organizzato, sono stati presenti insomma tutti, l'ambasciatore Tricchi, l'ora console generale Palmieri, ma anche il presidente della regione Boris Miletic, il sindaco di Pola, tutti i rappresentanti dell'Unione Italiana, il vicepresidente del Parlamento croato Furio Radin, e poi sono stati anche presenti tutta una serie di persone con le quali ho avuto il piacere di lavorare. Prima parlavamo così delle competenze formali che l'ufficio consolare ha nel disbrigo di pratiche amministrative, emergenziali, eccetera. Però ovviamente essere un console onorario d'Italia, cioè rappresentare lo Stato italiano in Istria, e tra l'altro già da 20 anni, e soprattutto in un periodo quando ancora non si sapeva bene che cos'è un consolato onorario nemmeno qua, perché non ce n'erano semplicemente, certo era un compito impegnativo, serio, delicato, per mille questioni che noi tutti conosciamo. Ecco, per cui però devo dire che in questi anni non ho mai incontrato, per fortuna, grossi problemi di carattere politico, per cui con un paziente lavoro con le autorità locali, in 20 anni ovviamente le istituzioni rimangono, ma le persone si sono avvicendate come è normale che sia dappertutto, però da parte mia e da parte anche degli altri consoli onorari, ma parliamo adesso di Pola, che è comunque il centro politico, amministrativo, economico della regione, c'è stato un grosso sforzo di avere un rapporto di collaborazione con tutti, per cui con le autorità politiche, ovviamente con le comunità degli italiani della mia circoscrizione, ed ho avuto e sono contento e ho l'onore di dire che anche una volta cessati i rapporti istituzionali ho mantenuto un ottimo rapporto. Ora, uno dei motivi, e questo lo sappiamo benissimo, per l'attenzione che l'Italia ha per non solo Pola ma per tutta la regione, anche che ovviamente qui c'è l'unica comunità nazionale autoctona al di fuori dei confini nazionali e che è un rapporto fondamentale, molto importante, e anche all'epoca l'istituzione dei consolati onorari con tutte le funzioni che dicevo prima era proprio la volontà proprio di dimostrare anche ancora di più la vicinanza alla comunità nazionale autoctona presente qua, un segno di grande amicizia nei confronti ovviamente dello Stato croato e dello Stato croato, che a sua volta è forse un'informazione poco nota, che la Repubblica di Croazia ha ben 6 consolati onorari istituiti in Italia, no? Per cui anche lì questo è un segno di ottimi rapporti quando c'è questa rete, lo dico perché è interessante anche, per cui i consolati onorari croati in Italia si trovano a Bari, Bologna, Firenze, Napoli, Padova e Perugia, per cui questo dice molto sui rapporti tra i due stati. Ecco, dunque, tornando alla comunità nazionale italiana, è certo che essendo io stesso istriano, ci conosciamo comunque da sempre, però c'è sempre da parte nostra, ci sono le porte aperte e c'è una collaborazione costante, intuitiva, spontanea, e anche ovviamente la comunità di Pola, ma anche le altre comunità hanno sempre dato una mano quando ci c'erano dei progetti di collaborazione col Consolato Generale d'Italia a Fiume oppure con l'ambasciata. Perciò c'è un bel rapporto dove ci si dà ciascuno un po' una mano nell'interesse soprattutto della cultura italiana, sì. Eccoci, per cui è un ottimo rapporto.
0: Ci siamo dimenticati di chiederle dove si trovi l'ufficio consolare di Pola.
1: Bene, allora certamente se qualcuno, diverse persone conosceranno un po' Pola. La zona si chiama Montezzaro ed è molto centrale, la via è via Giuseppe Tartini 15, per cui è una di quelle vie che non ha cambiato nomi, no? dal 45 poi, per cui zona Montezzaro, diciamo che si trova subito sopra, diciamo, se uno conosce l'Arco dei Sergi è subito la collina. Se uno volesse entrare e andare verso Piazza Foro, diciamo a sinistra c'è una collina e quello è Montezzaro, è uno dei monti di Pola, per cui per oggi abbiamo le tecnologie che ci aiutano, no? Visitando si trova facilmente il consolato.
0: Certamente. Ecco, abbiamo parlato, lei ci ha raccontato delle competenze, delle prerogative, del servizio che un consolato onorario offre, ma possiamo chiederle come si diventi console onorario?
1: Beh, io posso, infatti prima magari ho accennato un poco, no, che generalmente si tratta di professionisti o comunque di persone nell'ambito culturale che hanno dei rapporti precedenti con uno Stato e poi dopo, se quel particolare Stato, in questo caso l'Italia, ha un interesse o un bisogno di istituire dei consolati onorari, si fa riferimento a personaggi a persone che abbiano anche dei contatti con le autorità locali per aiutare. Ora, quello che è successo nel mio caso era che io, insomma, io mi sono laureato, ho studiato in Italia, sono studiato a Trieste, alla fine mi sono laureato a Bologna. Dopo la laurea ho iniziato a lavorare, quando sono diventato avvocato ho iniziato a collaborare col Consolato Generale d'Italia a Fiume, che aveva tutta una serie di richieste, di chiarimenti di tipo legale, nel caso concreto sulla tematica dei trattati internazionali concernenti i beni abbandonati, sì. Nel quale sono specialista della materia, e mi sono stato invitato a Roma all'epoca quando c'erano le audizioni alla cosiddetta Commissione Leanza, che era una commissione mista dal Ministero degli Affari Esteri e le associazioni degli esuli, dove ho dato dei chiarimenti, ho dato dei pareri, e da lì poi dopo è scattata una collaborazione anche maggiore. E all'epoca ero abbastanza anche giovane, per cui quando c'era l'idea di proporre l'istituzione dei consolati onorari, il mio nominativo è stato identificato su Pola, anche perché abito qui, pur essendo di origine rovignese, ci tengo a ribadirlo.
0: Ecco, proprio sulle origini potremmo magari soffermarci, perché nel suo discorso, appunto tenuto la sera dell'8 maggio, ha ringraziato i collaboratori, ha ringraziato sua moglie in primis, ma ha anche ricordato i suoi genitori, il valore datole dai suoi genitori, e la figura di suo nonno, il fotografo rovignese Virgilio Giuricin, perché nell'occasione appunto della serata è stata inaugurata una mostra appunto di sue fotografie, sempre appunto nella sala spettacoli della comunità degli italiani di Pola. Ecco, possiamo forse approfittare di questo collegamento, rifacendoci appunto a quanto lei ha condiviso con la platea quella sera, un pensiero legato ai collaboratori e un pensiero legato alla famiglia.
1: Ecco, la ringrazio per questa domanda e anche per l'attenzione, perché molte volte nelle diverse interviste è un aspetto così che viene sottovalutato o del tutto non viene discusso. Intanto sì, ecco, il ventesimo era anche un'occasione, no? Per guardarsi un po' dietro, e gli anniversari, ahimè, hanno anche questa funzione, per cui è stata un'occasione dove ho citato tutti i consoli generali, no, con i quali ho collaborato nel periodo, e il mio pensiero è andato anche a loro, però chiaramente la persona che più di ogni altra mi ha aiutato in tutti questi anni è mia moglie Anna. Le persone che vengono qui lo sanno, che riceve le persone, per cui predispone e prepara le pratiche, e questo, senza questo aiuto ovviamente sarebbe impossibile svolgere queste attività quotidiane e coordinarlo con la mia professione. Dall'altro lato però, ecco, il pensiero è andato subito anche ai miei genitori, perché non era semplice, no? Io prima di andare a iniziare i miei studi universitari mi trovavo negli Stati Uniti in un programma di scambio culturale, e lì io studiavo per un anno. E nel decidere che fare, ed erano gli anni quando è iniziata la guerra nell'ex Jugoslavia, no? Per cui bisognava fare, non era semplice, qualcuno avrebbe detto rimani lì negli Stati Uniti e rivederci. Io sono il più grande, io ho anche due fratelli minori, per cui era una situazione non semplice di gestire in un momento in cui iniziava la guerra, la disgregazione dell'ex Jugoslavia, il figlio che ti ritorna dagli Stati Uniti ed è pronto proprio per il servizio di leva, dove fare, come studiare, con l'incertezza più assoluta, con gli altri figli minori. E allora mio papà ha detto, ma su una cosa sono certo, è questo paese che si deve cambiare, e se cambia si cambierà guardando d'Occidente, ha detto, vai. E l'opzione prima, ma senza pensarci troppo, era Trieste, chiaramente, no? Perché Trieste era ed è, a mio parere, comunque il primo riferimento al quale guardano gli istriani quando pensano, ecco, all'epoca soprattutto, no? E allora, ed era un periodo dove non si sapeva nemmeno se mi riconosceranno la laurea in Croazia, sì. Per cui era un periodo dove quello era l'ultima cosa. Per cui, ecco, quando c'era il ventesimo, c'era tutto un ragionamento che penso ciascuno di noi poi dopo spontaneamente si ricorda, e volevo accennare quanta importanza avevano i miei genitori, Lido, che poi era anche sindaco di Rovigno per due mandati negli anni 90, che erano gli anni più duri, no, all'epoca, e mia mamma Onorina, figlia di Virgilio Giuricin, perché in genere Virgilio Giuricin, il fotografo, è una persona molto conosciuta nell'ambito della comunità nazionale, per cui ho voluto dare attenzione, fare un riferimento ai miei genitori, giusto, no? In quella serata. E poi arriviamo a Virgilio Giuricin, che sì, tra l'altro era il primo presidente del Comites Fiume appena istituito, e lui, devo dire che ho riscoperto la figura del fotografo e artista, era un maestro di fotografia a livello internazionale. E l'idea era, se dovevamo organizzare un evento culturale, la cosa che mi rendeva più fiero è quella di fare una mostra. Pochi lo sanno, ma Virgilio Giuricin era all'epoca dell'ex Jugoslavia, era stato scelto all'epoca per rappresentare l'ex Jugoslavia nel 150esimo dell'invenzione della fotografia a Parigi. Per cui, e poi dopo, con la disgregazione della Jugoslavia, è stato il primo fotografo scelto dalla Federazione Croata per il premio alla carriera. Ecco, per cui
0: un'eccellenza della fotografia.
1: Perciò è stata, adesso per me, siccome è mancato, ho avuto la fortuna di avere dei nonni molto giovani quando sono nato, ed è venuto a mancare 2 anni fa. Perciò l'ultima cosa che gli dicevo quando non stava già bene, se avesse ancora qualche desiderio nella sua vita, lui ci ragionava un po' sopra, ha detto magari ancora una mostra fotografica. Ne ha fatto oltre 400 personali, per non parlare di tre cose. Allora lì abbiamo sorriso un attimo, però ecco, l'idea, lo spunto di fare una mostra è stata quella del 20° anniversario, ecco, è andata così
0: rendendo omaggio al fotografo rovignese Virgilio Giuricin, nonno appunto da parte materna del console onorario Tiziano Sosic, console onorario d'Italia a Pola, per chi si fosse collegato in questo momento. Abbiamo ancora circa 5 minuti per questa puntata, per questa conversazione, console, e potremmo magari concludere un ragionamento sulla sera proprio dell'8 maggio. Molti ringraziamenti, ci siamo già soffermati sul ringraziamento da parte della comunità nazionale italiana con diversi esponenti. È arrivato un ringraziamento transfrontaliero anche da parte dell'Università Popolare di Trieste. Ecco, anche in questo caso, in un'ottica transfrontaliera, la figura del consolato onorario rappresenta un riferimento.
1: Certamente, ecco, allora io direi così, che sicuramente gli uffici consolari, allora magari nell'ottica di un rapporto transfrontaliero sarebbe forse più esatto non distinguere il consolato onorario d'Italia a Pola da quello dal viceconsolato di Buie, e poi dopo chiaramente dal consolato generale d'Italia a Fiume, che è un consolato di carriera. Perché? Perché noi dal punto di vista proprio organizzativo e anche da un punto di vista di collaborazione funzioniamo proprio come rete consolare. Perché è importante dire questo? Ma perché poi dopo ovviamente delle funzioni fondamentali di carattere consolare rimangono anche a capo del consolato generale d'Italia a Fiume. Mentre questo da un punto di vista istituzionale, quando parliamo della collaborazione con l'Università Popolare di Trieste piuttosto che con altre realtà, questa non c'è una collaborazione che è diretta, diciamo, non so, consolato onorario Pola eccetera, ma è una cosa che viene gestita in maniera direttamente dal Consolato Generale d'Italia a Fiume, che poi dopo coordina con noi localmente quando ci sono degli eventi che accadono nella mia circoscrizione, che ripeto sarebbe tutta la regione istriana, e qui posso dirlo, dall'altro lato c'è la console, la viceconsole di Buie, la professoressa Giuseppina Raico, anche lei che è stata nominata 20 anni fa, e per l'ex zona B, sì. Tutti sanno che cos'è l'ex zona B, ecco, per cui l'attività va in questo modo, no? Dunque ottima collaborazione istituzionale con tutti gli enti in questione, con le autorità locali in Croazia, il Friuli Venezia Giulia anche come regione, no? Essendo la regione non solo geograficamente più vicina, ma proprio direi linguisticamente, quando parlo linguistico parlo anche del nostro dialetto, no? Che certo. Spesso lo utilizziamo non solo come dire in famiglia, ma lo utilizziamo, posso dirlo io, quando la gente viene qui da me, insomma, si parla direttamente in dialetto, per cui sì, c'è anche una familiarità. Non bisogna, cioè, a parte che è una cosa simpatica, una cosa spontanea per noi, però secondo me non bisogna nemmeno perdere questa abitudine, no? E poi aiuta anche i connazionali quando devono disbrigare le loro faccende, si sentono più a proprio agio a casa loro, come giusto che sia, no? Perché fondamentalmente quando uno viene nel consolato onorario generale deve sentirsi un po' a casa,
0: sì,
1: sua,
0: sì. Sì.
1: Noi facciamo del nostro massimo, ecco,
0: perché, affinché sia così. Sia così. perché sia così. Ecco, proprio un'ultima battuta sui collaboratori che lei appunto ha ringraziato, in primis sua moglie, no? Ricordiamo, ma chi collabora, chi sono i collaboratori dell'ufficio del console onorario d'Italia a Pola?
1: Ma in realtà non abbiamo collaboratori, c'è la mia collega di studio, l'avvocato Sara Radin, che lavora da un punto di vista professionale da 10 anni con noi, per cui ovvio quando uno si ritrova nell'ufficio e arrivano i connazionali, ognuno dà una mano a modo proprio. Dunque il consolato onorario non ha dei dipendenti, non ha dei collaboratori. Le persone che effettivamente in questi anni hanno lavorato sono io, che sono responsabile come console onorario, verifico, controllo le pratiche eccetera, e Anna che le svolge puntualmente, per cui ecco, a differenza chiaramente del consolato generale che ha questa funzione, che è la funzione più importante come consolato di prima categoria, lì ci sono funzionari, dipendenti eccetera che svolgono le pratiche, per cui in realtà 2 persone soltanto che con oltre 10.000 interessati. Siamo, diciamo, come un comune italiano, no? Più o meno, diciamo un piccolo comune, ecco,
0: ha reso perfettamente
1: fare, ecco, sì.
0: Ha reso perfettamente l'idea, ma anche l'affetto verso questo lavoro, verso questo servizio, perché giustamente lei ricordava il console onorario non è un dipendente della Farnesina, è una persona che si pone al servizio dei concittadini, dei connazionali. E noi siamo alla fine di questa conversazione e la ringraziamo, Sosic, per averci raccontato il lavoro, le utilità, le competenze, le prerogative e l'umanità di un console e di un consolato onorario. Grazie, buon lavoro.
1: Grazie mille, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, arrivederci.
0: Siamo giunti così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Mauro Ciccarelli, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: Sigla single della settimana.
3: E se questi fossero i buoni vecchi tempi di cui tutti un giorno parleranno? È la domanda che si fa Chris De Sarandi nel suo percorso miracoloso da busker per le strade a mega successo europeo. È a nostro sigla single della settimana con Good Old Days.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code tra Peschiera e Verona Sud in direzione Venezia e tra Verona Est e Verona Sud per chi viaggia verso Milano a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo segnaliamo traffico rallentato sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Castellana verso Trieste e tra Castellana e Marghera verso Padova. Sempre per traffico intenso si registrano ancora incolonnamenti presso l'uscita di Porto Gruaro sulla A28 per chi viaggia in direzione della A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Truly Medley 90s, i formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria, riproposti per voi da Barbara Urizzi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Un fronte freddo si sta avvicinando alle Alpi da nord. È preceduto dall'afflusso in quota da ovest di aria calda e umida. Seguirà aria più fredda e secca proveniente da nord. Le previsioni durante la notte parziali rasserenamenti, temperature minime da 7 a 17 gradi. Domani cielo prevalentemente sereno, nuvolosità accentuata a tratti a est. Nell'interno localmente vento dei quadranti settentrionali, debole bora nel litorale, cesserà nell'arco della giornata. Temperature massime da 22 a 27 gradi. Sabato sereno con vento da sud-ovest, temperature in aumento. Domenica nuvolosità da moderata a prevalente, soleggiato a est. Precipitazioni anche temporalesche sulle regioni occidentali e parte di quelle centrali. Lunedì parzialmente sereno, nel pomeriggio isolati rovesci o temporali sulla Slovenia nord-orientale. La viabilità, traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, rallentamenti sulla A1 tra Razerto e Postumia in direzione Lubiana. Localmente nell'interno si registrano temporali anche forti con grandinate. Si raccomanda la massima prudenza nella guida, di ridurre la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza a causa della scarsa visibilità. Si ricorda inoltre che è vietato, oltre che pericoloso, fermare le vetture sotto i viadotti o nei trafori. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Incontro Corva Ziza a Buia. I deputati italiani e i parlamenti di Zagabria e Lubiana hanno affrontato temi di attualità riguardanti la comunità nazionale italiana. Riunione costitutiva del Consiglio strategico per l'economia, organo consultivo del governo. La Camera di Stato conferma l'indizione del referendum legislativo sulle inchieste parlamentari. L'iniziativa civica di Pirano deposita in comune le firme per un referendum contro la vendita di terreni a Fiesso. Fiducia dei consumatori ancora in miglioramento in Slovenia per il terzo mese consecutivo. La BCE lascia invariati i tassi di riferimento. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Oggi a Buia i deputati italiani ai parlamenti croato e sloveno, rispettivamente Marin Corva e Felice Ziza, hanno inaugurato una prassi nuova, ossia gli incontri stampa congiunti sui temi che riguardano da vicino la comunità nazionale italiana. Sentiamo Valmer Kusma.
2: Nella conferenza stampa convocata alla comunità degli italiani di Buia, i due deputati hanno sottolineato l'impegno a essere ancora di più presenti sul territorio, a contatto con le istituzioni della comunità nazionale italiana e soprattutto con i singoli connazionali. Uno dei punti da affrontare quanto prima, così Felice Ziza, è battersi a Lubiana per il riconoscimento anche in Slovenia dell'Unione Italiana quale organizzazione unitaria, autonoma e rappresentativa della comunità nazionale italiana sull'esempio della Croazia. Ziza ha quindi affrontato il tema dell'informazione radiotelevisiva italiana avanzando una proposta interessante.
3: Alcuni mesi fa il governo sloveno, quindi tramite l'Ufficio per le Nazionalità, ha inviato al governo croato proprio l'intento di discutere a favore dei Radio TV Capodistria come eventuale quinta istituzione comune e di creare anche in questo caso un polo informativo comune tra Slovenia e Croazia a favore della comunità nazionale italiana, anche con Radio Pola, Radio Fiume e tutti i media che rappresentano la comunità nazionale italiana.
2: In agenda anche i collegamenti stradali tra l'area Istro-Quarnerina e l'Italia. Felice Ziza ha osservato che l'Italia non ha mai preteso né dall'ex Jugoslavia e nemmeno dalla Croazia e dalla Slovenia il rispetto degli accordi di Osimo in tal senso, per cui andrebbe sicuramente allestito un tavolo tecnico. Sull'argomento si è espresso pure Marin Corva.
4: Per aumentare la qualità di vita dei nostri connazionali ci impegneremo sicuramente a favorire il collegamento autostradale tra Croazia, Slovenia e Italia, che effettivamente è stato previsto da Osimo, cercando anche di di fare, diciamo, un passo in più. Dunque, oltre al collegamento che prevedeva il collegamento tra gli stati attraverso il Quarnero, fare anche promuovere il collegamento anche attraverso l'Istria, cioè collegando in pratica l'Ipsilon istriana all'autostrada che arriva fino a Isola.
2: Sempre in tema di strade, Felice Zizza ha reso noto che entro il 2027 in Slovenia sarà approvato il nuovo piano regolatore per poter realizzare il segmento autostradale di 16 chilometri tra Capodistria e il valico di Castelvenere, mentre i lavori della durata di 7 anni potrebbero iniziare nel 2030.
1: Si è riunito questo pomeriggio per la seduta costitutiva il Consiglio strategico per l'economia, un organo consultivo del governo che sarà presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato e leader di Focus Marco Lotrice. Nell'ambito del Consiglio saranno creati 5 gruppi chiave su competitività, tasse, legislazione sul lavoro, deburocratizzazione e digitalizzazione, cui contribuiranno fino a 15 esperti di settore. Valerio Fabbri.
5: Sono 17 le proposte tematiche che a partire da settembre saranno discusse in seno al Consiglio strategico per l'economia. Le cui priorità sono fiscalità, legislazione del lavoro e deburocratizzazione. Come ha dichiarato Lotrice prima della seduta costitutiva dell'organo, l'obiettivo principale di questo tavolo di lavoro e di dialogo con alcuni rappresentanti del mondo imprenditoriale è di proporre e quindi adottare soluzioni concrete a favore dell'economia, o meglio ancora delle politiche economiche che dovrebbero essere adottate per mettere il turbo alla Slovenia tramite l'impegno di lavoratori e imprese. Poca teoria e molta prassi, insomma, che passerà soprattutto per i gruppi di lavoro dedicati, nei quali sarà comunque fondamentale il contributo degli esperti di settore. Lotrice ha anche spiegato che la linea guida fondamentale rimane il lavoro, che dovrà essere remunerativo, soddisfacente e sempre nel rispetto dello Stato sociale. Anche il primo ministro, Janez Janša, ha partecipato alla sessione inaugurale. Al suo arrivo, in una breve dichiarazione ai media, ha espresso soddisfazione per il fatto che, oltre ad alcuni membri con un orientamento più teorico, il Consiglio abbia riunito molti professionisti del settore economico, garanzia non solo di validità ma anche di attuabilità. Secondo Janša, migliorare la competitività dell'economia slovena è nell'interesse di tutti. Per questo, la composizione odierna del Consiglio non è rigida né rimarrà chiusa, ma, ha aggiunto il Premier, verrà ampliata per includere tutti i settori dell'economia reale.
1: Dopo oltre 6 ore di dibattito, la Camera di Stato ha approvato l'indizione del referendum sulla riforma. Sulla riforma delle inchieste parlamentari. La consultazione si terrà il prossimo 11 ottobre con l'avvio dell'iter elettorale fissato il 1 settembre. Contestualmente le forze di maggioranza insieme a Resnica Verità hanno depositato 3 richieste di referendum consultivi, tra cui quella per l'abolizione del canone RTV, sostenendo il diritto dei cittadini a pronunciarsi direttamente su temi di rilevanza nazionale. Il servizio di Alessia Mitar.
6: Posizioni differenti accompagnano il via libera al decreto referendario giunto in aula sulla spinta di una richiesta formalizzata dagli ex membri del Comitato per la tutela dei diritti umani e sostenuta da ben 44.619 firme. Al centro del dibattito vi è la controversa riforma approvata a maggio che circoscrive l'impugnabilità dinanzi alla Corte Costituzionale degli atti istitutivi delle commissioni di inchiesta, privando i soggetti sottoposti a indagine di questa risorsa legale. Secondo i promotori del referendum, la norma elimina un presidio cruciale contro la strumentalizzazione politica delle inchieste parlamentari, relegando la difesa dell'indagato a un mero ricorso al Tribunale amministrativo per violazione dei diritti umani, da presentarsi entro il ridotto termine di 8 giorni dalla notifica della relazione finale. Il quesito su cui la popolazione sarà chiamata a esprimersi chiederà infatti agli elettori se intenda confermare la legge di modifica approvata. Questa ha riscontrato l'attacco dell'opposizione, che accusa il provvedimento di smantellare le tutele necessarie a garantire l'imparzialità dell'accertamento delle responsabilità politiche. Di contro, il governo, insieme a Resnica Verità, pur votando a favore del decreto, ha accusato gli avversari di diffondere disinformazione al fine di coprire episodi di corruzione passata. A completare il quadro, le stesse forze hanno depositato 3 ulteriori richieste di referendum consultivi. Il condizionamento dei sussidi per i soggetti abili all'impegno in mansioni di pubblica utilità, la soppressione del canone radio-televisivo e la limitazione del voto alle amministrazioni amministrativa ai soli cittadini sloveni ed europei, con esclusione dei residenti extra UE. Secondo loro, legare i sostegni sociali a servizi di interesse generale incentiverebbe il reinserimento lavorativo ed eviterebbe abusi, mentre la pluralità dell'offerta digitale odierna renderebbe ormai anacronistico il canone RTV. Infine, la restrizione del voto locale intenderebbe separare i diritti sociali derivanti dalla semplice residenza dai diritti politici veri e propri legati alla cittadinanza.
1: Rimaniamo in tema di referendum e spostiamoci a Pirano, dove continua a far discutere la delibera di vendita di alcuni terreni comunali a Fiesso. L'iniziativa civica contraria all'operazione ha raccolto oltre 900 firme per chiedere un referendum, mentre il comune sta verificando se la consultazione popolare sia giuridicamente percorribile. Beatrice Zizza.
7: L'iniziativa civica di Pirano ha consegnato al comune 921 firme, ben oltre le 300 necessarie, per chiedere l'indizione di un referendum sulla vendita di 7 terreni comunali a Fiesso. Secondo il rappresentante del movimento e consigliere comunale Davorin Petaros, il risultato dimostra la volontà dei cittadini di poter partecipare alle decisioni che riguardano la pianificazione del territorio. Petaros ha criticato quella che definisce gestione troppo accentrata dell'amministrazione, ricordando che la normativa urbanistica prevede il coinvolgimento della popolazione nei processi di sviluppo e gestione del territorio. A suo avviso, come riporta l'agenzia di stampa STA, la raccolta firme smentisce l'idea che i cittadini non siano in grado di partecipare in modo consapevole e responsabile al dibattito pubblico. L'iniziativa contesta la delibera approvata dal Consiglio Comunale nella sua ultima seduta ordinaria, ritenendola inopportuna, e ribadisce che nelle scelte che riguardano il territorio dovrebbero prevalere il confronto, il dialogo e il coinvolgimento della cittadinanza. Dal canto suo, il comune di Pirano ha spiegato che la delibera relativa alla vendita dei terreni riguarda un atto specifico, elemento che potrebbe non consentire lo svolgimento del referendum. L'amministrazione chiederà comunque un parere agli organi competenti. Nel caso dovesse emergere una base giuridica, verrà avviata la procedura per la consultazione. In caso contrario, il sindaco di Pirano, Andrei Korenika, ha annunciato che proporrà al Consiglio Comunale di revocare la delibera, rinunciando così alla vendita dei terreni.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Movimento Libertà e Socialdemocratici, forze di opposizione, sono critici nei confronti delle manovre con l'azienda Progros, che il proprietario e deputato di Resnica Verità Boris Mihic ha trasferito gratuitamente l'imprenditore Rocca Snežić, e che dovrebbe finire a causa di un'esecuzione giudiziaria a seguito di pignoramento di beni dello stesso Snežić nelle mani del deputato e coordinatore di Levizia Sinistra Luca Mes, per una causa vinta da quest'ultimo in tribunale. Una mossa provocatoria per testare le capacità aziendali e dirigenziali di Messes in vista della candidatura a sindaco di Lubiana. Il capogruppo parlamentare del Movimento Libertà Borut Sajovic parla di giornata triste per la democrazia slovena e per lo Stato di diritto. Mettiamoci nei panni dei lavoratori dell'azienda in questione, che non hanno ricevuto i salari, anche arretrati e poi promessi, ma senza riscontro, ha detto Sajovic a margine della sessione del Parlamento. Il coordinatore del partito Levizia Sinistra Luca Mesec ha confermato la rimozione del nome della formazione politica Vesna dalla denominazione del proprio gruppo parlamentare a seguito della richiesta formale presentata da quest'ultima. La decisione scaturisce da tensioni tra le due forze, che si erano presentate alle ultime elezioni con una lista comune, ottenendo 5 seggi attribuiti tuttavia esclusivamente a candidati della sinistra. Secondo Mesec, la richiesta di separazione risponde principalmente all'insoddisfazione di Vesna per la mancata elezione di propri rappresentanti in Parlamento, smentendo contestualmente le accuse di condotta unilaterale rivolte al suo partito e ricordando l'assegnazione a Vesna di un terzo delle risorse finanziarie pattuite. Fiducia dei consumatori ancora in miglioramento in Slovenia per il terzo mese consecutivo. A luglio, su base mensile, l'indicatore dell'aumento della fiducia è cresciuto di un punto percentuale, su base annua di 8 punti, ha comunicato l'Ufficio Statistico Nazionale. Su base mensile, 2 delle 4 componenti dell'indicatore di fiducia dei consumatori sono migliorate. La crescita è stata maggiormente sostenuta dalle aspettative riguardanti futuri acquisti importanti, seguita dalle condizioni finanziarie delle famiglie. D'altra parte, sono peggiorate migliorate le aspettative sulle condizioni economiche del paese, diminuite di 5 punti percentuali. Su base annua tutte e quattro le componenti dell'indicatore di fiducia sono migliorate, la crescita è stata influenzata da aspettative più ottimistiche sulle condizioni economiche del paese, grandi acquisti e sul futuro stato finanziario delle famiglie. Italia, continuano gli accertamenti sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto durante un fermo di polizia a Bologna. Nuovi video acquisiti dalla procura mostrano le fasi precedenti e successive all'intervento degli agenti, mentre cresce il confronto tra le ricostruzioni delle parti. Nelle prossime ore sono attese i risultati dell'autopsia, che dovranno chiarire le cause del decesso e le modalità dei soccorsi. Davide Fifacco.
8: Nuovi video entrano nell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto il 19 luglio durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le immagini, ora gli atti della procura, ricostruiscono diversi momenti della vicenda e saranno valutate insieme ai risultati dell'autopsia, attesi nelle prossime ore. In uno dei filmati, Fakir appare da solo, scalzo, in evidente stato confusionale. Urla, si dimena e resta disteso sull'asfalto. Successivamente arrivano gli agenti che, secondo quanto emerge dal video, mantengono inizialmente le distanze e cercano per circa mezz'ora di parlargli nel tentativo di calmarlo. La situazione precipita quando l'uomo si dirige verso un'auto in transito. A quel punto gli agenti intervengono, lo immobilizzano a terra e utilizzano anche lo spray e il peperoncino. Le immagini mostrano Fakir bloccato con le fascette alle caviglie e con le braccia dietro la schiena. Un altro video documenta la fase dei soccorsi. Due operatori della Croce Rossa eseguono le manovre di rianimazione mentre l'uomo risulta ancora immobilizzato. Proprio questo aspetto è al centro delle contestazioni dell'avvocato dei familiari, Fabio Anselmo, che definisce inammissibile una rianimazione effettuata senza prima liberare la persona dalle fascette e sottolinea la presenza di segni sul volto attribuiti allo spray al peperoncino. Diversa la posizione della difesa dei due agenti. Il loro legale, Gabriele Bordoni, richiama anche le immagini della bodycam di uno dei poliziotti, nelle quali si vede Fakir entrare in contatto con altre persone e con un'auto, sostenendo che l'intervento fosse necessario per mettere in sicurezza la situazione. L'inchiesta dovrà inoltre chiarire le condizioni psicofisiche dell'uomo. Dagli accertamenti emerge che circa un mese prima Fakir si era rivolto al pronto soccorso per un problema di natura psichiatrica e che in precedenza era già stato segnalato alle forze dell'ordine per comportamenti molesti. Infine, tra gli elementi acquisiti dalla procura c'è anche la registrazione della telefonata con cui gli agenti avrebbero richiesto al 118 l'invio di un'ambulanza con automedica per una persona in crisi psichica. Secondo la ricostruzione della difesa, il mezzo specializzato non sarebbe stato disponibile in quel momento. Saranno ora gli esiti dell'autopsia e gli ulteriori accertamenti investigativi a chiarire responsabilità e cause della morte.
1: L'incertezza rimane elevata e l'impatto inflazionistico derivante dallo shock energetico ancora si deve manifestare appieno, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde al termine della riunione del Consiglio direttivo, che ha lasciato invariati i tassi di riferimento per affrontare l'incertezza provocata dal conflitto in Medio Oriente. Il Consiglio della BCE seguirà un approccio basso sui dati, con decisioni che verranno adottate di volta in volta. Nell'Eurozona la crescita rimane modesta nel breve termine, mentre i rischi per l'inflazione sono al rialzo, ha detto Lagarde. Pertanto è necessario agire con urgenza per rafforzare l'economia dell'area euro, mantenendo allo stesso tempo le finanze pubbliche sane, ha aggiunto. E torniamo in Italia. Le presenze turistiche a Muggia hanno registrato un deciso incremento negli ultimi 6 anni, lo ha confermato l'ufficio statistico di Promoturismo FIVG, che ha registrato un aumento di quasi l'80%, sostenuto soprattutto dalle presenze dei turisti stranieri. Alessandro Martegani.
9: Una presenza turistica in costante aumento negli ultimi 6 anni, con un'accelerazione in tempi più recenti. Sono molto positivi i dati delle presenze turistiche a Muggia, la cittadina estroveneta che, secondo i dati elaborati dall'ufficio statistico di Promoturismo FVG, dal 2019 al 2025 ha visto un incremento delle presenze del 79,6%, arrivando nel 2025 a più di 100.000 presenze contro le 55.000 del 2019. A sostenere la tendenza dall'aumento sono stati soprattutto i visitatori stranieri, che nel 2025 hanno rappresentato oltre la metà delle presenze totali e sono raddoppiati rispetto al periodo pre-Covid. In crescita però anche la componente italiana, che rispetto al 2019 è cresciuta del 53% e che ha visto anche un aumento nei tempi medi di permanenza. I residenti in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte rappresentano la metà dei visitatori provenienti dalla penisola, mentre guardando all'estero la stragrande maggioranza delle presenze proviene da Austria e Germania, ma anche dall'est Europa come Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia. In aumento anche le presenze dagli Stati Uniti con un migliaio di persone nel 2025. Secondo l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, il successo di Muggio è legato alla valorizzazione del turismo lento, in particolare attraverso percorsi come l'Alpe Adria Trail, ha detto, e dell'identità e delle tradizioni locali che hanno nel carnevale muggesano la principale attestazione. I risultati raggiunti, ha concluso, dimostrano le potenzialità, per molti versi ancora inespresse, del territorio e l'efficacia del fare sistema tra pubblico e privato.
1: Arte e cultura, ritorno a Buenos Aires di Marco Becchis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, e Succederà questa notte di Nanni Moretti, The Echo Chamber di Andrea Pallaore, L'estranea di Paolo Strippoli, sono i 5 film italiani in concorso alla 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre, di cui è stato svelato il programma dal direttore artistico Alberto Barbera. Presentando il film di Moretti, Barbera ha ricordato che il regista manca a Venezia dal 1989, era l'anno di Palombella Rossa, ha detto: ci auguriamo che questo attesissimo ritorno ci faccia dimenticare l'errore di 37 anni fa. Il riferimento all'esclusione del film dal concorso ufficiale del 1989, una decisione che scatenò polemiche perché considerata da molti politica in concorso per il Leone d'Oro 2026, naturalmente anche molti film stranieri. Prende il via questa sera l'edizione 2026 della rassegna Isola in Musica, con il primo dei due appuntamenti musicali in programma in Piazza Manzioli. Alle ore 21 salirà sul palco l'Emilia Martinson Quintet, guidato dalla cantante e compositrice svedese di origini isolane, considerata una delle voci più interessanti del jazz europeo contemporaneo. Il concerto proporrà un incontro tra jazz, musica nordica, folk e sonorità moderne. L'ingresso è libero. La rassegna proseguirà sabato 25 luglio con lo spettacolo Dezz'amore del tenore pop Piero Mazzocchetti. Si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardi, redazione Alessia Mitar, in sala di regia Igor Vigini. Ricordiamo che tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Iana Belzian. Buona serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo le strade gestite da Autostrade Alto Adriatico, Brescia Padova e CAV. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano le aree di servizio di Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 sono chiuse per quanto riguarda l'erogazione di carburanti. Vi informiamo inoltre che sulla A4 Venezia Trieste nella giornata di domani, venerdì 24 luglio, avverrà l'apertura delle nuove aree di parcheggio di Fratta Nord e Fratta Sud, localizzate rispettivamente al chilometro 456 direzione Venezia e direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Tour de France 2026, meno 3 alla fine di questa 113esima edizione. L'odierna 18esima tappa ha aperto il trittico di frazioni alpine e ha proposto circa 4.000 metri di dislivello. Poco più di 185 km da percorrere da Voiron a Orsay-Merlet, intramezzati da 5 Gran Premi della montagna. Il primo e l'ultimo di prima categoria, uno di seconda e due di terza. Proprio sul finale, dopo il terza categoria, sono seguiti gli ultimi 12 km verso il traguardo, posto sull'Orsay-Merlet, ascesa di prima categoria con 7 km al 6,7% di pendenza media. Negli ultimi 5 km la Red Bull si è portata al comando del gruppo Maglia Gialla, ma è stato poi l'ecuadoriano Richard Carapaz di Education Easy Post a sferrare un attacco secco, staccando lentamente tutti gli inseguitori. Il 33enne sudamericano ha vinto di forza e in solitaria, staccando di 45 secondi lo svizzero Mauro Schmidt di Team JCO e l'americano Matteo Jorgensen di Visma Lise Bike. Il gruppo Maglia Gialla è transitato dal traguardo con circa 4 minuti e 40 secondi di ritardo dal vincitore. Tadej Pogacar, sempre Maglia Gialla, in giornata ha perso l'importante gregario Brandon McNulty, ritiratosi per problemi fisici dopo giorni di sofferenza. E ora passiamo al calcio per parlare dei turni di qualificazione alle Coppe Europee della prossima stagione. Stasera si gioca l'andata del secondo turno della Conference League, che vedrà in campo le slovene Koper, ospite del Runavik alle Isole Faroe, Alumini, che riceve gli albanesi della Dinamo di Tirana, e Bravo, che affronta i macedoni dello Skendia allo stadio Stožice. Già ieri era impegnato lo Zelje, che dalla trasferta in Albania contro l'Ignazia è tornato a casa con un pareggio. La partita, valevole come andata del secondo turno preliminare di Champions League, è terminata 3-3. Dopo il vantaggio lampo dei padroni di casa è arrivato già al sesto minuto, lo Zelje ha dapprima faticato a riprendersi, pareggiando allo scadere del primo tempo con Kvesic su calcio d'angolo di Szeslar. Al 54esimo gli istriani hanno operato la rimonta con Kucic, che ha sfruttato il traversone di Coutris, ma il vantaggio è durato solo 4 minuti, visto che gli albanesi hanno pareggiato poco dopo con Medeiros. I campioni di Slovenia non si sono arresi e al 66esimo si sono riportati avanti con la doppietta del capitano Kvesic, che ha ribadito in rete una respinta. Ci hanno creduto però anche i padroni di casa, che effettivamente hanno firmato il pareggio definitivo al 76esimo col tiro deviato di Diabaté. Gli sloveni sono andati vicinissimi alla vittoria nel recupero, quando l'esterno di Daniel si è stampato sulla traversa. Il passaggio del turno si deciderà martedì prossimo con lo Zelje, che avrà dalla sua il pubblico di casa. Facciamo un passo indietro ai mondiali di calcio appena terminati. A riguardo, ieri sera la FIFA ha pubblicato la formazione ideale degli iridati. Tra i migliori 11 troviamo in porta il capoverdiano Vosigna. In difesa i campioni spagnoli Pedro Porro e Marc Cucurella, Lisandro Martinez argentina e il francese Upamecano. A centrocampo lo spagnolo Rodri, anche nominato miglior giocatore del torneo, Jude Bellingham Inghilterra e Michael Olise Francia. Mentre davanti il tridente di lusso sarebbe composto da Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé. E ora due brevi che riguardano le panchine di due nazionali europee. Mentre in Italia prosegue il valzer di Maldini alla ricerca del nuovo commissario tecnico degli azzurri, in Francia martedì prossimo dovrebbe venire ufficializzato l'arrivo di Zinedine Zidane quale CT dei transalpini, dopo che il suo predecessore Didier Deschamps, in carica da 14 anni, si è dimesso in seguito all'eliminazione in semifinale ai mondiali. I primi impegni dei francesi saranno in Nations League il 25 settembre in Turchia, 3 giorni dopo in Belgio e il 2 ottobre a Parigi contro l'Italia. In Germania invece domani a Francoforte dovrebbe tenersi la presentazione ufficiale di Jürgen Klopp quale nuovo CT della nazionale di calcio. Dopo i primi incontri l'accordo tra l'allenatore e la federazione tedesca sarebbe stato raggiunto l'11 luglio dopo aver risolto gli ultimi nodi contrattuali relativi al legame di Klopp con la Red Bull. Terza giornata oggi ai mondiali di canoa slalom in corso di svolgimento ad Oklahoma City negli Stati Uniti, dove stasera si assegneranno i titoli individuali nel kayak femminile e maschile. Ieri intanto all'OKC Whitewater Center si sono disputate le ultime due prove nelle specialità non olimpiche, ossia la canadese a squadre. Nel comparto maschile ha trionfato la Gran Bretagna davanti alla Francia e alla Germania. Ai piedi del podio la Slovenia di Benjamin Saucek, Luka Božić e Žigalin Hočevar, terzi l'anno scorso in questa disciplina. Al femminile le slovene hanno chiuso più lontane dalla vetta, al sesto posto, mentre l'oro è andato alla Slovacchia davanti alla Cechia e alla Francia.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Buongiorno da Dionisi Botterne, l'odierna puntata della trasmissione estiva a cura della redazione informativa Dentro i Fatti. Parleremo del festival di musica metal che si svolgerà dal 24 fino al 28 luglio a Tolmino. Seppure in versione ridotta rispetto ai 12.000 spettatori che i precedenti festival riuscivano a portare nell'Isontino, il metal ritorna comunque a riecheggiare nella Valle dell'Isonzo. A Tolmino si alterneranno al Tolminator decine di artisti provenienti da tutto il mondo. Non si tratta del maggior festival di questo genere, ma la particolarità è rappresentata dalla splendida cornice naturalistica. Il festival viene ospitato appunto nella cornice offerta della vallata nel cuore delle Alpi Giulia, immersa nel verde e dove è possibile trovare refrigerio nel fiume Isonzo o Tolminca. Gli organizzatori del Dirty Skunks assicurano che la probabilità che questo diventi il festival più amato dai fan del metallo pesante è molto alta. Chert Battaghel, mente e organizzatore dello stesso festival, ci ha spiegato che Tolminator è inteso come una vera e propria vacanza, un'esperienza da trascorrere nella natura incontaminata grazie anche alle sue dimensioni ridotte. Il comune di Tolmino ha infatti autorizzato la vendita di solamente 5.000 biglietti, ci ha spiegato Battaghel.
1: Il festival ha tre palchi, ognuno con un proprio concetto. Per il palco principale collaboriamo soprattutto con agenzie perché si tratta di gruppi di grandi dimensioni. Riceviamo le proposte degli artisti disponibili nel periodo del festival e poi in base al budget e alla varietà dei generi musicali costruiamo il programma. Sul secondo palco si esibiscono sia gruppi proposti dalle agenzie, sia band che si candidano già durante l'edizione precedente. Abbiamo poi un palco Do It Yourself, dove si presentano soprattutto gruppi locali che hanno così l'opportunità di farsi conoscere anche dal numeroso pubblico straniero.
0: Ma come avviene la selezione dei gruppi che si esibiscono al festival?
1: In modo simile agli anni precedenti, abbiamo analizzato le offerte degli artisti disponibili in quel periodo e poi abbiamo costruito un programma il più possibile vario dal punto di vista dei generi musicali.
0: Quali novità porterà il Tolminator 2026?
1: Quest'anno abbiamo investito molto di più nel programma e negli artisti. In passato non potevamo permettercelo perché non sapevamo con certezza quanti biglietti avremmo venduto. Ora la vendita è più stabile e prevedibile, quindi possiamo pianificare meglio il budget e destinare più risorse alla qualità del cartellone.
0: Come sono attualmente i rapporti con le autorità locali?
1: Direi buoni, non sento più molte lamentele, probabilmente contribuisce anche il fatto che il denaro che ogni anno rimane inutilizzato sulle carte per le bevande viene donato a diverse associazioni del comune di Tolmino e dei dintorni. Inoltre paghiamo la tassa festivaliera che porta ulteriori risorse al comune per vari progetti. Qualcuno che non è soddisfatto si trova sempre, ma le proteste sono decisamente diminuite rispetto al passato.
0: Da quali paesi proviene la maggior parte dei visitatori?
1: Circa il 50% arriva dalla Germania. Negli ultimi anni sono tornati anche molti visitatori dal Regno Unito e dalla Francia, cosa che ci fa molto piacere. Circa un quarto del pubblico è sloveno, mentre il resto proviene soprattutto dai paesi confinanti.
0: La natura è uno dei grandi punti di forza del festival. Cosa fate per preservarla?
1: Per noi è fondamentale, vogliamo che il festival possa rimanere in questa location anche in futuro. Se danneggiassimo l'ambiente naturale sarebbe un grave problema sia per il festival sia per il territorio.
0: Dove vede il Tolminator tra qualche anno?
1: Penso che il festival rimarrà più o meno come oggi. Se in futuro riusciremo a registrare regolarmente il tutto esaurito, potremo aggiungere una giornata in più, un po' come accade al Punk Rock Holiday. Questo ci permetterebbe di portare anche qualche nome di maggiore richiamo. Continuiamo inoltre a cercare piccoli miglioramenti che rendano l'esperienza dei visitatori sempre più piacevole.
0: Cosa direbbe a chi sta pensando di visitare il Tolminator per la prima volta?
1: Il modo migliore è venire a viverlo di persona. In Slovenia non ci sono molti eventi che si svolgono in un ambiente naturale così spettacolare. Averlo così vicino è quasi un peccato da non approfittarne, soprattutto per chi ama l'hard rock e le sonorità più pesanti. Hard rock, metal, ritmi, eh?

0: E ben ritrovati a Dentro i Fatti. Oggi parliamo di musica metal con il Festival Tolminator, che avrà luogo dal 24 fino al 28 luglio a Tolmino. In questa seconda parte abbiamo deciso di parlarne con Samuel Simonovic, collega della redazione musicale, ma soprattutto personaggio molto coinvolto nella scena metal con i suoi diversi progetti musicali, ma pure in veste di produttore.
1: Si è dimostrata una scelta azzeccata quella di mantenere un festival a Tolmino, anche se ridotto per quanto riguarda un po' la capacità di pubblico, ma secondo me sta funzionando, perché ormai siamo al quarto anno, se non sbaglio, no?
0: Il quarto anno, questo,
1: ecco, esatto,
0: sì.
1: Quindi ogni anno sta crescendo lentamente ma in maniera sostenibile e sicura, e quindi non è un festival d'azzardo che potrebbe finire molto male come altri festival in passato che non ripetiamo di non nominare, ecco. Quindi secondo me la scelta, complimenti a Dirty Skunks e insomma a tutta la crew che hanno la costanza e la perseveranza di continuare con questo festival. Detto ciò, io ogni anno tento di fare almeno una serata al Tolminator. L'anno scorso l'abbiamo fatta insieme, non andiamo nei particolari,
0: bellino,
1: questione radiofoniche. Sì, insomma, comunque è stata una gran bella serata, ci siamo divertiti, quindi ecco, merita sicuramente. La domanda che mi hai fatto è quella: cosa merita di andare a sentire? Qua entrano in gioco i gusti personali. Io, essendo rimasto un po' tra virgolette indietro con la scena metal, cioè continuo ad ascoltare quello che ascoltavo quando avevo 20 anni più o meno, sono evoluto poco in questo senso, sicuramente andrò a sentire o i Satyricon o i Deicide. Beh, Municipal Waste oppure i Hatebreed sono delle band che
0: incarnano forse quella rabbia giovanile,
1: ecco, vanno un po' più sull'hardcore, quella rabbia che noi abbiamo forse un po' perso,
0: sì, un po' ci siamo un po' ammosciati.
1: Ecco, esatto,
0: ecco. Però questo discorso, Samuel, tu hai menzionato due band che ascoltavamo noi scuola media,
1: già
0: noi eravamo neanche forse maggiorenni,
1: e questo è quello che sto dicendo.
0: Forse il primo CD di musica estrema che ho comprato è stato proprio con te, dei Deicide, a Capodistria in un negozietto.
1: Già.
0: E adesso tocchiamo un punto. Il metal è ancora una musica per giovani?
1: Stiamo toccando un punto un po' ambiguo, perché infatti quali sono i nuovi eroi, quindi, della scena? Se continuano ad essere proposte ai festival più importanti, band che comunque erano già famose 20 anni fa, c'è un po' di crisi del genere metal? Forse c'è forse anche il metal, che è uno dei generi che persevera di più, ecco, per quanto riguarda i generi alternativi, perché comunque resta popolare in confronto alla scena indie o all'hardcore, eccetera. Sicuramente è molto più popolare, ma è un po' vittima dei tempi, ecco, vittima del fatto che i giovani magari non escono più, non amano la musica dal vivo, sono più isolati nelle
0: La musica in stream
1: vite.
0: C'è comunque, no? I ragazzi la ascoltano con le varie piattaforme, da Spotify, eccetera, però non vanno più visitati i concerti.
1: Già, e questo è un bel problema, perché i musicisti a un certo punto campano grazie ai concerti, non è che campano grazie agli streaming, cioè a parte alcuni, quindi una cerchia ristretta.
0: Ma ciò che affascina, Samuel, però, è che questi nonni del metal, no? Pensiamo ai Metallica, Judas Priest, eccetera, fanno ancora il sold out.
1: Beh, questo
0: è finché siamo questo vuol dire che veramente i fedeli del metallo
1: questo
0: sono
1: è il lato
0: fedeli,
1: positivo questo
0: credenti.
1: È il lato positivo di questa ambigua situazione di cui stiamo discutendo, ecco. Infatti i true diehard metallari però molleranno al momento di
0: quando
1: perire,
0: arriverà Matilda,
1: insomma, sì, appunto, non prima, a quanto pare, perché
0: e non viene tramandata sta passione, non è strano, insomma, perché questa voglia di ribellione con quello che sta succedendo nel mondo, è strano che non ci sia più, o ci sono altre espressioni musicali che secondo te incarnano un po' di ribellione?
1: No, secondo me no.
0: Il trap proprio,
1: No, guarda, i giovani di oggi più a modo di vedere la ribellione proprio non la conoscono, ovvero se la manifestano, la manifestano in modo molto alienato e
0: chiusa, dice.
1: Esatto,
0: un po' frustrante.
1: Sì. Uh-huh. Sono anestetizzati totalmente dalla realtà digitale, dall'intelligenza artificiale, dai giochetti, da tutte quelle cose lì, dalle connessioni. Uh-huh. E li vedo un po' apatici, per non dire anedonici, ecco, cioè, nel senso, non è la migliore delle situazioni molto prospettiva per quanto riguarda la gioventù e diciamo quello che la gioventù dovrebbe incarnare, quindi gli ideali, la voglia di combattere, l'esporsi. No, i tempi sono cambiati e vedremo come andrà a finire.
0: Recentemente hai pubblicato con la tua band Ather Era il quarto album dal titolo Sinistria.
1: Allora sì, abbiamo fatto uscire il nostro quarto album dopo molti anni di attesa. Anche perché, insomma, sai, con l'età non sei così produttivo come magari quando avevi 20 anni. Comunque, l'album è venuto bene, in un modo o nell'altro ce l'abbiamo fatta. È uscito per On Parole Productions il 30 di maggio, sì, esatto. E come dici bene tu, sì, il titolo è un gioco di parole, ovviamente. Sinistria, che in qualche modo va inglobare nel concetto dell'album la regione istriana in cui viviamo, ecco, quindi è un album concettuale, si potrebbe dire in questo senso. Sinistria, perché ovviamente trattandosi di un album di metal estremo, i temi sinistri sono quelli che più gli si addicono. Poi anche, insomma, il gioco di parole per quanto riguarda proprio il concetto dell'album va a raccontare un po' come l'Istria, in quanto regione multietnica e multiculturale, che dovrebbe in qualche modo incarnare l'essenza della simbiosi e della convivenza tra popoli e nazioni, in verità ha una storia molto sinistra, appunto, una storia sinistra che è piena di tragedie, di momenti molto bui. Ecco perché Istria e Sinistria sono due cose.
0: Interessante questo gioco di parole, ci hai messo molto a trovare questa formula del cilindro.
1: Ma è venuta un po' per caso, sinceramente. Ho detto, cavoli, suona bene, si potrei fare
0: in effetti suona molto bene.
1: Titolo, sì, esatto.
0: Quello che si nota subito ascoltando l'album dal suono, che è molto ben prodotto.
1: Questo per me è un onore, diciamo, anche perché sono un...
0: Bene, mi fa piacere.
1: La mia passione, ecco, è quella di fonico e produttore, una passione che mi porto dentro da quando ero teenager. Quindi, ecco, dopo aver prodotto tanti album, magari alcuni così, questo è venuto bene.
0: Diciamo, tutti gli aspetti, i singoli aspetti vengono molto in luce, diciamo, sia dalla batteria, dal basso, dalla chitarra, anche la tua voce, il tuo modo di cantare, che se non sbaglio mi sembra che è cambiato, c'è una nuova tecnica o...
1: No, l'età, Botter. Purtroppo sai com'è, la voce si abbassa con l'età e quindi... Da un black metal più classico, high pitch, come dire, mi sono abbassato un po' verso un quasi un growl a momenti, ecco, e questo è il discorso. Poi la produzione, ti ringrazio per le belle parole, infatti abbiamo fatto in modo che anche le parti di basso e le linee, che sono magari un po' meno convenzionali rispetto a quelli che sono i canoni del genere, vengono messe in risalto, anche perché ci piace avere un suono personale, un modo di essere riconosciuti. Penso, insomma, sia uno dei, se abbiamo qualche qualità, sicuramente quella di avere un proprio suono abbastanza riconoscibile.
0: Vi siete più concentrati su quei cosiddetti mid-tempo, o mi sbaglio, sono più quelle tipiche sfuriate da...
1: Beh, non siamo mai stati una ben velocissima in questo senso, sicuramente abbiamo avuto momenti più in forma per quanto riguarda la velocità, non abbiamo voluto fare un album veloce, non è questo quello che è il nostro punto, di, insomma, il modo di esprimersi, è il groove più che altro quello che conta, il groove e l'atmosfera, quindi il groove è un modo di dire per la ritmica che ti porta avanti, appunto i mid-tempo sono noti per essere dei momenti molto molto groovy, ecco, e questo è quello che con gli anni è diventato quello che mi affascina di più e mi attira di più nel genere metal. Trattasi comunque, se vogliamo parlare di etichette, possiamo comunque definirlo un album di black metal, perché no, ma anche se ovviamente non è il genere per antonomasia, come dire, ci sono
0: sarebbe
1: elementi.
0: Meglio dire semplicemente di metal estremo.
1: Di metal estremo, ecco, è molto più giusto, sì, perché ci sono comunque parti doom, parti death, parti più psichedeliche. Tentiamo anche di essere vari in questo senso, non vogliamo limitarci ad un genere e farlo secondo le aspettative proprio dei fan appassionati di quello specifico genere lì, ecco.
0: Tra un album e l'altro decorre parecchio tempo, è stato faticoso, diciamo, sfornare quest'ultimo gioiellino?
1: Mentirei se dicessi di no, sicuramente sì, sai, non abbiamo più 20 anni, abbiamo tante altre cose da fare, tanti impegni, è un genere musicale che comunque richiede tante prove, tanto esercizio, perché comunque dal punto di vista anche proprio fisico non indifferente suonare metal estremo a 40 anni e passa, ecco, e quindi bisogna anche trovare il tempo di trovarsi, non sono soltanto io la band, c'è Eva, c'è Jure, tutti hanno un lavoro, tutti sono pieni di impegni, quindi figurati, mettersi lì in studio a stare alcune settimane o più per registrare, insomma, non è cosa da poco.
0: A proposito di impegni, dopo un album di solito...
1: Dopo un album non è finita lì, anzi il lavoro comincia in quel momento, bisogna promuoverlo, bisogna suonare, bisogna fare spam, come si dice oggigiorno, soprattutto perché, insomma, la produzione in rete è quella che conta di più. Lo stiamo facendo in qualche modo, ma insomma anche i riscontri non sono male, devo dire.
0: Avete già fissato delle date in giro?
1: Guarda, non abbiamo date fisse, ma entro alcune settimane farò un annuncio, perché penso di ottenere alcune conferme per qualche data all'estero, visto che, insomma, la zona, la Slovenia l'abbiamo già passata e strapassata in tutti i modi, in tutte le salse, quindi tentiamo di suonare un po', di fare qualche weekend in Austria, in Ungheria e nei paesi circostanti, ecco.
0: E concludiamo questa edizione di Dentro i Fatti, dedicata al Festival Tulminator e al metal in generale, ascoltandoci gli Ater Era.

0: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco.
3: Ancora una volta bentornati a Classic Rock On Air, bentornati da Renato Marengo
2: e da Marco Testoni. Ciao a tutti.
3: Ragazzi, parliamo sempre di Classic Rock, del numero in edicola che c'ha i favolosi Deep Purple, ma anche, come sempre, tanti servizi interessanti. E negli stili di copertina c'è, incredibile ma vero, un nuovo disco dei Rolling Stones. Ragazzi, sono 70 anni, 60 anni, quasi 70, che i Rolling Stones hanno cominciato a rivoluzionare la musica con loro. Incredibile rock strepitoso, ancora continuano, e ancora Mick Jagger, Keith Richards, insomma i Rolling Stones che strabiliano ancora. Un nuovo disco, e stavolta con una grande ospite. Quando si diceva amavo i Beatles e i Rolling Stones, e beh, loro non sono mai stati nemici tra loro. Infatti hanno ospitato Paul McCartney in questo nuovo disco.
2: E non solo Paul McCartney, c'è anche la presenza di loro batterista, ahimè scomparso nel 2021, Charlie Watts, perché sono andati a recuperare una delle ultimissime storiche sessioni di batteria registrate dal buon Charlie, e l'hanno inserita in una canzone, Hit Me in the Head. Quindi un album ricco di curiosità, spunti, ma soprattutto ricco di energie, caro Renato. Questi non so che hanno fatto. Io l'ho sentito tutto questo album in anteprima e devo dire che ancora hanno tanto da insegnare, ormai sono oltre ottantenni.
3: Tanta vivacità, tanta brillantezza, ancora son petta sui palchi e compagni. Ma la cosa molto bella, molto interessante, è che hanno fatto questo miracoloso recupero, diciamo, della batteria di un loro collega che non c'è più, ma la sua musica c'è. Quindi tutta la curiosità di ascoltare quale brano vogliamo far sentire, che viene sotto il titolo dell'LP.
2: È semplice, l'album si intitola Foreign Tanks ed è il loro 25esimo album, ci tengo a dirlo, e noi facciamo sentire ovviamente il singolo che ha lo stesso titolo.
3: Rolling Stone,
2: Foreign Tanks.

0: E allora continuiamo a Classic Rock, continuiamo occupandoci questa volta di chi cerca spazio, emergenti oppure artisti, insomma, che con le major difficilmente trovano spazio, ma che tramite il nostro programma e tramite soprattutto l'altoparlante che ce li propone e che li sostiene in tutta Italia si affacciano, e noi fa sempre piacere dare spazio. Quando dico noi, dico io e Nando Misuraca, che è con me, divide questo spazio. Ciao Nando.
1: Ciao Renato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock on Air.
0: Bene Nando, allora questa volta l'altoparlante ci ha inviato un gruppo calabrese interessante. Loro praticamente si chiamano Thule, che è il nome di un'isola leggendaria, no? Un po' un nome legato all'antico, a leggende, a territori, no? Come...
1: Sì, all'antica Grecia, in qualche modo,
0: esatto,
1: poi vedremo,
0: esatto,
1: che c'entra il mare, insomma, il mare della Calabria.
0: E che con l'antica Grecia ci azzecca parecchio. Esatto. Allora, dunque sì, questi ragazzi fanno un pop rock molto, molto piacevole. Il cantante esprime anche concetti molto seri, un po' di introspezione, c'è cioè una ricerca di... Diciamo qualcosa sul testo che abbiamo sentito prima.
1: Allora, il brano Naufraghi dei Thule parla di una relazione finita, quindi parallelamente descritta come un naufragio emotivo. Il protagonista cerca un appiglio dall'altra parte, sapendo che poi l'unica via di uscita è la propria forza interiore. E quindi fondamentalmente, come hai giustamente detto, è un brano decisamente introspettivo. Musicalmente la produzione è firmata da Gio Santelli, con arrangiamenti che dinamicamente seguono l'evolversi del brano, e quindi è un brano che potremmo definire un pop rock pulito, ecco, forse questa è la definizione giusta, con dei testi educati al punto giusto da poter piacere sia a chi ascolta mainstream sia a chi invece ascolta indie.
0: Allora, noi ve lo facciamo ascoltare perché vale la pena, ci auguriamo che questo gruppo di risentirlo ancora e di vederlo sui palchi. E allora, Thule,
1: Naufraghi.
2: Perché

0: E adesso a Classic Rock On Air la parola alle immagini, cioè ai suoni che supportano le immagini, quindi alle colonne sonore. È il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera sia nel web che altrove. Da noi ovviamente c'è questo bellissimo stralcio delle tue interviste. Stavolta hai intervistato un personaggio internazionale, un italiano che si fa onore. Ne cito qualcun altro: Carlo Siliotto, Fabrizio Sotti, Corrado Rustici, insomma italiani, grandi musicisti che fra Los Angeles e il resto del mondo si sono fatti onore soprattutto nella musica per il cinema. Adesso tu hai intervistato questo Leo Zedd, il cui nome vero è?
1: Il nome vero è Leonardo De Bernardini, che quindi in qualche modo appunto tradisce assolutamente la sua discendenza italiana. L'ho incontrato a Roma, lui vive a Los Angeles, da tanto tempo si è imposto ad Hollywood, ha lavorato con Andrea Bocelli, Josh Groban, Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer per capirsi, realizza colonne sonore ed è qui per parlarci di un suo prossimo lavoro con Giorgio Pasotti, un film intitolato Abbi Fede. Tra gli altri c'è dentro Stefano Fresi, Giovanna Mezzogiorno, che uscirà a breve con la sua colonna sonora, ma soprattutto del suo disco Hand Piano, un affascinante punto d'incontro tra il pianoforte e uno strumento a me molto caro, ovvero l'handpan, quegli strumenti a forma di dischi volanti, per intenderci.
0: Tu suoni e che hanno però le tonalità, cioè la possibilità di avere tonalità dai metalli percossi, no? Ricordo bene il tuo strumento. Vabbè, sì. Allora annunciamo quindi in chiusura poi di questa intervista. Lanciamo già da ora un pezzo che si chiama Antinori e che sarà appunto eseguito da Leo Zedd e Davide Friello. Allora, Soundtrack City.
1: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Zedd, Leo Zeta, o Leo Zedd, come ti devo chiamare?
2: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e per essere umile ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
1: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio: tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Come è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
2: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna. Lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme. I dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita. Quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna. Avevo Lucio Dalla, con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo, attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli, sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese cresceva sempre di più, quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban, quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la CIA americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
1: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
2: Hai citato Electric City, che è stato un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
1: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro, Sotto a chi tocca. Sì. Allora, parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
2: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa, qui cercavo un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti, quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto a chi tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
1: Sì. Ma adesso veniamo a una domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Han Piano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia, la spinta ritmica appunto dell'Handpan di Davide Friello.
2: E io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'Handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono, però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica, quindi abbiamo detto ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
1: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
2: Grazie,
1: ciao Leo.
2: Ciao e grazie
1: ancora. Alla prossima.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana Slot 4 torna a parlarvi di Tony Melillo, stavolta con il brano che dà il titolo al suo ultimo album uscito a maggio scorso, Lady Frisbee, un progetto di 13 brani prodotto da Joe Barbieri. Un disco veramente intenso e delicato, interamente dedicato a Quartina, la cagnolina che ha accompagnato l'artista per 16 anni, trasformando il loro legame in un racconto musicale fatto di ricordi, affetto e tanta gratitudine. Il brano di oggi dà appunto anche il titolo all'album e nasce da un'immagine semplice ma anche straordinaria. Il frisbee rosso, che per

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti, ma come sempre li facciamo in musica, quindi la sigla di chiusura in musica vi saluterà insieme a noi. Noi nel frattempo vi diamo appuntamento per la prossima settimana, quindi a risentirci da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni, che a questo punto però ti introduce, caro Renato, perché stiamo per parlare di un artista a cui tu sei legatissimo, primo perché l'hai prodotto proprio ai suoi esordi e poi perché sei ancora legato e collegato a lui. Stiamo parlando, sì, di Eugenio Bennato.
0: Hai detto bene, hai detto giusto. Eugenio, diciamo, dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare a Musica Nova a Atalanta Power non gli sono mai mancate i riferimenti ai briganti. E per briganti lui ha sempre inteso il malgoverno, il malcostume, ha sempre inteso i poveracci scambiati per banditi per poter essere eliminati e per potersi appropriare dall'inizio delle proprie terre, poi via via oggi probabilmente anche delle proprie vite. Non è un caso se si riparla ancora di briganti, perché il tour che sta portando in giro Eugenio è Briganti del presente, il titolo la dice lunga, quindi siamo ansiosi di sentirlo, è un pezzo nuovissimo, però il nome del tour è questo. E diciamo qualcosa, è un tour internazionale, lui gira un po' tutto il mondo, ma che toccherà anche tante città italiane.
1: Viene considerato un nuovo viaggio musicale di Eugenio Bennato tra le radici del sud, i suoni del Mediterraneo e le storie di ieri che parlano però al presente. In questo senso appunto il titolo Briganti del presente. Il concerto racchiude un po' non solo i cavalli di battaglia dal punto di vista dei brani del repertorio, ma anche proprio del mood, della sua attitudine, e quindi intreccia tradizione, contemporaneità, taranta, canzone d'autore, insomma tutti gli ingredienti che hanno fatto diventare nota la musica di Bennato a tutti quanti. La formazione, mi dicevi, allora partiamo da Ezio Lambiase, chitarra, Mui Hura, basso, Sonia Totaro, grandissima voce, danza e percussioni, e Walter Vivarelli, batteria e percussioni.
0: Ecco, ma io vorrei che tu leggessi questa nota interessantissima che Eugenio fa, una specie di messaggio ai giovani.
1: E allora, guardando questi ragazzi liberi e vincenti che spesso affollano appunto i suoi concerti, da un consiglio che vado a leggervi: per non farsi condizionare dalle mode martellanti del presente è necessaria una carica antagonista fuori dal comune, è necessaria una scelta cosciente ed orgogliosa della propria identità, è necessaria una scelta da brigante. Insomma, molto forte come affermazione.
0: Sì, molto bella, e voglio concludere questo spazio dedicato giustamente al grande amico e grande musicista Eugenio Bennato, dicendo che proprio nei giorni scorsi, in un'intervista che gli ho fatto per il Corriere della Sera su Naples Future Power, cioè il futuro del Naples Power, lui con grande generosità ha dato spazio a un suo

0: musicista, il bassista Muyura, il quale ha una sua formazione giovane, quindi anche più roccheggiante ancora di quello che fa già Eugenio di Contaminazione Sana. È sempre stata una prerogativa di Eugenio la continuità, cioè i giovani, il futuro, continuare non solo quindi il passato e la tradizione, ma il futuro. E il futuro della musica ci auguriamo che sul suo esempio continui bene. E in chiusura, proprio una grande sorpresa, Eugenio stesso ci ha inviato in anteprima questo brano che poi pubblicherà nel prossimo disco, che si chiama proprio I briganti del presente, e dove sentirete anche la francofana voce di Eugenia, che è una delle figlie di Eugenio Bennato, che un po' rappa, un po' canta. Eugenio Bennato,
1: Briganti nel presente.

0: say to make me change my mind. Goodbye.
1: Ai ra pa pa.
2: Baira papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Bentrovati a tutti per questo nostro pomeriggio musicale all'insegna proprio della solarità. Ebbene sì, abbiamo in serbo delle puntate tematiche sulle stelle, sul sole, sulla luna e chiaramente, ecco, qui siamo al cospetto del sole, come ben si poteva intuire da questo primo brano che dà, diciamo così, le coordinate, proprio ci porta nella solarità della musica, Sunshine in the Music, che era un brano eseguito e composto da Jimmy Cliff, pseudonimo di James Chambers, che tra l'altro è scomparso da poco, il 24 novembre del 2025, ed è stato un cantante reggae giamaicano molto famoso per canzoni come Reggae Night, Sitting in Limbo, Wild World, che a sua volta era una cover, I Can See Clearly Now, You Can Get It If You Really Want, Many Rivers to Cross, eccetera eccetera. E noi lo abbiamo colto però con un album del 1983, The Power and the Glory, che era anche un album ha venduto tantissimo, era l'album che conteneva la celeberrima Reggae Night, che è stata poi anche nominata per un Grammy Award come migliore registrazione di reggae. Diciamo, ecco, che un po' tutto il disco ispirava questa positività, questa solarità. Specificatamente Sunshine in the Music è proprio un inno, come dire, al potere terapeutico e unificante della musica. Il brano trasforma questa melodia in una metafora di speranza, suggerendo che le canzoni possono riscaldare l'anima di chi si sente solo e portare luce anche nei momenti più bui. Difatti ci sono alcuni temi chiave che danno il senso di tutto ciò attraverso versi come per esempio Music brightens up a cloudy day, la musica illumina una giornata nuvolosa, e qui appunto Cliff esalta la capacità della musica di scacciare la tristezza. Il brano è dedicato a, anche qui come si dice in un verso, all the lonely, lonely people, tutte le persone sole, proponendosi come un'ancora di salvezza e un conforto universale, quello che noi ci auguriamo di poter offrire a tutti voi, magari proprio a chi per qualche motivo è costretto in qualche modo alla solitudine. E poi c'è appunto questo senso di positività quando si ripete nel refrain We got sunshine in the music, abbiamo il sole nella musica. Ecco, qui Jimmy Cliff intende proprio infondere questa energia positiva e ricordare che la gioia può essere trovata nell'arte, nella condivisione. Un po', diciamo così, siamo su tematiche simili col prossimo brano. Il titolo è anche, siamo là, insomma, The Sound of Sunshine. Ad offrircelo è Michael Franti, che è un rapper, poeta e musicista statunitense che dal 1994 si fa accompagnare dalla sua band personale, gli Spurhead, dei quali è cantante e occasionalmente anche chitarrista. Nella sua musica abbiamo un insieme di stili, hip hop, reggae, folk, funk, jazz e il rock. Noi l'abbiamo colto appunto con questo The Sound of Sunshine, che era il settimo album in studio, siamo nel 2010. Il brano in questione, che intitola appunto il disco, è anche in questo caso un inno alla guarigione, in questo caso e all'ottimismo. Ebbene sì, perché è nato dopo che il cantante ha rischiato addirittura la vita per un'appendicite che sembra che i medici gliel'abbiano diagnosticata addirittura in ritardo, quindi stava quasi, insomma, per morire, e durante la lunga e dolorosa convalescenza in ospedale trovava conforto e speranza proprio nel guardare ogni mattina i raggi del sole che filtravano dalla finestra. Quindi è una canzone che anche in questo caso, come quella precedente, che celebra proprio la gioia di vivere, il potere terapeutico della natura e della musica. Tra l'altro il successo del pezzo ha portato anche alla pubblicazione di una versione europea nel 2011, scritta a quattro mani con Jovanotti, il quale ha adattato parte del testo in italiano, ma noi ve la proponiamo nella versione originale di Michael Franti, quindi The Sound of Sunshine.
1: 1, 2, 3,

questo nostro percorso musicale che abbiamo dedicato al sole, abbiamo scelto proprio di fare un percorso ben preciso, quindi dall'alba fino al tramonto. E c'è proprio una canzone che dà le coordinate di tutto questo, infatti si intitola proprio Dall'alba al tramonto, è un singolo di Levante che fu pubblicato il 21 maggio del 2021 ed è un brano che era nato con l'obiettivo di accompagnare l'uscita del terzo romanzo di Levante, E questo cuore non mente. Tra l'altro Levante, ricordiamolo, una cantautrice siciliana il cui vero nome è Claudia Lagona, è stata lei che proprio ha svelato il significato della canzone in varie interviste, dicendo, vi riporto proprio le sue testuali parole: questo brano rappresenta tante cose speciali per me, prima fra tutte il coraggio di guardare il giorno che si spegne, vivere la paura della notte sapendo che ritornerà il giorno, che in ogni fine c'è un inizio, con o senza di noi, tutto va avanti, andrà avanti, andrà bene. Vi lascio la mia musica e le mie parole, sperando che siano abbastanza, che siano conforto, che siano carezze. Il brano, appunto, anche in questo caso, ha un messaggio di ottimismo e vogliamo proprio incominciare così. Non sarà sempre così, incontreremo delle canzoni magari un po' più malinconiche, ma abbiamo voluto incominciare con questa bella ondata di ottimismo. Ascoltiamolo, insomma, a questo punto, questo brano, che proprio anche in questo caso un inno, come abbiamo già detto per i precedenti, un inno alla resilienza e alla consapevolezza, appunto, che in ogni fine, come ha espresso la stessa Levante, si nasconde un nuovo inizio. Quindi il significato ruota proprio attorno al coraggio di affrontare la paura dell'ignoto, mettiamolo così, simboleggiato proprio dal buio della notte, sapendo poi che il sole tornerà sempre a sorgere, con o senza di noi. Ascoltiamolo quindi, Dall'alba al tramonto, Levante.

Ed entriamo nel vivo proprio dell'alba, e infatti abbiamo scelto un brano che porta proprio questo titolo, Sunrise, ci proviene dai Simply Red e dal loro ottavo album in studio, Home, che fu pubblicato nel 2003. È il primo album del gruppo distribuito sotto l'etichetta personale proprio del leader Mick Hucknall. È stato promosso da alcuni singoli, fra i quali proprio questa Sunrise, anche Fake, che è uscito però in versione remix, la title track Home appunto, You Make Me Feel Brand New, che era una cover poi del brano del gruppo statunitense degli Stylistics. Diciamo che è un disco che ha riportato nei piani alti delle classifiche il gruppo The Simple Red, e il singolo tra l'altro ha una particolarità perché contiene alcuni campionamenti e parte del testo del brano I Can Go For That, No Can Do del duo Ole Odds del 1981. Diciamo che quel brano Sunrise esplora in qualche modo l'incertezza e il desiderio in una relazione. Il testo descrive proprio il desiderio di un amore ricambiato e il dubbio su quanto i sentimenti siano condivisi, usando l'alba appunto Sunrise come metafora di speranza e di un nuovo inizio. Quindi ecco, qui cominciamo a smorzare un pochettino i toni, abbiamo incominciato in maniera molto molto solare appunto e trionfale, adesso insomma entriamo un po' nel vivo di altri sentimenti. Insomma, è un brano che comunque unisce, è vero, c'è una certa malinconia di fondo ma anche una certa positività, e attraverso queste tematiche, intanto questo desiderio di reciprocità, vi dicevo prima, infatti il cantante riflette sulla propria insicurezza chiedendo reciprocità, infatti il cantante riflette sulla propria insicurezza chiedendosi se la persona amata provi le

E torniamo ancora alla musica italiana, un'altra Alba, questo è proprio intitolato L'Alba, e qui decisamente diciamo che di positivo e di solare c'è veramente ben poco se non nulla. L'Alba era anche il quarto album di Riccardo Cocciante del 1975, che pur non essendo un vero concept album, cioè legato a un tema unico che univa un po' tutti i brani, però il disco è comunque costruito intorno all'idea di un uomo in fuga da tutto, praticamente senza una meta. E infatti gli argomenti che caratterizzano i brani sono incentrati proprio sulla stanchezza di vivere, sull'insoddisfazione, sul senso di inadeguatezza e sul desiderio di eludere la realtà. E proprio questo brano, che intitolava anche l'album L'Alba, è esemplificativo, direi, di tutto questo. Diciamo che, ecco, che gli arrangiamenti del disco sono essenziali e scarni, si avvalgono della collaborazione di Marco Luberti per quanto riguarda i testi e sulle musiche ovviamente dello stesso Cocciante. L'Alba fra l'altro uscì anche proprio come singolo e usa praticamente le fasi del giorno come metafora esistenziale, quindi il testo esplora la rassegnazione di fronte alla fine inevitabile di un amore e più in generale il desiderio di riscatto, la speranza di un nuovo inizio dopo un errore o un dolore. Quindi le immagini poetiche ben precise sono appunto questa fine di questo amore, il protagonista affronta un eventuale tradimento, comunque insomma questo abbandono, senza diciamo grande sorpresa, però una storia quasi predestinata in cui la rassegnazione appunto prende il sopravvento, perché sembra che la fine fosse già in qualche modo nell'aria. Il ciclo della giornata poi riflette in qualche modo i moti dell'anima. Il giorno che fa più male rappresenta la sofferenza vissuta, mentre la sera cancella tutto, vi riporto appunto alcune parti del testo, simboleggia l'elaborazione del lutto. L'alba diventa quindi la metafora della redenzione, di un nuovo giorno e della possibilità, perché no, insomma, di ricominciare.

cominciare da capo per chi ha sbagliato. Nel testo emerge forte questa esigenza di scappare, come dirà nel finale quasi in un grido esasperato, un desiderio di libertà, ecco, per allontanarsi dalle difficoltà e dal dolore che attanagliano il protagonista. Il brano, tra l'altro, è stato anche riportato all'attenzione del grande pubblico grazie all'inclusione nella colonna sonora del film Partenope del 2024 del regista Paolo Sorrentino. Ascoltiamolo quindi, L'alba, Riccardo Cocciante.

sia sbagliato. Alba di chi è battuto, l'alba lungo le strade, l'alba di chi ora cede.

Seconda parte del nostro pomeriggio musicale dedicato al sole, Giuseppe Signorelli al microfono. E abbiamo incominciato con l'alba e andiamo avanti, ovviamente aspettiamo che il sole raggiunga la parte più alta, però ancora abbiamo una piccola alba, magari anche un pochettino alcolica, con cui abbiamo incominciato questa seconda parte. Alcolica perché fin dal titolo Tequila Sunrise, che tra l'altro è il nome anche di un famoso cocktail, ci proveniva dal secondo album del gruppo musicale statunitense degli Eagles, Desperado, che fu pubblicato nel 1973. Era un concept album incentrato sulla vita da fuorilegge nel vecchio West, sulle figure della banda criminale Doolin Dalton. In sintesi, gli autori tentarono un parallelismo tra la vita di fuorilegge, appunto, del vecchio West e quella di una moderna country rock band costantemente on the road tra eccessi, insuccessi e successi. Uscirono due singoli, Doolin Dalton, appunto, Certain Kind of Fool, però le canzoni che riscossero più successo furono Desperado e questa Tequila Sunrise, che poi furono anche dei brani eseguiti dal vivo spesso, insomma, durante gli anni di vita appunto del gruppo degli Eagles. Questa Tequila Sunrise parla di solitudine, di cuori spezzati, del tentativo di dimenticare delle delusioni d'amore, annebbiando appunto i sentimenti con l'alcol. Il titolo fa riferimento, come vi dicevo, infatti all'omonimo cocktail, sia all'alba anche che sopraggiunge dopo una notte trascorsa a bere nel tentativo di farsi coraggio per approcciare una donna. Quindi Don Henley, che era appunto un membro degli Eagles, ha raccontato che il verso Take another shot of courage, prendi un altro sorso di coraggio, si riferisce proprio all'uso della tequila come coraggio istantaneo per superare un po' di timidezza. E poi c'è questa malinconia dell'alba, insomma la metafora del sole che sorge lentamente, che indica proprio il risveglio amaro in cui ci si rende conto di essere ancora un ragazzo solitario, come si dice in un verso, di fronte alle proprie insicurezze. Quindi la canzone ci descrive questa routine ripetitiva di chi cerca di mandare avanti la propria vita tra sogni non realizzati e notti insonni. È un brano, insomma, considerato un grande classico del country rock americano. Abbiamo incominciato così questa seconda parte. Ci stacchiamo quindi piano piano dall'alba, ma ne ascoltiamo ancora una. Porta lo stesso titolo della canzone che abbiamo ascoltato nella prima parte di Simply Red, Sunrise. Questa volta ci proviene da Norah Jones, dal suo secondo album in studio, Feels Like Home. Fu anche il primo singolo estratto da questo album. Il significato ruota attorno all'amore, tanto per cambiare, alla rinascita, allo scorrere del tempo. Il testo esplora la sensazione proprio di superare le difficoltà quotidiane insieme a una persona cara, trovando conforto nella sua presenza e celebrando la speranza che ogni nuovo giorno porta con sé. Quindi Sunrise, Norah Jones.

Adesso ci incamminiamo un po' più, diciamo, dopo l'alba, ecco, anche se il titolo del prossimo brano ci fa forse intravedere ancora un sole che sorge improvvisamente, perché il titolo dice proprio come il sole all'improvviso, ma naturalmente è pur sempre una metafora. Qui siamo al terzo album in studio di Zucchero Fornaciari, Rispetto, siamo nel 1986, anche in questo caso si parla di amori, un amore totalizzante e salvifico. La metafora centrale ci descrive proprio un sentimento così intenso, vissuto con un'apertura tale da rischiare addirittura di fare male, ma che alla fine in realtà illumina, riscalda e riaccende la speranza. Il testo, caratterizzato da un'intensa ripetizione, ruota attorno a tre verbi chiave che scandiscono un po' l'esistenza: camminare, cioè esplorare il mondo e affrontare la fatica pur di cercare delle risposte; poi lavorare, cioè mettersi in gioco attivamente accettando il logorio, il dolore fisico come parte dell'impegno nella vita e nell'amore; e poi ovviamente l'atto centrale è proprio l'amare, che spinge a donarsi totalmente agli altri. Questa totale dedizione emotiva ed empatica, esplorare il mondo, lavorare sodo, guardare tutti, che incontreremo appunto nei vari versi, è talmente intensa che il cuore arriva addirittura a far male. Ma è proprio questa vulnerabilità che permette al sentimento di scoppiare all'improvviso, proprio come il sole, squarciando il buio e sconfiggendo una certa forma di apatia. Il brano segna un momento fondamentale quindi nella carriera di Zucchero, proprio per il suo stile soul e blues viscerale. Era proprio con questo album, infatti, Rispetto, che iniziava la carriera di Zucchero, proprio in questo senso, musicalmente parlando. È doveroso dire che la canzone è stata composta, per quanto riguarda il testo, da Gino Paoli e per la musica da Zucchero, e il singolo che fu estratto vedeva i due artisti all'opera, un bellissimo duetto che purtroppo però non è stato inserito poi in nessun album, perché insomma in Rispetto c'era solo la versione di Zucchero, che è quella che noi ci ascoltiamo adesso comunque. Quindi, come il sole all'improvviso, Zucchero Fornaciari.

Andiamo adesso al 2008, quando esce il settimo album in studio di Gianluca Grignani, dal titolo programmatico anche in questo caso Cammina nel sole. E tra l'altro Cammina nel sole era anche una canzone che intitolava appunto l'album, con la quale Gianluca ha partecipato al Festival di Sanremo proprio del 2008, classificandosi in una, beh, diciamo, onorevole ottava posizione. Fra l'altro nella serata dei duetti Grignani ha eseguito il brano insieme al gruppo dei Nomadi in una bellissima versione. Questa canzone è un inno alla vita, e oggi spesso abbiamo visto il sole protagonista appunto di inni alla vita, e d'altra parte è logico, insomma. È una ballata rock che trasmette quindi un messaggio sicuramente positivo, e anzi vi riporto proprio le parole che ha usato lo stesso Grignani per spiegare un po' il brano, e dice: è un cammino verso il sole, stavolta ho sentito l'esigenza di esporre meno il mio malessere e di comunicare ottimismo. Lasciamoci illuminare in un momento così buio, questo era il messaggio che volevo dare agli altri. E tra l'altro anche nel video si vede Gianluca che attraversa di notte le strade tenebrose di una città, incontrando delle figure inquietanti che cercano di impedirgli di proseguire il percorso, naturalmente tutto simbolico, insomma. Ma lui infatti non si scoraggia e approda finalmente in un altopiano caldo e luminoso che trasmette una forte sensazione di speranza e serenità. Ascoltiamo quindi questa Cammina nel sole, Gianluca Grignani.

E continuiamo a camminare nel sole, quindi questa volta spostandoci su territorio internazionale. E il brano, infatti, più o meno il senso è quello: Walking on Sunshine. E qui incontriamo Katrina and the Waves, che sono stati un gruppo musicale rock inglese famoso, cioè, soprattutto negli anni 80, ma che, diciamo, ha visto sia negli anni 80 che nei 90 dei momenti appunto di solarità, di successo. Il brano che ascolteremo, Walking on Sunshine, che è questo singolo, il primo successo del gruppo a scalare le classifiche anche statunitensi, e il loro più grande successo nel Regno Unito, fino a Love Shine a Light, con cui hanno vinto anche l'Eurovision Song Contest nel 1997. Vi dicevo appunto di questi momenti di solarità, insomma. Il brano è stato scritto dal chitarrista del gruppo, Kimberley Rieu, ed è stato prodotto dai membri del gruppo Pat Collier e Scott Leet. Per Rieu ne ha raccontato il significato, perché è un brano un po' controverso. Rieu ha detto, vi riporto proprio le sue testuali parole: mi piacerebbe dire che Walking on Sunshine si riferisca a un evento significativo della mia vita, come uscire dalla porta di casa, vedere una cometa ed essere ispirato. Ma in realtà è solo un pezzo semplicemente divertente, una canzone ottimista, nonostante noi non siamo persone particolarmente allegre. Eravamo una tipica band giovane, insicura e pessimista. Non avevamo i capelli lunghi, non assomigliavamo affatto a un gruppo influenzato dalla Motown, che era questa etichetta discografica specializzata in soul ed R&B. Non avevamo alcuna credibilità, una fan base in soggezione magari per la nostra mistica. Eravamo una pop band di seconda fila a un festival in Germania, ma avevamo questa canzone. C'è da dire che all'inizio questa canzone appunto non piaceva al resto della band. Ad esempio, proprio la cantante Katrina Leskanich pensava che il brano non rispecchiasse interamente lo stile musicale della band, mentre il bassista, addirittura Vince Della Cruz, la trovava particolarmente irritante. Ad ogni modo, alla fin fine, comunque, questo è un brano, un inno. Quante volte abbiamo sentito in questo nostro pomeriggio musicale la parola inno? E anche questo, un inno alla gioia, che descrive proprio l'euforia e la leggerezza dell'innamoramento. Il testo infatti paragona la sensazione di felicità, di totale benessere, a quella di camminare proprio nella luce del sole o sulla luce del sole, fluttuando letteralmente a mezz'aria per l'amore. E quindi una canzone, diciamo così, molto molto spensierata ed ottimista. Quindi infatti fu concepita proprio come pezzo divertente e spensierato, però diventava poi una vera e propria botta di adrenalina musicale. Fra l'altro, ecco, questa espressione I'm walking on sunshine è un modo di dire inglese che traduce approssimativamente l'italiano essere al settimo cielo o al colmo della felicità. E allora lasciamoci andare appunto alla felicità con questo brano Walking on Sunshine, Katrina e The Waves.

Terza parte del nostro pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono in versione solare, appunto stiamo ascoltando delle canzoni varie che parlano del sole. In questa terza parte ascolteremo dei super classici, uno internazionale, uno italiano, e poi ascolteremo delle bellissime, secondo me, insomma, canzoni che riguardano il sole un po' più di nicchia, ma andiamo per gradi, non potevamo tacere questa celebre Here Comes the Sun dei Beatles. Siamo esattamente nel 1969, quando usciva l'undicesimo album in studio dei Beatles, appunto Abbey Road. Fu l'ultimo album in studio inciso dei Beatles, in quanto il successivo Let It Be, sebbene sia stato pubblicato successivamente, quindi nel maggio del 1970 e completato prima dello scioglimento del gruppo, contiene però dei brani registrati in precedenza, quindi nel gennaio del 69. Si tratta comunque, tornando ad Abbey Road, di un album molto molto bello, di alto livello, che registra anche un certo successo di vendite, risultando anzi è l'album dei Beatles più venduto di sempre, con oltre 5 milioni di copie commercializzate appena nel primo anno. A paragone, quindi, due anni prima le vendite di Sgt. Pepper si erano fermate a 3 milioni. La rivista Rolling Stone l'ha inserito nel 2020 al quinto posto nella lista dei 500 migliori album, mentre l'altra rivista New Musical Express lo posiziona al 34esimo della sua analoga classifica dei migliori 500 album. La storia di questa canzone è tra il 1968 e il 69. Il chitarrista George Harrison stava passando un periodo abbastanza sgradevole a causa delle spiacevoli registrazioni per il White Album, seguite dalle ancora peggiori di Let It Be, dopo le quali aveva temporaneamente lasciato il gruppo. Intorno allo stesso periodo era stato anche arrestato per possesso di marijuana. Un giorno della primavera del 69, Harrison, invece di partecipare agli affari burocratici della neonata etichetta Apple, si presentò a casa dell'amico Eric Clapton per fargli ascoltare dei nastri. Finita la seduta di ascolto, i due si riposarono nel giardino della villa, dove il sole appunto batteva forte, e proprio in quel momento venne a George l'ispirazione per questa canzone, appunto Here Comes the Sun, dedicata al sole. Il pezzo fu registrato senza l'apporto di John Lennon, ancora ricoverato in ospedale dopo un incidente stradale. L'astronomo Carl Sagan propose che nella registrazione d'oro Voyager Golden Record della sonda spaziale, appunto Voyager 1, fosse inclusa questa canzone per rappresentare agli occhi di un eventuale extraterrestre la specie umana. I Beatles furono molto entusiasti di questa proposta, ma non possedevano il copyright del loro brano e perciò, quando la sonda partì nel 1977, la canzone, ahimè, non fu inclusa. Poi, come nota di cronaca, nel 79 George Harrison incluse nel suo album omonimo un seguito di questa canzone intitolato Here Comes the Moon, e di questo poi avremo modo di parlare e di ascoltare ovviamente il brano nella puntata dedicata appunto alla Luna. Ma adesso passiamo a una canzone italiana, anche questo è un super classico, è un classico che un po' tutti abbiamo suonato nelle varie feste giovanili, perché era una canzone che si imparava subito quando ci si accostava alla chitarra, una canzone con tre accordi. Sto parlando della canzone del sole, che uscì nel 1971 per la neonata etichetta numero 1 di Lucio Battisti e Mogol. E il disco ha la particolarità di non essere stato estratto da nessun album, uscì solo come singolo e poi inserito magari in qualche raccolta, e resta uno dei singoli di maggior successo dell'artista reatino. La canzone parla di due persone, un ragazzo e una ragazza, che si sono conosciuti da bambini e che si reincontrano dopo vari anni in età adulta. Se da un lato riemergono i ricordi delle loro vacanze al mare, dall'altro c'è anche una consapevolezza nuova e qualche conflitto, imbarazzo e disagio, che però alla fine si risolve, insomma, come ombre allo spuntare del sole, appunto. Nel giugno poi del 2008, sul giornale online Musical News, le notizie che gli altri non hanno, Massimo Giuliano ha pubblicato una notizia nella quale rivela che questa celebre canzone del sole della coppia Battisti-Mogol è nata in realtà sulle spiagge di Silvi Marina, località in provincia di Teramo, e che a svelarlo è stato lo stesso paroliere durante un incontro pubblico. Vi riporto proprio le testuali parole di Mogol, che a proposito disse: quando ero piccolo venivo spesso con la mia famiglia a passare le vacanze estive sulla spiaggia di Silvi Marina. Il testo della canzone del sole è nato proprio pensando a quei luoghi e alle emozioni vissute in riva al mare di Silvi.
Io, d'altronde, non mi sono mai reputato un uomo dotato di molta fantasia. Ho raccontato sempre e solo ciò che mi era successo nella vita. Aggiungo ancora in calce a tutto questo che questa canzone si trova alla posizione ragguardevole, quindi numero 11 della classifica di Rolling Stone, dei 200 migliori brani nella storia della musica italiana. Ascoltiamola allora, la canzone del sole, Lucio Battisti.

Entriamo adesso ad esplorare, diciamo così, delle canzoni più di nicchia che ho scovato per voi, che a me piacciono molto, spero che possano piacere anche a voi. Cominciamo con Under the Sun, quindi Sotto il Sole. Ci proviene da un cantautore statunitense che risponde al nome di Michael Franks, colto, diciamo, con un suo album del 2006, Rendezvous in Rio, il suo 16° album. Un disco che è un, diciamo così, connubio tra certo smooth jazz e rilassanti sonorità brasiliane. La critica ha elogiato molto questo lavoro per quanto riguarda la voce confidenziale di Michael Franks. Non è, diciamo così, un cantautore virtuoso, ecco, però ha un suo modo, diciamo così, di raccontare le sue storie, di appoggiare, per così dire, la sua interpretazione, la sua vocalità su queste sonorità molto raffinate, su questa fusione appunto di bossa nova, samba e jazz. Per quanto riguarda il disco, appunto Rendezvous in Rio, è un disco considerato nella sua totalità un'oasi di pace rilassante, in cui spiccano appunto questi arrangiamenti caldi con questi testi molto poetici, il tutto arricchito da elementi di pop, jazz e soul. A spiccare appunto il brano che ascolteremo fra poco, questo Under the Sun, che è una celebrazione proprio dell'evasione tropicale. Infatti il testo esprime il desiderio, la gioia di viaggiare lontani dal freddo invernale verso un rifugio esotico dove rilassarsi e godersi la natura e l'amore. E diciamo che, ecco, la canzone si apre con la descrizione di una tipica giornata invernale, quindi con la neve, il freddo, che opprimono il protagonista, spingendolo a desiderare di viaggiare verso sud. Il tragitto, quindi, verso il luogo desiderato, chiamiamolo di villeggiatura, è visto come un momento in cui ci si libera, insomma, dallo stress quotidiano. Il brano, come del resto altri di questo disco, ma di quasi tutti i dischi di Michael Franks, è fortemente influenzato dalla bossa nova, dal jazz latino, uno stile che da sempre caratterizza la musica di Franks. Non a caso proprio il testo evoca proprio i profumi dolci, il calore e il mare tipici del Brasile. Sotto il sole, quindi Under the Sun, la vita ovviamente si fa più semplice, si cammina mano nella mano sulla spiaggia, si guarda il tramonto e ci si gode la compagnia reciproca. Under the Sun, Michael Franks.

prossimo brano ci proviene dai Coop, che sono stati un duo svedese di electro jazz composto da Magnus Zingmark e Oscar Simonsson, un duo, chiamiamolo una band, ecco, a questo punto, che si è formata nel 1995. Inizialmente l'intento del duo era quello di creare uno stile che fosse l'unione di musica elettronica, classica e jazz. Gli ultimi due album, con delle sonorità magari più orecchiabili, influenzate dallo swing anni 30, li hanno posti all'attenzione del noto DJ produttore Gilles Peterson. Noi li abbiamo colti dal secondo album Bald for Coop, che forse il più noto, il capolavoro del gruppo, è uno degli album in cui elettronica e jazz si sposano forse al meglio. Un album magico e trasognante che trasporta l'ascoltatore in una sorta di Eden pre-crisi economica, che ascoltato oggi sembra quasi svelarci una piccola età dell'oro, sempre ammesso di averla realmente vissuta. È proprio uno dei pezzi migliori, quello che ascolteremo tra poco, questo Summer Sun, che descrive un po' il potere trasformativo del vero amore, paragonato proprio alla luce e al calore del sole estivo. Il testo rappresenta quindi la liberazione dalla tristezza e dall'oscurità emotiva, simboleggiando la felicità ritrovata e un senso di profonda rinascita. Caratterizzato da sonorità new jazz e lounge, il pezzo fonde ritmi sofisticati con la voce eterea e rilassante.

0: Ritorniamo all'Italia adesso con un cantautore, ma io direi che è riduttivo ancora chiamarlo così, secondo me è un poeta, è uno dei miei preferiti, risponde al nome di Massimo Bubola. Fra le sue collaborazioni è noto il lungo e proficuo sodalizio con Fabrizio De André, con il quale ha scritto alcuni celeberrimi brani, e poi significative anche le collaborazioni con Fiorella Mannoia, i Gang, Mauro Pagani e altri. Ho colto Massimo Bubola dal terzo capitolo di una sua tetralogia molto molto bella, ve la consiglio, Live, fra l'altro, si intitola Il Cavaliere Elettrico, quindi in quattro volumi, dove Bubola raccoglie il meglio del suo repertorio registrato nei concerti tenuti un po' in tutta Italia, e qualche chicca anche, come quella che ascolteremo appunto tra poco. Dal titolo particolare non abbiamo ancora esaminato Il Sole con la Pioggia, perché può capitare anche questo, infatti il titolo è proprio Piove col Sole. Il significato ruota attorno all'esperienza della malinconia, intesa come una commistione di tristezza e speranza, dove al dolore si alterna anche la bellezza della vita. Infatti il fenomeno del piove col sole appunto è una metafora meteorologica che simboleggia l'ambivalenza di uno stato d'animo, l'alternarsi o la compresenza di lacrime appunto identificate con la pioggia e di un barlume di luce o bellezza rappresentata dal sole quando si pensa a una persona amata o si affrontano gli errori commessi. Quindi Piove col sole, Massimo Bubola.
1: Ti avessi fra le braccia, sfiderei questo tempo, la minaccia del video, questo smarrimento,

sole, piove col sole. Sei solo una bambina che soffre di vertigini. Io solo un pellegrino che compra solitudini. Quando tutto è perduto, commesso ogni errore, ti svegli e piove col sole, piove.

solo adesso comprendiamo le parole. Piove col sole. Piove col sole.

si staccano come da un libro al vento. E quando sei sicuro che vincerai il peggio.

Quarta parte quindi del nostro pomeriggio musicale, Giuseppe Signorelli al microfono. Siamo arrivati quindi al tramonto, per usare quindi un'espressione solare, sembra che appunto una puntata dedicata al sole, ed è, visto che abbiamo incominciato con l'alba, arriviamo quindi a chiudere col tramonto. E programmaticamente abbiamo iniziato con questa canzone di Paola Turci, Adoro i tramonti di questa stagione, che è estratta dal suo nono album Questa parte di mondo, uscito nel 2002. E il disco era stato anticipato da un singolo, Mani giunte, ed è il primo album scritto e musicato interamente dall'artista romana. Al contrario dei precedenti, contiene esclusivamente dei brani inediti. Fra i musicisti che l'accompagnano ci sono il gruppo napoletano The Solis String Quartet e Massimo Giuntini, ex Modena City Ramblers. Il secondo singolo estratto da questo disco era questa Adoro i tramonti di questa stagione, scelto proprio come singolo finale. E c'è da dire che il disco ha segnato un importante punto di svolta artistica per Paola Turci, che ha scelto di esplorare delle sonorità più acustiche ed emozionali. Questa canzone ha un significato intimo e riflessivo. Il testo infatti esplora proprio la ricerca della pace interiore, trovando conforto nelle piccole cose quotidiane e nelle rassicuranti parole d'amore di una persona cara, capace quindi di placare quei momenti così di inquietudine che ogni tanto arrivano, insomma. E adesso ancora andiamo con un classico internazionale della caratura di Don't Let the Sun Go Down on Me. Qui siamo nel 1974, quando esce il decimo album di Elton John, Caribou. Erano presenti in questo disco diversi artisti, Tower of Power ai fiati, mentre Dusty Springfield e i Beach Boys partecipano ai cori, e soprattutto questi ultimi proprio nel brano che ascolteremo tra poco, uno dei due unici singoli estratti dall'album, quindi Don't Let the Sun Go Down on Me insieme a The Beach Is Back. Si tratta di un album ad altissimi livelli ed era veramente una scommessa, perché era posto cronologicamente tra due pietre miliari, direi proprio della storia della musica, come Goodbye Yellow Brick Road e Captain Fantastic and the Brown Deered Cowboy, spesso e volentieri annoverati tra i migliori album di tutti i tempi. Ma andiamo appunto su questa Don't Let the Sun Go Down on Me, brano composto e interpretato da Elton John, con il testo, come spesso, insomma, spessissimo, di Bernie Taupin. Uno dei pezzi forse più famosi mai scritti dal duo, sicuramente un classico di Elton John. Basti notare, insomma, il numero delle esecuzioni live, delle reinterpretazioni eseguite da altri artisti nel corso degli anni, e se ne ricorda una molto molto bella, molto intensa, proprio in duo Elton John con George Michael. Nel testo di Bernie Taupin, Elton narra di aver aiutato una persona dalla quale viene poi rifiutato. C'è un verso bellissimo, una strofa anzi, che dice: mi sono consegnato alla sorte e ho cambiato il tuo stile di vita, ma hai frainteso le mie intenzioni. Quando ti ho incontrato hai chiuso la porta e mi hai lasciato abbagliato dalla luce. E infatti il brano parla di questo bisogno disperato, insomma, di attenzione e dell'alienazione in una relazione tossica. Il protagonista si sente trascurato, teme che il partner lo abbandoni emotivamente. Infatti la metafora del sole che tramonta simboleggia proprio la fine dell'amore e il sopraggiungere dell'oscurità e della solitudine. Scritta quindi, per quanto riguarda il testo, come abbiamo detto prima, da Bernie Taupin, la canzone descrive questo rapporto in cui c'è questo forte squilibrio, e il protagonista ha fatto il possibile, ecco, per adattarsi alle esigenze dell'altro, arrivando addirittura a volte a perdere la propria identità. Viene ripagato però con la freddezza e con la cosiddetta porta chiusa in faccia. Il ritornello esprime quindi una profonda vulnerabilità, la paura che la luce rappresentata dal partner scompaia, lasciandolo quindi solo in un buio emotivo da cui non sa come uscire. Ascoltiamo quindi questa intensa Don't Let the Sun Go Down on Me, Elton John.

Ritorniamo alla musica italiana. Adesso ci godremo, andremo a fotografare, musicalmente parlando, alcuni tramonti in varie parti, diciamo così, del globo terracqueo. Andiamo appunto in Italia con dei tramonti a nord-est. Avrete intuito che stiamo parlando della canzone Luce, appunto sottotitolo Tramonti a nord-est, estratta dal secondo album in studio di Edisa, Exiled World, che fu anticipato dal singolo Gift. Il titolo dell'album rimanda a un mondo alternativo e contrario che capovolga la realtà. Infatti c'è da dire proprio che la parola Exile, scritto asile, è proprio il nome Elisa scritto alla rovescia. Rispetto al precedente Pipes and Flowers, le sonorità rock sono accantonate per un uso più ampio dell'elettronica. Per quanto riguarda questo Luce, Tramonti a nord-est, ha vinto il Festival di Sanremo del 2001 e detiene veramente il record imbattuto di canzone più premiata del festival, con ben 6 riconoscimenti, fra i quali il premio della critica Mia Martini. Grazie al brano ha ottenuto anche un Italian Music Awards e 2 premi italiani della musica. È considerato, diciamo, dalla critica specializzata un classico della cultura musicale italiana del nuovo millennio e tra i migliori della storia del Festival di Sanremo, venendo inserita in numerose pubblicazioni e liste, fra cui Rolling Stone Italia, Panorama, TV Sorrisi e Canzoni e Rock Hall. Secondo quanto dichiarato dalla cantautrice, anche sua madre partecipò, insomma, alla traduzione, ma non figura fra gli autori perché ovviamente non è iscritta alla SIAE. Il sottotitolo, appunto, Tramonti a nord-est, è un riferimento alla natia Monfalcone. Vengono nella canzone menzionati i tramonti della sua terra. C'è da dire che il brano è stato scritto insieme a Zucchero, che ha partecipato anche inizialmente con una frase, diciamo così, un verso, da cui poi è partito un po' tutto il brano, e forse anche fra le cose migliori scritte da Zucchero, anche se bisogna ribadirlo, insieme a Elisa. C'è anche un bel video ambientato in un bosco che fu diretto da Luca Guadagnino, proprio poco distante dal luogo natale della stessa Elisa, che vede la partecipazione dell'attore Giorgio Pasotti, con il quale la cantante si rincorre e ha un coreografico scontro fisico esibendo alcune mosse di Wushu, un'arte marziale cinese. La prima versione, inizialmente provvisoriamente trasmessa del video, anche questa diretta da Guadagnino, vedeva i due in una lunga scena d'amore. La cantante voleva che nel video fosse mostrato, come dice appunto il testo della canzone, il sole al tramonto, come si vede dalla sua zona d'origine, come effettivamente si vede nella versione definitiva del video. Ad ogni modo, comunque, questa Luce è una storia d'amore finita ma radicata nel Friuli e racconta di una donna che chiede al proprio uomo sincerità e comunicazione per superare un po' le barriere emotive. E il brano è nato anche da un quadro dipinto da Elisa, che raffigura un volto segnato da una lacrima che ne contiene un'altra, e questa appunto era la particolarità che ha colpito Zucchero, da cui è partito per la stesura poi del testo. La frase in questione era: siamo nella stessa lacrima. Quindi a questo punto direi di ascoltarci e soprattutto immaginare questi tramonti a nord-est, questa Luce di Elisa.

E dai tramonti a nord-est, quindi in Italia, passiamo adesso a un tramonto invece a Los Angeles. A presentarcelo è Gino Vannelli, cantautore, cantante, compositore canadese. Inconsolable Man è un album di successo di Gino Vannelli, pubblicato nel 1990, che ha segnato anche un importante ritorno artistico per quest'artista, aggiudicandosi anche un prestigioso Juno Award grazie a singoli di grande popolarità, proprio come The Time of Day e questo Sunset on LA, che è una riflessione malinconica sulla disillusione. Infatti il brano esprime il bisogno viscerale di sfuggire a una vita superficiale e dorata, rappresentata metaforicamente dalla falsa bellezza del tramonto a Los Angeles, per ritrovare la propria autenticità. Quindi Sunset on LA, Los Angeles appunto, Gino Vannelli e la sua strepitosa voce. Da questo tramonto a Los Angeles, ma in realtà siamo molto più vicini, da Capodistria, io vi saluto, quindi vi rimando a una prossima puntata dei nostri pomeriggi musicali e naturalmente vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.